0: morning. What's your name?
1: My name is Muva. Siamo pronti ad iniziare una nuova settimana. Non è Pablo, ma va bene, facciamo così. Sigla.

0: settimana, l'ultima prima di una mia settimana d'assenza, e devo dire che essendo molto ricca la settimana che vado ad affrontare, ho bisogno di tutta l'energia possibile al 393 736 6240. Per esempio c'è già chi inizia dicendomi sì. Ciao. Ciao.
1: Cazzo, finalmente ti risento. Ho una vita che non riesco a sentirti radio. Purtroppo sei andato a finire una fascia oraria che io purtroppo non riesco mai, e ripeto mai, ad ascoltare.
0: Sì.
1: Cioè, vabbè, Muva, mi manchi. Torna al tuo programma, ti prego. Ok, magari con Alice Fassina, cioè, mamma mia, che sessualizzazione voi due insieme, mamma mia. Ti prego, dai, torna con Fassina, Peter Bananetta.
0: Ma no.
1: Ciao, bello.
0: Ma appena c'è tutto il testimone a fede, abbiamo fatto tutta la proclamazione, eccetera, eccetera. Ormai non si torna indietro al momento. Poi.
2: Pacco, buongiorno, Mago. Buongiorno, tra gli ascoltatori. Splendido inizio settimana.
0: Sì.
2: È iniziato bene anche tu, Mago.
0: Vero?
2: Che giochini stavi facendo con la Fassina?
0: Nessuno.
2: Tu non sei un gamer, sei un fupacchione. Ma comunque, la settimana sì. Inizia bello e rilasciato. Spapranzati, perché sabato sera sono andato a due energy stadium utili a trovare il mio grande amico Zucker, che anzi mi ha salutato dal palco, mi ha salutato
0: Oppepacco,
2: Oppepacco, benvenuto. Poi c'è anche cantato proprio la mia canzone, quella che dice Oppepacco, Oppepacco, dimmi dov'è, grande mio amico Zucker.
0: Grande,
2: vai, con la musica, Marco.
0: Allora, tu sei suo amico, lui no, probabilmente, ma facciamo finta di crederci. Salutiamo anche noi Zucchero Sugar Fornaciari, e adesso ci prepariamo con una hit del passato che resta.

casa. Ciao Muva, complimenti per la musica da Arban. Bella Arban, questa è playlist di Radio Peter Pan. A proposito invece della musica che scelgo io, che vi propongo io quotidianamente, che sono tre brani: la boombox track di oggi, la novità di oggi e la perla del pirla che parla finale. Io ho una domanda da farvi al 393 7366 240. Visto che adesso sta per arrivare la boombox track di oggi, voi siete più mood arrogante, per cui mi scrivete arrogante se volete una boombox back in the days bella arrogante, oppure siete in un mood da hip hop classy un po', per cui mi scrivi magari hip hop. Ok, facciamo votazione da adesso per i prossimi 30 secondi, per cui puoi votare la tipologia di boombox track che andrà in onda fra pochissimo: arrogante oppure hip hop, a seconda. In ogni caso vi risveglierà dei ricordi, a mio avviso. Arriva arrogante, arrogante, arrogantissima, una solo hip hop, arrogante, che non sarà quella di Rama chiaramente, hip hop classy. Vedi, la lotta comincia ad infittirsi. Fra l'altro in tutto questo frangente c'è chi scrive: ciao fratellone, fino a che ora ti trovo in radio? E c'è chi mi dice, io lo rispondo, fino alle 17, caro amico. E lui mi fa: ok, parto, mandami la posizione. Per cui sono un po' preoccupato da questa cosa qui. Allora, vedendo la chat, maggioranza arroganza, quindi la boombox track di oggi ritorna un po' indietro nel tempo con un genere che si chiamava crank. Te la ricordi questa? Yeah!

0: Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Io ve l'avevo detto, si poteva scegliere fra hip hop classy o classic e arroganza. Avete scelto all'unanimità o quasi arroganza, per cui abbiamo suonato giustamente l'arroganza. C'è Maggie che dice: mi piace, la conosciamo in 5 forse questa canzone, io ho alzato il volume al massimo. No, ti assicuro Maggie che eravate più di 5. Mi hai fatto, cioè, per esempio Arban ha detto: mi ha fatto scendere almeno di 20-25 anni, che bei ricordi. C'è chi se la stava pompando in cucina mentre cucinava, si stava apparecchiando, cioè una cucina professionale. Ma adesso Malagé.

cazzo, bisogna fare un attimo un respiro. Così, è lunedì. Sono al lavoro, ma con la musica al massimo nelle AirPods, sto saltando sulla sedia, c'è lui che dice. E poi c'è chi già si preoccupa della mia mancanza la settimana prossima. Infinito Move, buone vacanze in anticipo, volerà questa settimana. Maestro, io raga se non posso sempre, vabbè, ci dà i compiti per casa? Mamma mia, quint'ultima volta che ti sentiamo. Vabbè, ricaricati, riposa e prenditi cura di te che sei prezioso. Ma io con queste robe potrei abituarmici. Non scrivetemi messaggi del genere che mi galvanizzo troppo, per favore. Adesso è il momento di Gabri Ponte e Osanna con un singolo del 2023, si chiama One by One.

0: In Your Eyes. Ci sentiamo fra pochissimo con
1: Muva nella casa.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.

0: sesto giorno di luglio. Allora, raga, prima di tutto abbiamo chi mi dedica una canzone.
1: Hola, Muva. Ciao. Buonasera, senti questa canzoncina per te, un motivetto.
0: Vai.
1: Allora è bravo Muva.
0: Ehi.
1: Allora è sexy Muva. Ascolta, Muva.
0: Beh, molto bello, molto. Mi ricorda.

0: effettivamente, ma torniamo a noi perché sennò la lascio tutta. In ogni caso c'è lui che mi introduce, in realtà Marco che mi introduce al possibile argomento di oggi.
1: Dice, vai Omar, pompa al massimo che sono appena partito da Jesolo, alle 2 devo essere in ditta, cioè, mi aspettano.
0: Sì, è solo un'oretta e mezza di ritardo, cosa vuoi che sia. Allora, devi prenderla easy comunque, cioè quando c'è un problema, quando c'è un ritardo, c'è una nuova religione che ti insegna a prenderla easy, ovvero il dudeismo, la religione che venera la pigrizia ispirata al grande Lebowski. Avete presente il film dei fratelli Coen, il grande Lebowski? Ecco, molto bene, lui appunto, the dude, il drugo come si suol dire, è stata fondata una religione attorno a questo film. Vi è piaciuto? Lo conoscete? Fatemi sapere intanto. Let's go!

boys, cioè lei dice io non voglio ragazzi poveri, io ragazzi poveri neanche ci parlo, dice all'interno di questa canzone, sicuramente non andrà d'accordo con una persona che abbraccia il dudeismo, chiamato così appunto dudeism, arriva dal protagonista del grande Lebowski, questo film del 1998 diretto dai fratelli Coen, non so se ce l'avete bene presente, ma ormai è un cult, diciamo, tanto che un tipo chiamato Oliver Benjamin nel 2005 ha fondato una vera e propria chiesa ispirata alla filosofia del protagonista, il drugo, oppure detto in inglese the dude, il tipo, cioè proprio il tipo significa the dude nella versione originale. Si chiama dudeismo e come ogni religione che si rispetti, scrivono su Chuck Club anche un suo testo sacro, The Dude Tao Ching, scritto dallo stesso Benjamin, il tipo che giustamente l'ha fondata. Alla base c'è un credo decisamente particolare che invita a rallentare, lasciandosi guidare da pochi elementi fondamentali: l'ozio, il bullying e il white Russian. Cioè, queste sono le tre cose fondamentali nel dudeismo: ozio, bullying e un bel goccione di white Russian.

0: ma che belle vibes ci hai portato, Sister Gloria, in questo tuo More Music in the Mix tutti i giorni, stesso posto, stessa ora, all'interno dei Move nella casa. Oggi mi hai fatto sognare un po' il mare. Maledetta che è lunedì, non dovevi farlo.
1: Davvero molto bene.

nel modo giusto? E beh, non c'è in realtà un modo giusto comune, dipende anche, facciamo un esempio, dipende anche dalla religione in cui credi. Nel mondo ne sono state inventate tantissime, al di là di quelle canoniche. Per esempio, stavamo cercando di approfondire il dudeismo, la religione che venera la pigrizia ispirata al grande Lebowski. Cioè, c'è stato sto tipo qui, questo dude, infatti io per quello lo chiamo il tipo, perché the dude in inglese è proprio il grande Lebowski, il drugo, come si chiama in italiano. Lui si chiama Oliver Benjamin, ha fondato nel 2005 questa religione è fondata sul protagonista principale del film dei fratelli Coen. Ci sono poche cose stabili, ovvero l'ozio, il bullying e il white Russian. Per chi si ritrovasse in questa filosofia, diventare adepti, scrive l'internet, è piuttosto semplice. Esiste un sito ufficiale del dudeismo dove è possibile scaricare attestati ufficiali ed entrare a far parte di questa community numerosissima di seguaci, scrivono. Ci sono tante religioni inventate o meno nel mondo, per esempio questa è molto simile alla Church of Subgenius, in cui il crisma fondamentale è il culto della lentezza, niente stress, una sonora componente satirica, un po' come il pastafarianesimo, ma anche ci metti complotti, UFO all'interno. Questa è più vecchia, questa è stata creata alla fine degli anni 50. In ogni caso, puoi credere, che ne so, anche nei mostri leggendari tipo Godzilla.

0: le vostre domande, i vostri cruci, i vostri problemi al 393-7366-240. Per cui se vuoi raccontare una storia, se hai un problema, se vuoi sentire un po' l'opinione di Peter Paniani e Peter Paniane, prendici dentro all'interno di questa settimana, perché io la prossima vado in ferie e si sa, potrei anche non tornare, non lo so. Cioè, godetevi il momento finché è qui, poi del domani non v'è certezza. In ogni caso, c'ho la certezza che comunque il vostro amore mi riempie il cuore. Cioè, è ritornato lui proponendo un motivetto.
1: Oh, muva, senti quel senso.
0: Sì.
1: Muva, ragazzo, laggiù. A mio party vieni anche tu. Metti una canzone più bella e più forte. Perché ha già ballato. Muva. Cuore d'acciaio, muva. Un'altra cosa d'acciaio. Grande.
0: Che bellezza, abbiamo anche sessualizzato all'interno della discussione. C'è chi dice, ma Muva, non è che mi fai la fine di Chiarola, ma tu non vai in Inghilterra ma vai in Thailandia. A parte che non sceglierei la Thailandia, cioè voi mi fate troppo da turismo sessuale, lady boy, ragazzini, quelle cose lì, no, minimamente no, non andrei in Thailandia. Se devo fuggire, fuggirei, che ne so, o in un luogo proprio sperduto nella natura, oppure tipo a Berlino. Fra l'altro, si è stabilito a Berlino anche il prossimo artista che andiamo a conoscere, o meglio, a ritrovare all'interno del disco novità di oggi. Lui è diretto. Nasce a Bogotà, in Colombia, però si trasferisce a Berlino. È un producer che abbiamo imparato ad apprezzare con canzoni come Azul, che vi è piaciuta molto. Ritorna disco novità di Funk Tribu in collaborazione con Dilliston, Where Are You Taking Me? Dove mi stai portando?

0: innanzitutto verso lunedì sera, che mi sembra già un bel raggiungimento. Poi piano piano possiamo anche vagare nei luoghi della mente e dello spirito, visto che stavamo parlando anche di nuove religioni. Allora c'è Francesco invece, che è molto tecnico, meno spirituale, più tecnico, e dice: messaggio di servizio, sarò solo io ad avere queste fisse, ma è da un paio di settimane che mi sembra di sentire male il vostro parlato, come se il volume del microfono fosse troppo alto, sembra che la voce si impasti e basti una risata o un urlo che vada in clip. Allora, noi segnaliamo, noi, secondo me, sai che cosa devi fare, Francesco? Devi segnalarlo la mattina ai remix, soprattutto ad Edo, che è un po' il tecnico della radio. Fra di noi è quello più tecnico, io sono quello meno tecnico, per cui hai scelto proprio il programma sbagliato, ma io riferirò, anzi, ufficio acquisti! Possiamo acquistare un pacchetto nuovo qui per il microfono? Possiamo farlo?
1: No!
0: Come? Come no?
1: Non si pagano queste cose!
0: Vabbè, non si pagano queste cose, va bene.
2: Ah!

affibbiarono a Michael Jackson. Cioè, lui dice: ho preso ispirazione dalle groupies che avevamo già nei Jackson 5, quando eravamo piccini con tutti i miei fratelli, ci giravano attorno ste ragazze, ste ragazzine, e dicevano: no, guarda che Billie Jean non è la mia ragazza. Insomma, tutte queste accuse di una falsa paternità che l'ha spinto proprio a scrivere una canzone per dire: ehi, attenzione, attenzione. Adesso è il momento, come mi suggeriscono in chat, di andare a ruota alta.

0: Calvin Harris, le produzioni e Jazzy alla voce con Satisfy. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Queen con Makeba, Federico Scavo remix, Radio Peter Pan nella casa. Ho scoperto che questo brano, allora, si parlava di religioni strane in giro per il mondo. Questa non è dedicata a una religione, ma a una persona che però si è data molto da fare per quanto riguarda la musica e l'attivismo per i diritti umani. Si parla di Miriam Makeba, oppure Makeba, dal nata nel 1932, scomparsa nel 2008. Jean ha cercato di omaggiarla con questo brano molto solare, molto molto attivo, che si chiama Makeba. Infatti è proprio come dire, dedicato a Miriam Makeba. Oggi stavo facendo un giro fra le religioni strane del mondo, partito dal dudeismo, religione dedicata proprio al protagonista del Grande Lebowski. Sono incappato nella chiesa di Google. Allora, ci sono due tipi di chiesa di Google: la chiesa di Google, che è un fenomeno, diciamo, storico, filosofico, così lo segna l'internet, che alcuni hanno detto: ascolta, se dobbiamo venerare qualcuno, veneriamo quello che ci sembra più onnisciente di tutto. Chi è? Google, quello che ha tutte le risposte. C'è invece una parte un po' più seria, che è Way of the Future, la chiesa dedicata all'intelligenza artificiale. E qui siamo a un passo dal transumanesimo, diciamo, no? Cioè, lo scopo è sviluppare, promuovere la realizzazione di una divinità basata sull'intelligenza artificiale. E secondo me, cari ragazzi e care ragazze, ci siamo vicini. Can we see-

0: con Houdini, che poi è Houdini, non è Houdini, o no? È come quando cantano, hai presente il Miggy della Rosa, James Hype, Huawei, non è Huawei, è Ferrari, Comunque sia, stiamo parlando di religioni strane in giro per il mondo. Abbiamo toccato anche un po' la religione di Google, cioè hanno detto dobbiamo venerare qualcuno che sia onnisciente. E quindi qual è la cosa più vicina all'onniscienza che abbiamo a disposizione? Google.
1: E allora veneriamo Google.
0: Ecco.
1: Che ha tutte le risposte. Anche quelle sbagliate.
0: Bravo, questo è il senso. Ciao Muva, pastafarianesimo top religione, con il prodigioso spaghetto volante come divinità. L'abbiamo nominata prima, effettivamente, molto vero.
2: Fratello Muva, sì. Sarà una coincidenza, ma hai notato che tutte le chiese strane sono in America, la maggior parte.
0: Beh sì, è vero. Un po' gli americani ci hanno dato dentro, ci hanno dato dentro con le varie chiese, ma anche perché... Allora, io non voglio poi essere, come dire, in cattiva fede, però sai che una chiesa alcune tasse non le paga. Cioè, c'è tutto un giro attorno anche a questa cosa qua. C'è gente strana che nel 2026 crede in cose assurde. Ho un collega che secondo noi, vabbè, crede in Scientology, secondo noi però tu non lo sai. Figuriamoci se esce una fede sull'IA, ma c'è già da molto tempo, cara mia, la fede attorno all'IA, al fatto che prima o poi la tecnologia possa diventare Dio, già teorizzata da Julian Huxley nel 57, il transumanesimo. Io se devo credere in una cosa, crederei nella... Music, esattamente. Music.

sono diversi messaggi che recupereremo mano a mano. C'è chi mi linka delle religioni nuove, potremmo fare una parte 2 di questa puntata. C'è chi mi dice: io propongo una nuova religione, il muvanesimo, con il simbolo del rombo. Allora, tu proponi il simbolo.

mamma. Molto bene. Allora, promuovi il rombo per questo motivo. Io sono andato a cercare il significato esoterico del rombo che tu proponi per il muvanesimo. Nella spiritualità e nella geometria sacra, il rombo o la losanga simboleggia l'equilibrio dinamico, la trasformazione e l'unione tra cielo e terra. Rappresenta nella geometria sacra la transizione ed il movimento. A differenza del quadrato, che indica stabilità ed immobilità, quindi il rombo racchiude l'energia del cambiamento e della spinta evolutiva. Al di là della gnocca, che tu volevi rappresentare la gnocca con il rombo, ma il rombo mi sta piacendo, devo dire, l'occhio spirituale. Molte culture, come quella marocchina, vedono in un insieme di rombi una rappresentazione di occhi vigili.

perla è il consiglio finale, quindi la canzone Monty con la doppia E finale con I on you. Spero che questo viaggione vi sia piaciuto in chiusura della puntata del lunedì. Come ricordava prima qualcuno, siamo a meno 5 e poi meno 5 giorni e poi io vi saluto per le ferie. Ciao!

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: E inizia la nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Manca poco alle ferie di Pedro.
2: Manca comincia poco.
1: Sfoghi d'estate al 393 736 6240.

0: Sono senza voce, zero.
1: Vabbè, come mai? Non è da te essere senza voce. Voce. Cosa è che l'hai persa?
0: Non lo so, da qualche parte. Comunque.
1: È il tour estivo.
0: Alle mie ferie mancano ancora 4 settimane.
1: Perché?
0: Cioè, 4 settimane? Sì, no, 4 settimane.
1: Guarda,
0: 4 settimane sane, sai, perché quest'anno luglio ha 5 settimane.
1: Ho
0: e
1: capito.
0: Quindi è praticamente un mese.
1: Quindi no, ma tu
0: sì.
1: Quando vai? Il primo di agosto?
0: Il primo agosto, il primo e sono 4 settimane.
1: Perché chi 4 settimane?
0: E controlla sul calendario.
1: Ho capito, ma se siamo il 6 di luglio, oggi è il 6 di luglio, giusto? No, allora. Oggi è il 6 di luglio. 6 luglio ha 31 giorni, 31 meno 6 sono 25.
0: 4 settimane, controlla.
1: Ah,
0: e controlla, controlla.
1: 3 e mezza.
0: No, no, da lunedì a venerdì intere. 4 settimane sane e sane da lunedì a venerdì.
1: Vabbè, ok. 393-7366-240. Voi sfogatevi alla radio che c'è lo sfogatoio.
0: Cominciamo col primo della settimana, amici. Lui è molto felice, sentite perché.
2: Ciao selvaggi, guarda, non so di cosa state parlando, ma mi sono appena fatto un taglio da paura, cioè ragazzi,
1: sì.
2: Con questo taglio posso andare a uomini e donne.
1: Vabbè,
2: veramente,
1: ammazza,
2: sono gasatissimo.
0: Lolo.
1: A me piacciono quelli che hanno un'autostima di
3: Radio Peter Pan.

0: sia a Lignano.
1: Io voglio sfogarmi col meteo, perché non è possibile che al 6 di luglio ci siano solo 30 gradi a Lignano.
2: Ma scusa,
1: cioè, solo. È estate o non è estate?
2: Beh,
1: ah, non esistono più le mezze stagioni.
2: Non gli bastano 30 gradi,
3: voleva di più. La temperatura di oggi era perfetta.
2: Sì,
3: era perfetta.
2: Anche ieri sera c'era quasi freschino.
3: Beh, eravamo a Piancavallo, salutiamo tutti gli amici che erano all'agenzia Nella con noi.
2: Come no, certo.
3: Picnic in alta quota. Io volevo anche, ieri c'è stato un temporale molto forte, zona Fontanelle. Insomma, una parte di Treviso è stata colpita da una tempesta fortissima che ha rovinato completamente i vigneti, cioè i raccolti completamente demoliti, cioè non è rimasto completamente nulla. Quindi siamo vicini ovviamente a chi ha le attività, chi degli agricoltori che sono rimasti così con nulla in mano. Vabbè, saranno anche assicurati, per carità. Però è apparso un post su Facebook in merito a quello che è successo ieri, con scritto: ragazzi, io lo sapevo perché ieri sopra il cielo.
2: Dai, è vero.
3: Un signore ha scritto che ha visto un aereo emettere una scia chimica e probabilmente è per quello. È stata una cosa programmata. C'è stato un signore che l'ha scritto su Facebook.
2: Ma ci crepa, sarà stato un coglione che ha scritto una cosa su Facebook. Tu devi specificare. Amici, allora, un coglione ieri su Facebook ha scritto.
3: C'è stato un signore che sul Facebook del paese, mi ricordo, ha scritto questa cosa qua e adesso si vocifera sul fatto che è stato un aereo che ha emesso una scia chimica e da lì è arrivata la tempesta molto forte su quella zona della provincia di Treviso e Pordenone. Va bene? È successo questo.
4: Peter Pan,

0: far piovere, poi dai, è stata però dai, vedi che dai, tanti stai attento a dare dei coglioni a gente che ci ascolta, dai, che invece sostiene questa tesi.
1: Dai, dai. Io spero che quello che stiamo per sentire sia ironico.
0: Svegliati.
1: Io spero che non stia scherzando, che stia scherzando.
2: Buonasera Selvaggi, ma state scherzando? Mio figlio ha appena finito la quinta dell'iter di Forlì.
1: Spero sia ironico.
2: E nelle materie di esame c'era scie chimiche.
0: Vabbè.
2: E aveva un 30% del voto finale come peso. Quindi le scie chimiche esistono. Tra l'altro mio figlio adesso va a fare la scuola professionale da pilota e vorrà fare l'irroratore. Ciao ciao.
1: Cioè, come materia d'esame c'era la scia chimica? Sarà vero? Ci fidiamo? È possibile sta cosa? Mi sembra assurdo, però ci fidiamo. Ci fidiamo?
0: Non lo so.
1: Comunque amici, si parla anche di cloud seeding.
3: Tante cazzate in giro, tre piattisti, tutte queste cose qua. Però il cloud seeding è una cosa normale. Una volta si usava in Vietnam, si chiamava Operazione Popeye, negli anni 60, per far piovere a comando e poter attaccare i Vietcong, come si chiamano. E c'è stata una grandinata ad Abu Dhabi un anno due fa, dove Sky TG24 ammette chiaramente che hanno inseminato le nuvole per poter far piovere. Purtroppo la cosa gli è sfuggita di mano. Ora chiamatele scie chimiche, chiamatele cloud seeding, comunque qualcosa nell'aria sparano per far piovere a comando.
1: Cloud seeding, cioè che sparino qualcosa per irrorare le nuvole per far piovere o non far piovere è una cosa, le scie chimiche degli aerei è un'altra cosa, cioè quella è una cazzata grande quanto una casa, dai, dai.
0: Però ieri questo aereo, stranamente, sarà una coincidenza, dai, caro Feo, sarà una coincidenza,
1: dai.
0: 393 736 240, sfogatevi. Radio

0: a Silverstone ha vinto Leclerc. Che prima della partenza,
1: questo è come in sci, ti racconto come in sci chimiche,
0: le frecce tricolori inglesi. Hanno emesso una scia facendo sì si creasse il clima ideale per poter far vincere Leclerc.
2: Secondo me, più che sia chimiche male varie, ieri vi ha sparato qualcosa nel bicchiere per mettere su twist e gay, cazzo di domenica. Bravi Maxo, Pedro, bravissimi.
1: Lololo. A proposito, Biancavallo, anche lui era ieri a Biancavallo. Occhio all'ironia, eh?
0: Sì.
3: Cioè, no, raga, non ci potete credere, da non crederci. Ieri ero a Biancavallo, ho visto uno che era uguale a Fedro.
0: Mazzo, simpatico.
3: Si muoveva come lui, parlava come lui, pesava come lui. Capito? Oh, ragazzi, pazzesco.
0: Lui, secondo me, da 10 anni che non ti vede e ha voluto fare lo stesso la battuta.
1: Amici automobilisti, stranamente c'è stato un incidente, coinvolto anche un camion, stranamente.
4: Buonasera selvaggi, infotraffico tangenziale a Padova, venendo su da Rimena in direzione di Gonza, incidente con un camion e 3 macchine coinvolte. Lolo, buona serata a tutti quanti.
1: Lolo.
0: Incidente con camion
1: e 3 macchine.
0: Vabbè, fate comunque sempre lo sfogo traffico perché è utile a tutti, anche per evitare certe situazioni.

0: sempre per le strane coincidenze, ieri sul cielo del New Jersey hanno avvistato chiaramente diverse scie lasciate da aerei. E cosa è successo?
1: Che è successo?
0: Che la Norvegia batte il Brasile.
1: E tu hai rotto il cazzo oggi. Ma non c'avevi un giorno di ferie.
0: Ti sembra che sono successe tutte cose un po' strane? La tempesta Fontanelle? Leclerc che vince il Gran Premio?
1: Amici,
0: Norvegia batte il Brasile?
1: No, quello non è la scia. Cioè, il Brasile fa mezzo cagare e l'hanno purgato.
0: Ma perché? Secondo me la scia ha condizionato i calciatori.
1: Amici, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore selvaggio che ha capito un paio di cose. Sentiamo cosa ha capito.
2: Buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
2: Allora, io a prescindere non chiedo un cazzo a queste scie chimiche della minchia. Sto solo capendo un paio di cose. Allora, se c'è sta siccità, esempio eclatante, Bassa Italia, Africa e quant'altro, perché lì, nonostante ci sono tutte queste scie chimiche, non piove mai?
1: Ancora queste scie chimiche.
2: Chissà perché quando arriva dal nord Atlantico entra Francia e sta nel nord. Allora, c'è qualcosa che non va a sto punto.
1: Io vorrei sapere quali sono queste paio di cose che ha capito.
0: Come non le ha capito?
1: No.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: e fatto incazzare. Voi ci lasciate un audio, non c'è voce, al 393-7366-240. Io faccio fatica a dirlo, ma stiamo parlando di Shaqiri.
1: Ragazzi, ieri la tempesta, la vittoria di Leclerc, la sconfitta del Brasile, ci sarà un motivo?
0: Sì, dimostra che le sciachimiche non esistono.
1: Come no? Sopra quei cieli è passata la sciachimica, l'hanno vista tutti.
0: Lui, dopo il messaggio che abbiamo sentito prima, di quello che diceva che aveva capito due cose, e per fortuna...
2: Ciao selvaggi, io non ci ho mai capito un cazzo di queste scie chimiche, ma dopo l'ultimo messaggio veramente per me adesso è chiaro.
0: Vedi?
2: Lolo.
0: Adesso amici, la signorina è seria, sì. Ha una domanda da farvi sempre riguardo alle scie chimiche.
1: Una domanda da porci?
0: No, una domanda sulle scie chimiche. Se non volete passare per cialtroni dovete rispondere, altrimenti ha ragione la signorina che parlate per
1: allora
0: me.
1: Ragazzi, disponibilità nei confronti della signorina che vuole delle risposte.
0: Sentiamo.
3: Ma selvaggi, io ho una domanda per un amico, ma chi sostiene che le scie chimiche provocano tutti questi danni incommensurabili? Mi può spiegare dal punto di vista chimico, geologico, atmosferico, cioè come funziona? Che cosa succede veramente? Cioè qual è il meccanismo? Perché sennò qua in Italia mi pare che tutti parlano solo perché hanno la bocca.
0: Strano.
3: E stessa roba puoi dirle anche a mio nonno al bar. Lollo. Ah. Attendo notizie.
1: Cosa ha detto della nonna al bar?
0: Che altrimenti se non glielo spiegano vuol dire che tutti parlano per niente, e come suo nonno al bar che parlava per niente.
1: Ah, quindi aveva un nonno che parlava per nulla.
0: Beh, al bar si fa. Allora amici seri, se non volete passare per cialtroni, spiegate come funziona questa cosa delle scie chimiche. Attenzione,
1: gli esperti.
0: Ma scie chimiche, non quelli che irrorano in nuvole per far piovere o meno. Le scie chimiche.
1: Non i cannoni.
0: Sì, esatto.
1: Che sparano qualcosa.
0: No, le scie chimiche.
1: Cioè quello che esce dallo scarico degli aerei.
0: Scie chimiche.
1: Cioè quello che mettono gli aerei in più al loro scarico da carburante, cioè quello del motore.
0: Le scie, quelle che lascia l'aereo le quando turbine. Lo vedi che vola.
1: No, vabbè, però c'è la scia delle turbine, ma c'è anche la scia chimica lasciata appositamente. Quindi guarda che gli aerei.
0: Ma
1: non
0: che appositamente?
1: E cioè, mica dai. Quello che esce dalle turbine.
0: Dai,
1: quelli sì perché gli aerei hanno un buforo da
0: lo
1: cui
0: sfogatorio
1: esce la scia.
0: Finisce qui, torniamo domani.
1: No, caro mio, io l'ho letto su Telegram.
4: Attenzione, nuovo disco molto figo.
5: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Simone Boro.
1: Gli è piaciuta moltissimo a lui.
2: Sta canzone fa cagare quasi come i complottisti delle scie chimiche.
1: Vabbè, è questione di gusti a volte, dai. Allora, io venerdì ve lo dissi che la Meloni aveva deciso di non rinnovare il taglio delle accise.
3: Ma i politici si facevano sempre vedere in televisione, si facevano intervistare per farsi vedere, per dire che hanno tolto le accise sul carburante. Adesso non hanno mica detto italiani di merda, ve li abbiamo rimessi e non li neanche accorti.
1: Non ha detto italiani di merda, ma la Meloni ha detto che non rinnovava il taglio delle accise.
0: Pedro, visto che si parla di scie chimiche, abbiamo il prurimetio, che anche spesso viene condizionato dalle scie chimiche.
4: Lo sfogatoio di Interbar.
5: Pronto? Sì, buonasera, sono Bruno Albax, la Prurimetio, previsione del tempo. Sto chiamando in provincia di Avellino?
6: Così sembra.
5: Siamo della Prurimetio, previsione del tempo. Se ci può dire per le previsioni del tempo di domani, in quale parte del corpo lei ha si è grattato oggi?
6: La figa di tua sorella.
5: Beh, allora le posso dire che per prurito alla figa di mia sorella, domani ad Avellino in cielo ci saranno nuvole a pecorella. Grazie della Prurimetio, previsioni del tempo.
0: Scie chimica.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera, salve. Sono il coglione Lobaxo della Prurimetio, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Viterbo?
6: Sì.
5: Può essere così cortese di aiutarci per le previsioni del tempo di domani dicendoci in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
6: Sulla fava.
5: Bene, allora, prurito alla fava, domani a Viterbo ci sarà un'umidità che ti lava. Grazie della Prurimetio, buonasera.
6: Sì.
5: Ci può aiutare cortesemente per le nostre previsioni di domani dicendoci in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
6: Sì, il naso pure. Non vorrei del prurito, ma ha chiamato lei per venire del prurito.
5: Quindi lei si è grattato il?
6: Naso.
5: Bene, prurito al naso, domani ad Agrigento avremo piogge sparse a caso.
6: Ah, ho capito. Già buona.
5: Grazie mille della Prurimetio, buonasera.
6: Oh, minchia, che andiamo, mi scatta la minchia.

0: senti com'è bella la base, eh?
1: Ti darei una capocciata io a te.
0: Vai.
1: Una capocciata. Allora, amici, amici con macchinoni, lui ce l'ha con voi. Io a proposito di auto, poi devo dire una cosa.
0: Sì.
2: Ciao selvaggi, ma possiamo aprire una rubrica che si chiama Sfigatoio e ci mettiamo dentro tutti quelli con quei macchinoni stragrossi e non riescono nemmeno a fare le curve, che devono fermarsi, scendere dalla macchina e spingerla?
1: A proposito di macchinoni,
0: c'è di gente che va troppo piano col macchinone,
1: sì,
0: intendo,
1: lui. Sì, a proposito di auto, scusa, di rincoglioniti più che altro in auto.
0: Sì.
1: Cioè, non so se è capitato anche a te, ieri io mi sono fatto 10 minuti di coda al casello per colpa dei rincoglioniti che imboccano la corsia telepass senza il telepass.
0: No, c'era, non andava il telepass.
1: Come non andava il telepass?
0: Tu stai parlando di quello di Sacile. Sì, perché la strada di ritorno, sì. C'era la coda perché credo causa temporale e c'era il telepass, funzionava male, andava a colpi.
1: Ma come andava a colpi?
0: Andava, ma perché se uno c'ha il telepass va. E il problema è che
1: però lo imbocchi senza avere il telepass.
0: No, non è per quello, non è per quello, perché è chiaro, anche la corsia solo telepass, persone col telepass si bloccava e dovevano sempre chiamare e far aprire.
1: Ma sì, siamo sicuri?
0: Sì, è per quello, per quello.
1: Ma
0: sì.
1: Va bene, amici, lui ha visto la partita e quindi
3: buonasera del Peter Pan, ma che partita è stata ieri? Brasile-Norvegia, stupenda! Il vichingo Haaland ha fatto piangere Neymar.
1: Sì,
0: vabbè, Neymar è stato da
3: seduto. Stupenda partita, 2-1 per la Norvegia. Io spero e mi auguro che vada in finale, che vinca anche la finale, perché è una squadra che merita. Forza Norvegia, tutta forza.
1: E lo
3: Lollo?
1: Bravo.
0: Vabbè, la Norvegia sì, perché fondamentalmente
1: posso dire una cosa?
0: La squadra di tradizione.
1: Un po'. Dobbiamo anche riconsiderare la nostra sconfitta con Norvegia, che sembrava quando abbiamo perso che avessimo perso con gli ultimi, e invece non sono gli ultimi.
0: No, il problema nostro non è stato la Norvegia, è stata anche la Bosnia.
1: Hanno esonerato Spalletti per colpa della Norvegia.
0: Sì, certo, ma comunque, vabbè, però con la Bosnia
1: hanno esonerato quel poveretto alla fine.
4: Radio Peter Pan.

0: mondiale, quindi con più vittorie nella storia, quindi Italia, Brasile e Germania sono fuori dal mondiale. Italia già da mo',
1: non ci siamo proprio andati,
0: ci siamo proprio andati, però insomma le tre squadre con maggiore tradizione sono già fuori dalla possibilità di vincere.
1: Ormai la tradizione, sai che ci fai? A proposito di Brasile e Norvegia, ha ragione lui.
2: Ma scusate, il veneziano che ha detto che Norvegia-Brasile è stata una bella partita, ma io spero che di solito guardi partite migliori, perché mi sono addormentato a fine primo tempo da quanto faceva cagare. Come fa a dire che è stata bella? Se dice che è bella perché è passata la Norvegia, ok, ma non è stata una bella partita. Partita inguardabile.
0: Beh, il secondo
1: verso
0: tempo...
1: la fine del secondo.
0: Ma no, dai, anche bello, dai, secondo tempo.
1: Ma c'è un tempo mica da simpatico, di simpatico. Amici, parliamo di cose serie, ma li hanno fatti tutti alla fine, però, i gol. Proprio alla fine.
3: A quello del primo di gara non era la fine.
1: E certo, quando l'ha fatto?
3: A metà del primo e del secondo tempo.
1: Tre quarti del secondo. Amici, parliamo di cose serie. Tutti sappiamo che i funerali costano tanto. Ma tu sai perché i funerali costano tanto? Lo sai?
3: No.
1: Te lo spiega lui. Ce lo stia spiegando lui.
3: No, mai.
4: Ciao Simpaggi. Voi lo sapete perché i funerali costano tanto e le barre costano tanto?
1: Perché?
4: Perché le macchine che portano, ad esempio, portano classe A, portano solo ed esclusivamente Maserati, portano macchinoni che vengono dalla Germania, per dire, che hanno un piccolo problema estetico.

0: Quanta cultura allo sfogatoio.
1: Ma serve veramente lo
0: sfogatoio? Quanta
1: messaggio?
0: Cultura allo sfogatoio, veramente. Adesso sai perché i funerali costano.
1: Certo, ma lui sa che quando gira c'è il rubinetto della doccia, quando verso il rosso, che c'è il colore rosso, lì esce l'acqua calda, lo sapevi questo, vero? Peter Pan!

0: parlando di funerali e carri funebri, amici, eh?
1: Selvaggi, buonasera. Voi lo sapete perché costano tanto i funerali? Perché quando uno muore, chi ce lo porta in paradiso? Ce lo porto io col classe A, col Maserati, col macchinone. E costa la strada fino al paradiso. Per quello costano tanto i funerali.
2: Che sì. Poi ha detto classe A, sì, che è la macchina più piccolina, sì, della Mercedes. Sì.
0: Beh, ma io non l'ho mai visto.
2: Non l'ho mai visto
0: un carro funebre.
2: Classe A, classe A.
0: Magari lui l'ha visto, che ne sappiamo.
2: Forse un classe E, classe S, ma no. Vabbè.
0: Comunque, prima ha detto che quelle macchine lì le fanno in Germania, amici. Chi c'è i carri funebri? E invece c'è le modifiche ai carri funebri, le fanno in Germania.
3: Allora, un aggiornamento per l'amico di prima: le autobare per i funerali le fanno a Nervesa della Battaglia.
2: Vedi?
3: Ditta si chiama Pilato.
0: Vedi? Salutiamo gli amici di Pilato che fanno i carri funebri.
2: Io credo che anche in Italia ci siano aziende specializzate nella modifica di automobili per fare.
0: A Nervesa della Battaglia.
2: A Nervesa della Battaglia, gli salutiamo.
0: Ciao Pilato.
2: Okay, ma magari un giorno.
0: Può servire, cioè, ci devi assicurare.
2: Un carro funebre aziendale non ce lo prendiamo per portare un sacco di cose.
0: Portarci dietro un sacco di cose?
2: No, è troppo.
4: Peter Pan!

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato dai necrofori del Nord-Est, ne stiamo per sentire uno. I necrofori sono, amico necroforo, uso un termine forse desueto, è per far capire, i becchini.
1: Operatori del mondo dei
0: funerali. Stiamo per sentire un necroforo che dice che avete detto un sacco di cazzate.
2: Ciao, volevo rispondere a quello là che sa tutto di funerali. Io faccio necroforo ormai da 10 anni e sì, ha detto solo delle gran puttanate.
0: Strano.
2: Perché alla fine vengono alzati i prezzi su determinate cose. Le macchine non vengono assolutamente tagliate a metà, ma vengono montate su un telaio apposta e si usa la parte del muso e l'abitacolo. Poi dopo i vari Pilato o i vari attrezzi fanno le cose. Quindi parliamo per sapere le cose, diciamo puttanate.
0: Non si incazzi, sei un necroforo però.
1: Però mi è venuta un'idea adesso.
0: Occhio.
1: Ma scusa, la metà della macchina che viene tagliata, cioè, metà di una Maserati.
0: Se io metterci le scie chimiche in camera da letto,
1: adesso,
0: le
1: adesso voglio dire,
0: sì,
1: se tu prendi quella metà,
0: sì,
1: e tu vai, che ne so, dallo sfasciacarrozze, sì, e ne trovi un'altra metà,
0: sì,
1: che te la regala, alla fine ti fai una Maserati con vabbè, metà nuova, metà vecchia, ma ti fai una Maserati.
0: Tu c'hai le scie chimiche in camera.
1: Ma la sprechi quella metà, la che tagliano, certo. Scusa, ma che
0: sprecare,
1: dietro,
0: no, la ricicleranno.
1: Ma sai,

0: Già fino al 2004, sei sicuro?
1: Sì,
0: sei sicuro?
1: Hai scritto 2000 generico, ma è un
0: 2004.
1: Sei sicuro? 100%.
0: Terzo quartino sfogatoio, selvaggi, come sempre sfogatevi contro chi oggi vi ha fatto incazzare.
1: Esatto.
0: 393-7366-240. E niente, è così. Noi nel frattempo parliamo di funerali. Lui avrebbe questo desiderio.
2: Io il mio ultimo viaggio lo voglio fare su uno scarrabile Aurora.
0: Questo è il suo desiderio.
1: Posso dire, è un po' c'è ragione, perché bisogna essere anche originali fino alla morte.
0: Va bene, e prima abbiamo sentito un paio di ascoltatori che ci hanno detto perché i funerali costano molto.
3: Buonasera a tutti. Sì, sarà la macchina, saranno le carte da bollo, sarà la gestione, sarà il medico legale, quello che cazzo mi pare, ma so proprio perché so cari. E sanno che non c'è scelta.
1: Beh,
3: che fai?
1: C'è concorrenza.
3: Lo fai cartare al morto. Cioè, che mi fai? Che mi fai? Che so? 50 kg di carne macinata. No ragazzi, poi sanno che sei in un momento fragile, roba varia, guarda che bella sta tomba, guarda che bella sta croce. È proprio vero che chi rimane che sa piangere il culo.
1: Allora, adesso noi non lo possiamo sapere, ma io credo che ci sia un'economia di concorrenza anche nel mondo delle onoranze funebri.
0: Certamente.
1: Quindi c'è, cioè, onoranze funebri, ce ne sono tante.
0: Sì,
1: agenzie di onoranze funebri.
0: È un mercato come un altro.
1: Certo, quindi anche loro si faranno concorrenza. Quindi credo che magari se hai un minimo di tempo.
0: Però mediamente
1: ne senti un paio
0: un
1: e poi fai un.
0: Mediamente costa un sacchissimo però il funerale.
1: Allora,
0: cioè, economico non lo trovi. Cioè, che spendi poco.
1: Che spendi poco no, però probabilmente perché ci sono anche costi alti.
0: Ma a proposito di spendere poco, io ho fatto il rinnovo della patente. Sai quanto costa il rinnovo della patente?
1: Beh, l'ho fatto l'anno scorso.
0: 130 euro. Ma vabbè. Perché 130 euro?
1: Perché è tanto.
0: Non è tanto?
1: No.
0: Ma non è tanto 130 euro?
1: 130 euro. Con compresa la visita.
0: Ma la visita ti fanno leggere tre numeritori e tre lettere. Un minuto. 130 euro.
1: Che da bollo!
0: E se è sempre tasse, se è sempre marchette. Cioè.
1: Ma è da anni che costa quello.
0: Ma 130 euro?
1: No, ma l'abbiamo 130. Pagato anche 10 anni fa quei soldi.
0: Non
1: lì.
0: Credo, no, 130 euro. È rimasto stabile.
1: Sì. Guarda che io ho un ricordo che anche 10 anni fa la pagai
0: 130.
1: Più o meno.
0: Non esagerare.
4: Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, per favore non parliamo di funerali, parliamo di altro.
1: Tipo?
0: Parliamo di figa piuttosto.
1: Certo.
0: Lolo.
1: Io vado, devo andare in Calabria, non te l'ho detto? Io settimana prossima non ci sono perché devo andare in
2: però
1: Calabria.
2: Però non andare solo per il rinnovo della patente, vai anche per altre cose.
1: No, vado
2: parenti ancora lì.
1: No, c'è.
2: È rimasto qualcosa?
1: Quelli che non vedi, sai, i cugini di secondo grado.
2: Vabbè, il Camposanto, hai dei parenti?
1: Beh, sì, pieno.
2: E allora
1: sì.
2: Vai.
1: Vado in Calabria, amici.
3: Pedro, vieni con me in Calabria. 49 euro.
1: Ciao.
3: Senza manco la visita.
1: Capito?
3: No.
1: Io vado in casa, poi che so coglioni. 49 euro senza neanche rispetto ai 130. Neanche la visita.
2: Ma non è corretto, però. È scorretto.
1: È scorretto spendere 130 euro.
2: È scorretto.
1: No, è scorretto spendere 130 dai. Euro, non 49. Allora, amici, la settimana prossima non ci sono, vado in Calabria.
2: Ormai hai già pagato 130, puoi pagare anche 49.
1: Sì, lo so, però il problema è che arrivare in Calabria mi costa più di 130 euro. È quello.
2: Se lo prendi un low cost. Proprio
1: esistono
2: però.
1: Ancora sti locostissimi. Ma. Amici, stiamo per sentire uno studente incazzatissimo per il voto sulla sua tesi di laurea.
4: Allora, non so se sia orario dello sfogatoio,
1: certo,
4: ma io devo sfogarmi. Quindi, innanzitutto, ciao a tutti ascoltatori. Volevo sfogarvi perché mi è uscito adesso il voto della tesi,
1: sì.
4: E non è possibile che per 0,48 punti,
1: sì.
4: Ok? Cioè neanche uno, 0,48,
1: sì.
4: Io non riesca a uscire con 110 ma 109. Non è possibile!
5: Peter Pan.

0: Parlando di onoranze funebri, io preferisco prevenire e mi affido alla Francioni onoranze funebri.
1: Bravo, bravo.
2: Questo è un'ottima scelta.
1: Vai a casa sua e fagliela provare in modo che già sa le misure.
2: Allora, due cose. La prima è che dobbiamo assolutamente salutare i nostri amati replicanti e augurargli un buon inizio di martedì.
1: Sì.
2: E poi, amici, io ho bisogno di voi. Siete pronti? È una cosa seria e serissima che mi riguarda, ok?
1: Oh, personale.
2: Personalissima.
1: Vabbè. Allora, entriamo nella vita di Federico Francioni.
2: Allora, amici, se io a casa lascio una briciolina di un biscotto, di un panino, una briciolina di qualunque cosa sul tavolo, nel tempo di 10 minuti, ma neanche.
1: Formiche?
2: Ma non hai idea di quante. Aspetta, io ho disinfettato tutto, ho tolto il divano, ho spolverato, magari ho pensato, hanno fatto un nido sotto il divano, ho girato il divano, ho fatto, guarda, ci puoi mangiare, sembra una sala operatoria.
1: Sì.
2: Ma se mi cade per terra una briciola, o addirittura sul tavolino, 10 minuti l'invasione. Perché io sono disperato.
1: Perché hanno la tana dentro le mura del palazzo. Spesso succede.
2: Ma 10 minuti! Ma una cosa assurda, ma come fanno?
1: Io
2: ma
1: no.
2: Assurdo!
1: Oppure ti devi.
2: Che devo fare?
1: Un serpente. No, aspetta, chi è che mangia le formiche? No, una scimmia.
2: Ma che cazzo, un formichiere? Al limite un formichiere.
1: Un formichiere?
2: Certo.
1: Bravo, un formichiere,
2: certo.
1: Ma anche di scimmie.
2: Ma che cazzo di scimmie?
1: Sono di compagnia e mangiano le formiche.
2: Vabbè, io sapevo che ti non è. Allora, donne all'ascolto, perché gli uomini di queste cose non sanno
1: anche
2: un cazzo.
1: È la scimmietta che ti fa compagnia, tu è la scimmia. Guarda che spesso ce l'hai e non ti rendi
2: esatto,
1: conto.
2: È un altro discorso.
1: Però.
2: Donne all'ascolto, come cazzo devo fare con queste formiche? Se mi cade una briciola per terra,
1: fatti
2: o se lascio
1: la
2: una scimmia, o se lascio una briciola sul tavolino.
1: Fatti la scimmia.
2: Non so come fare. Sono disperato, non sto scherzando.
1: Le formiche, le scimmie mangiano le formiche.
2: Mi alzo la mattina con l'ansia di trovare le formiche.
1: E secondo me, se la istruisci bene,
2: ma
1: la scimmia
2: ti aiutatemi, donne!
1: Ti fa anche le canne.
2: Dai, vaffanculo.
1: Perché se tu non sei capace.
2: Qui c'è le scimmie chimiche in casa.
3: Pick and Pack.

0: formiche che arrivano numerosissime in casa, però c'è un problema. Allora, quando ci sono a casa ci sono molte formiche, vuol dire che comunque le formiche hanno fatto tipo tana,
1: certo,
0: sulle fessure delle pareti del palazzo.
1: E che devo fare?
0: Cioè, esiste il veleno, però è brutto da dire, il veleno per le formiche da mettere,
1: magari muoiono
0: lungo il muro del palazzo.
1: Io poi le ammazzo con lo spray, le uccido, però quelle tornano.
2: Poverette.
1: Poverette un cazzo.
0: Non fanno mica del male.
1: Ma sto cazzo. Ma siamo sicuri che.
0: Forse lo zanzare sono fastidiose, ma le formiche mica vengono rotte i coglioni.
1: Sono parenti stretti che rompono i coglioni tanto quanto.
0: Perché non mica ti pizzicano le formiche.
1: A parte che le formiche pizzicano, certo.
0: A te no.
1: Ma come no?
0: Cioè, all'essere umano.
1: Le formiche se ti sale una gamba un pizzichetto te lo può dare, certo. Poi alcune fanno malissimo, altre no, però.
0: Non sono le formiche africane, quelle grosse.
1: No, c'è per fortuna.
0: Dai.
1: Ma avrò chiesto alle persone giuste la soluzione.
0: Certo.
1: Sicuro?
3: Pedro, ho io la soluzione. Colazione al bar e pranzi e cene al ristorante. E non porti a casa nessuna formica. Manco una briciola.
1: Quello è vero, ma.
4: Radio Peter Pan.
0: Questo venerdì 10 luglio il super impatto a Roseland, a Rosolina Mare, dove ci sarò io insieme a Thomas Menegazzi, Alice Fassina, performer Lex Serafo e super ospite il Pagante. Poi saremo anche alla Dream Cup 2026 per il torneo del Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food and Drink e tanta musica, dove saremo con il Peter Pan Impatto al campo sportivo di Villa d'Arco Pordenone con Marco Boffo, Fedro, ci sei anche tu. Il venerdì 10 luglio, il sabato 11 luglio Dream Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba. Poi sabato 11 luglio Peter Pan 9210 alle notti aperte a Campo San Piero con Andrea De Luca e Lady Allen. E c'è l'hangover al Collalto Wine Festival a Susegana. Grande il Collalto, finalmente è arrivato il weekend del Collalto Wine Festival. Sul palco troverete Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer. E poi c'è anche il super impatto alla Mossa by Night a Mossa, provincia di Gorizia, dove ci sarò io con Alice Fassina, lo show di Roboled e special guest, avremo anche Shade sul palco.

0: E prima di andare in pausa, amici selvaggi, il consiglio che mi dà il vostro collega co-conduttore sulle formiche.
1: Pedro, vendono delle trappole apposta che praticamente entrano su questa scatolina, prendono il cibo, lo portano nella loro tana e poi muoiono tutte.
0: Maledette, vedi? No, sto cazzo. Che brutto, lascia fare.
2: Questa strage di formiche.
0: Certo. Io già ne uccido milioni perché le uccido comunque, non è che le lascio là.
2: Che schifo. Cioè,
0: che schifo, dai.
2: Magari stanno ascoltando gli animalisti.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

0: Ciao Pedro, guarda che restando in tema, se non uccidi una le altre vanno al funerale.
1: Beh, sono molto, fanno molto vita di gruppo, le formiche.
2: Sì, certo, certamente. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, il numero è il 393-7366-240.
1: Però secondo me le formiche fanno scorta giusto per l'inverno, prendono le briciole, sì, le porte.
2: Questo dice la,
1: quindi vuol dire che d'inverno loro comunque dormono con te, da qualche parte sono lì che dormono con te, sono lì a casa tua.
2: Molti hanno questo problema delle formiche, amici.
3: Ciao Pedro, compra quelle scatoline per le formiche che sono molto buone, anch'io avevo questo problema. Ciao.
2: Lolololo.
1: Cioè, quindi la formica prende del cibo che poi viene portato nella tana e quel cibo emette un veleno che vogliono tutte.
2: Sì, è brutta, veramente. Posso dire? Emette, certo, questa cosa io la filmo. Certo. Io metto il telefonino davanti alla tana e voglio vederle
1: manco
2: morire.
1: Dov'è la tana?
2: No.
1: Io
2: le voglio vedere morire.
1: Ma sei stronzo. Maledetti. Perché le formiche veramente non sono fastidiose.
2: Ma vaffanculo, sono molto fastidiose.
1: Ma no.
4: Certo. Ciao Radio Peter Pan. È successo anche a me il problema delle formiche. Ho provato prodotti, controprodotti, nei battiscopa, ovunque. La soluzione alla fine è stata un rimedio della nonna.
2: Sì.
4: Che mi ha risolto il problema, mai più viste formiche.
2: Allora, dopo sentiremo un sacco di altri consigli.
1: Qual
2: sulle formiche
1: della nonna?
2: Dopo ne sentiamo altri, lui non lo dice.
1: Ah, perché non lo dice?
2: Non lo dice.
5: Attenzione!

0: Sei pronto?
1: Sì.
2: Maxo, Fedro, ottavi di finale del mondiale, 1x2 per Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. In caso di X, vincitore, ai supplementari un rigore.
3: Palle questa storia, beh, diciamo chi vince e basta, no?
0: Allora, te lo dico io, chi passa il turno tra Portogallo e Spagna?
3: Spagna.
0: Spagna? Va bene. Chi passa tra quelle merde, perché poi dovremmo parlare del caso Balogan, ma non ne parliamo, tra USA e Belgio?
3: Ma dai, USA.
0: Magari, lasciamo perdere. Argentina-Egitto?
3: Argentina?
0: È una domanda o un'affermazione? Argentina. E poi Svizzera-Colombia?
3: Ma diciamo dai, una sorpresina, la Colombia.
0: Ma sono forti, eh?
3: Sì,
0: anche
3: sì,
0: la Svizzera.
3: Bene.
0: A posto, segnato?
3: Segnato.
0: Molto bene.
3: Però domani dobbiamo fare, cioè,
0: domani la prima cosa che facciamo è diamo i risultati, va bene?
3: Ma sì, dai, per capire se ho detto bene o ho detto male.
0: Quando non li do è perché non indovini neanche.
3: Ma non è vero un cazzo, perché non lo dici anche.
0: Amici, c'è Furvio che ci spiega come si tolgono le formiche da casa.
3: Bene.
4: Ciao amici, qui è Furvio. 2 minuti proprio al volo, perché prima che mi chiudono l'internet sti fila mignotta dell'ospedale.
0: Vai Furvio.
4: Dice a Baffo, a Marco Baffo, ragazzo si chiama.
0: Baxo.
4: Vabbè, insomma dì a quello che c'ha le formiche a casa. Che
0: chi fai sono prima. Io, Fedro.
4: L'ho fatto pure io. Prendi il sale fino. Giro tutto intorno dove sono le fughe del faccia al muro. Ce lo metti per terra e vedrai che le formiche vengono più. L'ho provato, funziona, servono merde che non servono a cazzo. Ciao Pedro, ciao.
0: Hai capito?
3: Sì. Peter Pan.

0: attenzione selvaggi, perché il prossimo audio è molto molto interessante, sono serio, eh?
1: Sì.
0: Perché tornando all'argomento perché costano tanto i funerali, ma soprattutto il rinnovo della patente, adesso lui ce lo spiega, e poi dà un consiglio che io non conoscevo, un po' rosico.
1: Hai visto? A fare il conduttore dello sfogatoio quanti vantaggi si hanno?
0: Un po' rosico, però sentiamolo.
2: Allora, due piccole precisazioni: il medico legale non costa nulla, le onoranze funebri, costa solo 15 euro il certificato di cremazione, per la visita necroscopica nulla. Invece il rinnovo patente ti è costato così tanto perché è stata fatta presumibilmente presso le scuole guida,
1: sì.
2: In ASL, esatto. 35 euro il medico legale, 26 di bollettini, fototessera, 7 euro di consegna.
1: Vabbè.
2: Ti raccomandata alle Poste italiane.
1: Sei ancora comunque verso gli 80, minimo.
0: Ho capito,
1: 80,
0: si, si risparmia, vedi? Non sapevo
1: però,
0: questa
1: però
0: cosa.
1: Però l'autoscuola fa un lavoro per te e 50 euro gliene dai all'autoscuola?
0: No.
1: No,
0: cioè, ormai sì, però no.
1: Sei un coglione, allora.
0: Il prossimo anno non gliene vuoi
1: dare.
0: Che peraltro, dopo una certa età.
1: Se loro non fanno il lavoro.
0: Dopo una certa età, il rinnovo è. Non è che te la rinnovano per 10 anni, te la rinnovano per. Mi sembra 5.
1: È 5 adesso.
0: Vaffanculo.
1: Dopo quando?
0: Dopo i 50, mi sembra.
1: Dopo i
0: 50. Mi sembra 50-55. Comunque a me non la rinnovano per tantissimo.
1: Allora, io ne ho fatto 50 fino anche io fra 5 anni. Già.
0: Amici, altro rimedio contro le formiche è il borotalco, dice lui.
3: E allora, ti dico io, un rimedio naturale è il borotalco. Lo spargi in qualche fessura, quella dove presume possono uscire.
1: Sale fino il borotalco.
3: E se invece questo non è più sufficiente, dobbiamo andare su qualcosa di decisamente.
1: Diamogli anche la cocaina, sto
3: parlando. Devi rivolgerti a qualche negozio specializzato. All'inizio, per non buttare via soldi, prova semplicemente, che costa poco, con il borotalco. Ovviamente non devi avere animali in casa. Se trovi la fessurina da dove vengono fuori le formiche e col borotalco non hai sistemato, non gli hai dato il colpo di grazia, prendi un po' di silicone e cazzo, se le seppellisci vive dentro il muro.
0: Che io non ho trovato ancora la tana, non so da dove arrivano.
1: Questi siete veramente persone cattive,
0: dai.
1: Persone cattive.
4: Radio

0: gli ultimi consigli empirici, direi, per risolvere il problema delle formiche.
1: Buonasera selvaggi. Per le formiche puoi provare a pulire i battiscopa con acqua e aceto, fa sparire il loro odore, non si ritrovano più e non escono.
2: Eccolo.
1: Lollo.
2: Quindi abbiamo già capito, sale fino, borotalco,
0: acqua e aceto. Ne abbiamo altri, stasera ne abbiamo altri.
3: Ragazzi, avevo anch'io questo problema, ho risolto siliconando tutta la parete nella parte bassa dove c'è il battiscopa.
0: Ciao.
3: Non sono più intornate. Lololo.
0: Ci manca solo che metta a siliconare. Abbiamo un altro consiglio.
2: Perché altro non sei in grado di siliconare,
0: no, certo,
2: te lo potrebbe fare qualcun altro, ma se non sai da dove arrivano.
0: Esatto. Altro consiglio.
4: Rimedio super naturale per le formiche. Mescola un bel po' di quantitativo di zucchero in uno spruzzino pieno d'acqua e spargi tutto sulle fughe, sugli angoli. E dai che bel lavoro viene dopo. Ciao ciao.
0: E anche la scatoletta, quella che uccide, che porta
2: zucchero, attira le formiche.
0: Sì, lo so. Ma amici, finiamo con lui e io faccio esattamente come lui mi consiglia, già lo sto facendo.
2: Cambi casa?
0: No.
5: Ciao Baxo, ciao Fedro. Ma che sale fino e sale fino, Fedro? Usa il Chantecler.
6: Ha ragione.
5: Chantecler, non vedi più formiche.
6: No.
5: Ciao, no. Belli.
0: Le uccidi tutte, però poi ritornano. Però con lo Chantecler fai strage. Anzi,
2: come
0: io quasi
2: strage?
0: Io quando è pieno faccio una strage
2: addosso.
0: Eh no, perché
2: punto,
0: non so se.
2: Con lo Chantecler. È normale.
0: Con lo Chantecler muoiono.
2: Se una botte di veleno.
0: Ma poi muoiono in un nanosecondo, però.
2: Certo, le anneghi.
0: Maledette.
2: Le anneghi, basta anche l'acqua. Lo sai vedere lo Chantecler?
0: Se sanno nuotare. E se nuotano?
2: No,
0: ma
2: negro.
0: Ma
2: vabbè ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la Dalla Confida, vai.

0: 9 Femmina, super disco del 2026. Scaldiamo un po' la voce, martedì già meglio, eh?
1: Soprattutto se poi ti prendi il lunedì comodo, non ti presenti al lavoro, ti prendi pure il venerdì e il sabato e fai un grande ponte. Dai che ci siamo, è martedì, tra poco partono le sveglie.
0: Svegli indesiderate. Radio
2: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan Clock. Le 6 da un minuto, buongiorno.
2: Peter Pan Clock. Peter Pan Squat.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
15: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Forever Summer. Svegli indesiderate.

0: al 2010 il replay. L'avete capita la battuta del replay? Mamma mia.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano alla radio.
0: No, come ci aspettano alla radio? Buongiorno, ma un quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
3: Un'ora in bella. Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Si è svegliato!
0: Buongiorno, martedì 7 luglio è martedì, già meglio, no? Che ne pensate? Che ne pensiamo? Si sta bene, si sta come gli alberi in autunno le foglie, qualcuno direbbe. Ma non è questo il caso perché è agosto. Ciao, sono Fede, non sono Rocky, se no avrei iniziato a fare... Buongiorno! Oh, quanto urla, oh! Io ieri mattina ho acceso la radio, no? Perché mi sono svegliato presto che sono andato a fare un lavoretto a una mia vecchia cliente di Roma. Non fate i marpioni, non fate i malandrini. Non è quel tipo di lavoretto. E quindi niente, mi sono alzato molto presto e sentivo Rocky che urlava. Cioè ditemelo, veramente, se preferite che io vi faccia quel tipo di sveglie molto più pazze, parto alle 4 del mattino sulle scale e mi metto ad urlare. Vediamo se i vicini sono contenti. Vabbè, oh dai che martedì si parte, ci abbiamo un sacco di cose da fare. Oggi edizione speciale della Beata Minchia, perché oggi si potrebbero vincere delle cosine. Però niente spoiler, mi fate sapere com'è andata. Io sono stato a un matrimonio, oh, matrimonio terrone, eh. Mamma mia, dalle 9 del mattino a mezzanotte. La cosa bella è che ho finito con 9 sambuche e bagno in piscina. Almeno è tutto bello, tutto perfetto. Invece voi come siete stati? Com'è andato il vostro weekend? Vi sono mancato? A me siete mancati molto, siete mancati molto. No, mica oggi perché era... no, vi siete mancati tanto. No, non è perché oggi è la giornata di Pinocchio, eh. No, mi siete mancati tanto, giuro.
7: Attenzione, no

0: Anzi, mi sto svegliando insieme a voi col disco dei Prosper insieme a George Clooney. Free Your Mind. Ma siamo sicuri che è George Clooney? Non sapevo che facesse la pubblicità del Nespresso. Vabbè, dettagli, dobbiamo sapere un po' se voi ci siete, com'è andata, soprattutto se vi sono mancato, visto che avete combattuto con Rocky Festaioli per due mattine.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
2: Sei mancato.
0: Grazie.
2: Sono 5 giorni ricoverati in ospedale.
0: Come ricoverato?
2: Quindi fammi riprendere.
0: È stato Rocky.
2: Per favore, le mie abitudini. E fammi ripartire questa giornata al meglio.
0: Cioè, pensa che tu sei stata ricoverata quando c'è stato Rocky in onda. Non so se è una coincidenza o semplicemente una fortuna, perché se magari avessi ascoltato anche Rocky al mattino con le sveglie che ti strillava, ti avrebbe dato proprio il colpo di grazia.
3: Buongiorno. Bentornato Lazzaro.
0: Eccolo, vai.
3: Bella vita che
0: bella,
3: fai.
0: Bella, bella vita.
3: Un abbraccio.
0: La bella vita, ma che la bella vita che ho fatto una fatica. Un matrimonio che va dalle 9 a mezzanotte, come sempre. Poi dobbiamo degenerare. Il mattino dopo un battesimo in cui siamo partiti tipo alle 9 e siamo andati anche lì via intorno alle 18-19 con la pancia gonfia. E ieri sciopero dei treni, delle problematiche sulla linea Firenze tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, che mi hanno portato ad arrivare praticamente a mezzanotte meno un quarto a casa. Meno male che il buon Rocky mi è venuto a prendere. Bella vita, è finito di non far niente. L'ultimo arrivato che ha fatto più giorni di ferie e che di lavoro. Ma non è vero. Dai, poi c'è Andre che dice:
4: buongiorno Fede, come andate? Il matrimonio
0: è andato
4: tutto
0: bene, dai.
4: Venerdì tocca a me.
0: Aia. Preparati.
4: Mamma mia.
0: Preparati, perché non so se al nord sono come giù, ma sono lunghi i matrimoni. Belli, ma pure molto lunghi.

Ricky Baia. Qui su Radio Peter Pan è arrivato il momento della rassegna nottambula. Quelle notizie che trovo al mattino in giro per il mondo mentre tutti noi stiamo dormendo, cioè magari molti di voi già sono in giro, però roba un po' strana. Partiamo da Stati Uniti Belgio, partita che aveva già fatto ampiamente parlare nel corso della giornata di ieri per il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che era stato squalificato contro la Bosnia, al quale è stata annullata la squalifica per una presunta chiamata da parte di Trump Infantino, presidente della FIFA, per chiedere la revoca del bomber, da specificare che tra i due c'è un'amicizia molto forte, motivo per cui Trump aveva già messo ampia mano su diverse decisioni riguardanti il mondiale. Detto ciò, la partita si è conclusa 4-1 per il Belgio, con il passaggio del turno ai quarti di finale, quindi problemi che diciamo sono tra virgolette stati sormontati. Un ragazzino di 14 anni sta terrorizzando la Francia perché ferma le macchine che passano e le minaccia di spruzzarle con una pistola d'acqua se non gli vengono dati 2 euro. Sembra una barzelletta, ma il caso in realtà sta dividendo fortemente la Francia, perché il bambino dallo spruzzo è passato poi agli atti vandalici, tanto da essere soprannominato la Douane, ovvero la dogana, e questo ha comportato l'intervento delle forze dell'ordine. Ci stavo pensando anch'io, per alzare 2 euro un po' così random, lo faccio anch'io nel Veneto, magari finisco sui giornali, divento pure famoso, divento Fede Erpedemontana, potrebbe essere un'idea. Concludiamo la rassegna nottambula con questa notizia. Non so se avete saputo, c'è stato il concerto di Ultimo, oltretutto dietro casa mia c'è stato un bordello, tanta gente è stata male per il forte caldo, per il forte assembramento e soprattutto per le situazioni critiche anche per andare in bagno. È uscito proprio un articolo che parla di un'intervista fatta a Olivia Rodrigo, nota cantante, in cui racconta che molta gente che va ai suoi concerti sotto palco per evitare di andare al bagno indossa il pannolino. E come se ne è accorta? Indovinate un po'? La puzza di... si può dire? Di merda. Vabbè. Con questa super notizia si conclude qui la rassegna nottambula, che torna sempre domani mattina intorno alle 6:15. Arriva un nuovo disco, che è quello di Afrojack e Sia, che si chiama Wake Tonight.

0: Ciao Fede, bentornato.
1: Grazie.
0: Sai che la notizia che hai appena dato del bambino con la pistola che terrorizza la Francia, che vuole 2 euro, qui in Veneto la potresti fare riempendola di prosecco, faresti i soldi.
1: E così non sono più un terrorista, divento l'idolo della folla, che non sarebbe mica male,
2: Insomma. Ragazzi, il Belgio ha battuto gli Stati Uniti, quindi ecco, prepariamoci a una guerra tra Stati Uniti e Belgio. Trump sicuramente invierà le sue truppe per fare un bel conflitto con loro.
1: Forse c'hai ragione. A proposito di Trump, Trumpo si gioca al rientro dalla pubblicità per vincere qualche cosa, non solo una beata minchia. Quindi mi raccomando, telefono alla mano, 393-7366-240.
3: Svegli indesiderati. Radio
4: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.
16: Io ascolto Peter Pan perché
17: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
21: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
22: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.
26: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Passione già dentro al mio starter pan. Prigionieri da scaba fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: fan, buongiorno di nuovo, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, io sono Fede.
1: A Fede non ci ho capito un cazzo.
0: Ma dai, non ho detto nulla, ho solo sbagliato una parola. Vabbè, seconda mezz'ora, di solito il martedì parliamo di altre cosine nostre che ci servono un po' per capire come si dorme meglio, come si sta meglio al mattino. Invece oggi vogliamo fare un'edizione speciale della beata minchia, ovvero il quiz sveglia neuroni che ci fa dire al mattino che tu coglioni. Però stamattina edizione veramente speciale perché si vince, niente beata minchia, ma si vincono dei biglietti per due persone per il parco safari a Ravenna, ingresso valido tutti i giorni durante l'apertura del parco fino al 8 novembre, scusate. Il quiz è molto semplice, si gioca vincendo al 393 73 66 240 con un messaggio audio, quindi mi raccomando tirate fuori il telefonino, tirate fuori la voce così ci scaldiamo per il The Remix Show. Quanti mesi dell'anno hanno 28 giorni? Dai che è abbastanza semplice, quanti mesi dell'anno hanno 28 giorni? 393 73 66 240 i biglietti per il parco safari Ravenna.

0: No, che figura! Si giocava per vincere i biglietti per due persone per il parco safari a Ravenna fino al 9 novembre, ma qualcuno qua ha toppato. Quanti mesi dell'anno hanno 28 giorni?
1: Uno! Febbraio!
0: Ma come uno, scusa?
1: No, non è vero, tutti e 12 hanno 28 giorni.
0: Ma
1: anche.
0: Certo, tutti i giorni ce l'hanno 28, poi ognuno c'ha i giorni suoi, scusate, ma che figura!
2: I 28 ce n'è uno, tutti gli altri l'hanno 31!
0: Sì, vabbè, ciao, è partito con la filastrocca lui, mannaggia, che figura!
2: 28 giorni!
0: Ma come uno, Matthew? Che figuraccia, mannaggia, sempre peggio.
3: Il mese di febbraio, Fede, no, ogni 4 anni poi ne ha 29.
0: Oh, ogni tanto qualcuno si ricorda.
4: 12
0: ragazzi, era semplicemente 12. Bravo Michele che stai portando a casa i biglietti, non è l'unico, sentiamo.
5: 12.
0: È pure lui che non c'ha il nome, magari se gli va ci manderà i dati, sentiamo un po', lui invece se la prende con comodo.
6: Penso 12.
0: Penso.
6: Andrea Conigliano.
0: Allora Andrea, tu hai vinto perché mi è piaciuto molto il tuo penso, sei stato in dubbio, però alla fine hai indovinato. Ragazzi, dai però. Vabbè che è mattino, che stiamo ancora un po' dormendo, ma tutti i mesi hanno almeno 28 giorni, poi

0: fine della puntata del martedì delle sveglie indesiderate. Sono arrivati quelli là, quelli bravi in teoria. Se stamattina si sono svegliati gli amici del The Remix Show. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi alle 13 in Peter Pan a manetta con Alice Fassina. Nel frattempo abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Spot.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Yeah!
4: Fatti travolgere dall'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12. Put your hands up
9: in the Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Voilà, le 7 puntuali.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, in apertura ai lavori nel tratto Bologna-Firenze fino alle 17 di oggi è chiuso per lavori il tratto fra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Milano. A causa di un incidente ci sono 3 km di coda in aumento nella zona di Roma tra Bivio A1 e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. In questo momento il tempo di percorrenza calcolato è di circa 24 minuti. Rimaniamo a Roma, c'è 1 km di coda per lavori tra Bivio Diramazione Roma Sud A1 e San Cesareo in direzione del grande raccordo anulare. In A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code anche verso Venezia tra Pero e Milano Est. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per le operazioni doganali in corso. In A10 3 km di coda tra Varazze e Bivio con la A10 in direzione del confine di Stato. Tempo di percorrenza 27 minuti. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Da Carrefour Tour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: come avrebbe detto il nostro amicone Dino Brown, il gatto tornerà.
1: E giusto? Speriamo che torni anche Dino Brown. Allora, dopo che l'abbiamo visto all'ultima festa della radio, al World Radio Day a Milano, e salutato da distante, ci ha guardato con quello sguardo tipo ma chi siete voi? Ma
0: certo,
1: chi siete?
0: Certo. Ma Dino, ma porca miseria, abbiamo mangiato assieme,
1: ma
0: abbiamo fatto
1: vedere, sei venuto alla cena di Natale nostra.
0: Cioè, abbiamo parlato, abbiamo scherzato, gli abbiamo detto devi salutarci nel programma.
1: Ci abbiamo le foto con Dino Brown sul tetto della radio.
0: È vero.
1: E non si ricorda di noi. No, ma è possibile,
0: ma pensa,
1: guarda,
0: a te, guarda. Almeno avesse fatto quella gag, quella che abbiamo imparato di quando non ti ricordi il nome, che dici, ma voi come vi chiamate?
1: Sì.
0: Cioè, ma come siamo i due nordi? Lui dice,
1: ma di cognome, intendo.
0: Mi chiamo nord e di cognome Andrea.

0: 2, 3, 5, 6, 7. Semplicemente, se non arrivano i messaggi o non li vediamo subito, evidentemente non avete la versione premium del programma. Come posso fare per avere la versione premium? Paga,
1: certo.
0: Paga.
1: Questa è una possibilità. L'altra è che il vostro messaggio faccia cagare, quindi allora non lo leggiamo. Però insomma, voglio dire, nella vita mica si vince sempre, a volte si perde.
0: Esatto, come i giochi di Federico.
1: Esatto. Ciao ragazzi, siamo i Remix. Io sono Andrea Nordio.
0: Ciao Edoardo Boato, non bollato come dice il maestro Miyagi.
1: Bollato in italiano.
0: Tira fuori delle fake news, devo dire, importanti.
1: Vabbè, comunque no, buongiorno a tutti. Bene. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Qualora non foste belli svegli, allora abbiamo la soluzione per voi. Un caffè offerto al bar. Beh, voi entrate, ordinate e poi dite che pagano i Remix. Vediamo se qualcuno vi accetta sta cosa. Altrimenti certo, c'è il disco sveglia.
1: Ah, quello, guarda, non ci rinunciamo.

0: effettivamente sembra, sembra.
1: Però invece poi al VAR il test è stato superato senza problemi.
0: Ma il testo qual era?
1: Il testo adesso... Allora, il disco parla della località sarda di Portopino. Dice Portopino.
0: Ma
1: Porto,
0: sai che sembra Porto anche Pino. Molto carino Portopino, quasi quasi.
2: Ciao ragazzi.
0: Portopino.
2: Bellissima, ma solo a me sembra che prima del drop dicesse Portopino.
0: No.
2: Portopino.
0: Pino.
2: O sono io che non so, lo nomino troppo o tu.
0: Oh, me... Allora, devo dire la verità, il primo ascolto non sembrava dicesse niente di ambiguo, però poi magari mettendoci un po' di malizia anche verso la fine della canzone, forse qualcosa sembrava che dicesse, se non ricordo male, era tipo qui.
1: Prima.
0: Allora,
1: prima,
0: aspetta, prima. Scusami.
1: Portopino.
0: Oh, vabbè, quindi non preoccupatevi, raga.
1: Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Portopino, località della costa sud-occidentale della Sardegna, nel Golfo di Palmas, frazione del comune Sant'Anna Resi, in provincia di Sulcis Iglesiente.
0: Che lingua hai usato? Hai parlato la lingua degli dèi.
1: C'hanno dei nomi meravigliosi.
0: Portopino.
3: Ma cos'è la scoteca? Stamattina si comincia presto.
1: Vedà.
3: Forza! 5-6-7, vai!
1: 5-6-7. Sì, attenzione invece, perché un ascoltatore qui ha mandato l'audio, però l'abbiamo beccato. Non ha pagato il premium.
0: No.
1: Utilizza il pezzotto.
4: Sì, però buongiorno, Rick. Ho la versione premium.
1: Difficilissimo farlo.
4: Ho pagato niente perché
0: io, non sono
4: io ho quella craccata, quindi oggi ando come olio e.
0: Diamo un premio. Bravissimo. Posso dire che è bravissimo.
4: Buona giornata, ciao.
0: Cioè, ascoltandolo, l'unico pensiero che ho fatto è stato Portopino.
1: Il

0: Anna. Tanta
1: la
0: roba.
1: White Girl Wasted, l'ascoltate su Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, questo è il The Remix Show.
0: Come state, ragazzi?
1: Di cosa abbiamo parlato fino adesso?
0: Al momento solo di un ascoltatore che ha fatto una performance incredibile, cioè l'audio interrotto, che secondo me è una gag che se devi fare al telefono per far finta che salti la connessione,
1: vero.
0: Io vado in panico a fare quella roba lì, io non sono capace.
1: No,
0: metti base telefono, base sottofondo suspense al telefono e facciamo un tentativo.
1: Base suspense al telefono.
0: Va bene? Sai quando devi fare la gag? Io ne ho fatto un'altra di gag, ok? Divertente. Quando abbiamo chiamato un ascoltatore e poi non potevamo più chiamarlo e ho fatto finta che non prendesse più il telefono. Preferisco fare quella roba lì, cioè far finta dall'altra parte che non si sente, quindi cosa? Pronto? Ma io non sento, ma...
1: Allora insegnano Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini e Una Gamba, dove c'è la telefonata a un certo punto che dice e poi metti giù.
0: Sì, però così è un po' fatta ad cazzum. Quella che ha fatto prima l'ascoltatore era bella perché c'erano
1: sembrava vero.
0: Pezzetti di parole, non frasette, erano proprio pezzettini di parole buttate
1: lì.
0: Riuscivi a ricostruire.
1: Portopino, di nuovo. Ti viene da dire Portopino.
0: Vuoi fare un tentativo te? Vuoi fare un tentativo a provare a fare questa cosa del coitus telefonatus?
1: Devo farlo senza la base, perché sennò si sente la base che e io non riesco proprio a farla dall'inizio.
0: Ma c'è stata la pausa nel mezzo dove all'inizio doveva non sentirsi.
1: Non so, ho saltato un sacco di parole. Non si è accorto che ho saltato un sacco di parole.
0: Ma in mezzo c'era un'altra costruzione, ok. Non avevo capito.
1: Cioè, la parte centrale era quella che non ho detto. Quella più interessante.
0: Lei dice alla fine la parola. Sì, all'inizio.
1: Io dico l'inizio alla fine e la fine all'inizio.
0: Vabbè, dai. Non ti preoccupare, Andrea.
1: Non sto capendo niente.
0: Don't you worry.

0: to You su Radio Peter Pan adesso. Prima invece c'era Anna. Andrea, ti sei dimenticato di spegnere le telecamere, però ti avevo detto spegni le telecamere, spegni le telecamere. Adesso un ascoltatore ha visto tutto, ha detto bella Regas, vi vedo che mentre mettete Anna Pepe in radio fate i balletti come delle vere baddie. Ci ha visto l'ascoltatore.
1: Ma perché non so, con quelle canzoni mi riesce anche più naturale.
0: No, però ti sembra, facciamo una figuraccia.
1: Come in radio.
0: Per la rubrica A volte ritornano d'estate, sai che ci sono degli ascoltatori che ci seguono da settembre fino a giugno, tutte le mattine, puntuali, eccetera. Poi diciamo un po' più a spot, ma
1: infatti,
0: ci sta d'estate.
1: Un saluto a tutti quelli che di solito accompagnano i figli a scuola e poi magari, non so, hanno orari totalmente diversi in realtà.
0: Sì, certo. E quindi ne mettiamo in onda uno.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Elisa
3: e da Renato. Ciao. Una buona giornata.
0: Siete dei ragazzi. Ciao ragazzi. E poi abbiamo aperto il contest audio interrotti, o meglio telefonate fintamente interrotte.
4: Anch'io ne è craccata delle... Forse per questo che non fa sentirli molto bene.
1: Lui fa pausa. Lui fa pausa nella registrazione perché senti che va via anche il rumore di fondo.
0: Si può fare pausa. One.
5: Pausa. È stata bella.
1: Pausone.
0: Ho fatto bene, però.
1: Cocca ghiaccione hai fatto.

0: va bene. Marco è uscito la brasiliana.
1: Non ci credo.
2: La brasiliana. Marco con la brasiliana.
1: Bellissimo.
0: È arrivato con.
2: Non rischierei fino alla fine.
0: Scoperto che sta venga.
1: No! Alla fine l'ha scoperto. Pazzesco.
2: Che storia incredibile, mi viene da dire. Vabbè, comunque, così, ragazzi, abbiamo deciso di chiudere la prima mezz'ora. Cioè, sono solo le 7:30 e siamo già a questi livelli. Sentirete tra poco, insomma, dove arriveremo.
1: Ragazzi, però è colpa del caldo, eh. Sta arrivando la seconda ondata. Poi ne parliamo con calma. Poi non vogliamo spaventarvi, ma sta arrivando.
2: Hai sentito? È l'ondata.
1: Ma no, ho sentito le cipolle.

0: Jackpot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Metà prezzo.
13: Di più.
12: Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
19: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Bravo, hai ragione, tanto sono d'accordo bella. Con te, guarda, 2014.
2: Sì, arriva da qualche anno fa, però è sempre, sempre fresca. Buongiorno ragazzi, come sta andando stamattina? Oggi è il 7 di luglio. E quindi siamo a metà dell'anno.
1: No, ma non è quello il problema. Il fatto è che, vabbè, ti sei già persa, abbiamo fatto la. Ho fatto la puntata. Siamo arrivati a metà anno, come sta andando il 2026? Ah, beh, quello l'ho già fatto, sì, purtroppo. Poi essendo il primo in diretta la mattina, cioè
2: hai la possibilità di giocarti questa notizia pazzesca.
1: Il fatto è che siamo arrivati al 7 e da ieri, lunedì 6 luglio, è iniziata la nuova fase di caldo intenso.
2: Sì, io sono contento perché, allora, intanto volevo dirti che forse domani non ci sarò in diretta.
1: No, niente.
2: Perché oggi vado in pista con le moto, quindi ogni volta che ci vado
1: puoi cambiare sport. Potrei mi spaventa questa cosa.
2: Oggi ti faccio anche un po' di video.
1: No, ma non mi spaventa che te ne vai in tutti i sensi, che ti fai male.
2: No, capito? Guarda, quello proprio non mi interessa niente. Vabbè, in ogni caso, quindi oggi non c'è ancora l'ondata di caldo che arriva. Arriva domani. Domani è ancora peggio, forse.
1: No.
2: Quindi può essere che anche dopo domani non ci sia perché sono a un concerto.
1: Concerto?
2: Eh sì, di Max Pezzali. Quindi vado al concerto di Max Pezzali.
1: Ma su dove stai?
2: Perché? Di dov'è, scusa? Di Loreggia, Max Pezzali, che parla così. Okay. Era Veneto improvvisamente.
1: Ha
2: fatto due mesi in provincia di Pau.
1: È forse quel che cerco, neanche c'è. Zio! Porto fido!
2: Perché è successo?
1: Max Pezzali.
2: Cosa è successo, Max Pezzali?
1: Che ne so io, vabbè, niente, è andata così, oh, ragazzi, che vi devo dire.
2: C'è frenesia nell'aria, non so se l'avete notato.
3: A proposito di... cose interrotte, no? Ma lo sapevate che se iniziate un discorso e non l'ho finito?

0: musica stamattina, Edo.
1: Tanta roba.
0: La bella musica, la bella voce.
2: Un po' di figo sound.
0: Adesso il figo sound sta per finire, perché nella sequenza arriverà prima Matteo Monti con la scoteca e poi il fuorigiri. Sì, la scotechina. E poi il fuorigiri che oggi c'ha un drop pesante. Pensa. Cioè non è giovedì, però è come se lo fosse.
1: Era così bello che ho detto a Edo, dai, dai, ascoltala anche te prima che vada in onda, che mi dici se ti piace. E quindi approvo.
0: Dicono gli ascoltatori che quando abbiamo messo in onda l'audio poco fa del simpaticone che diceva le cose a metà, non bisogna lasciare le cose a metà, no? Eccetera, così in quel momento lì è sceso anche il prezzo della benzina.
1: Davvero? Allora rimettiamolo.
0: Magari ormai, ragazzi.
1: Ma ste acciughe, le hanno tolte, le hanno messe. Hanno messo di nuovo le acciughe.
0: Finito il taglio, rincaro dei carburanti, il diesel in autostrada torna sopra i 2 euro.
1: Vabbè, allora.
0: Belle notizie per quelli che devono viaggiare a luglio e agosto.
1: In autostrada è mai stato sotto i 2 euro, questo era quello che mi chiedeva.
0: Sì.
1: 1,96 era.
0: Certo che io, ecco, quelli che fanno benzina in autostrada. Cioè, solo se fai un viaggio che supera le dimensioni e quindi poi l'autonomia della tua macchina.
1: O comunque...
0: Perché sennò io faccio il pieno prima di entrare in autostrada, faccio 600 km, devo farne 800 in autostrada, esco e poi rientro.
1: Esatto, addirittura potresti far così, ma di solito lo fai perché ti sei, tra virgolette, calcolato male i tempi e dici, mi tocca farla qui, io faccio questi 2 litri a 25 euro e via.
3: Io qua ho sbagliato, ho preso per sbaglio, e giuro per sbaglio, la versione Premium Plus Hot,
0: no.
3: E trovo Andrea e Edo che sono nudi a fare lo streaming.
0: No, vabbè. Cambia abbonamento.
1: Non si
0: no.
1: può fare il downgrade, purtroppo.
0: No, come no, no, vai nelle impostazioni e trovi l'altro. Allarma!
4: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel The Remix Show.
6: Vediamo la grinta giusta stasera!
0: Dai, dai, dai!
7: Togli il microfono! Non mettere il microfono!
8: Ragazzi, fate voi i vocalisti, il microfono ce l'avete voi!

0: Mi avete bloccato?
1: Ma oggi Monti poteva fare un po' meglio,
2: Senti, sei calmo.
3: A parte che dagli il tempo, insomma.
2: Cioè, appena iniziato, sta ingranando. Sì. E invece non stanno ingranando purtroppo i messaggi su WhatsApp. Abbiamo dei grossi problemi oggi.
1: E non ce ne.

0: more.
1: Dov'è che devo girare, scusa?
2: Forse è il caso di fare un'inversione.

0: Long Island. Guarda che se di Long Island sei un criminale, secondo me.
1: L'ho bevuto parecchio.
0: Ah,
1: adesso,
0: sì?
1: Adesso fatico.
0: Fatico. Puoi bere se hai 20 anni.
2: Dov'è il bagno?
0: Manca il sottotitolo che è in fondo.
3: Ok ragazzi, muovete le mani a tempo.

0: la scotechina
1: al Party City on Radio Peter Pan.
0: Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia,
2: mettiamo la grinta giusta tesoro.
0: Non sarà un po' troppo? Dico, è solo martedì,
3: è troppo poco.
4: Che mina ragazzi, che mina.
3: Questa batteva effettivamente.
4: Mamma mia, mi è venuta la pelle d'oca all'intro.
3: E c'era quest'intro un po'.
4: Mi farà scoppiare la palla.
0: Vuoi sentire?
3: Le palle?
0: No, la pelle.
3: L'avevamo sentito prima quest'audio, sì, scusa.
0: Sì. No, ma diceva la pelle.
3: Ah, ok, ok. No, vabbè, non serve che lo rimetti. Beh,
0: ascoltiamo.
4: Ma mi farà scoppiare la palla.
0: La pelle. Okay, okay, no, sì. Sembrava che dicesse le palle. No,
3: meglio così.
0: È meglio, sì, decisamente. E, attenzione invece, perché questo è l'effetto che fa il fuorigiri.
3: Cioè?
0: Quando lo senti poi.
5: Vado a bagnare le angurie.
0: Ti viene voglia di andare a bagnare le angurie.
3: Questa è la prima reazione che puoi avere.
0: Sì, vado a fare il giardinaggio.
3: Vabbè, allora basta bagnare le angurie.
0: E c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix.
8: Sì.
7: Buon martedì a tutti. Un martedì accaldato. Buongiorno Remix. Già caldino alle prime ore del mattino. Bella anche questa rima. Ma soprattutto oggi è giornata di saluti. A chi? Il primo saluto va a loro. Sono tornati belli pimpanti e mattinieri gli amici della raccolta differenziata del vetro. Grande sveglia. Sì.

0: il secondo saluto
1: a chi
0: va, ma il nostro amico Trump, grande Donald, ci hai provato a fare la scemata, però ti hanno purgato, possiamo dirlo, i nostri giocatori italiani dei Ketelare e Romelu Lukaku.
1: Sì,
0: Stati Uniti a casa a piedi.
1: Ci mettono
0: poco. Tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì lavorativo e non. Maestro Miyagi vi ricorda che nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile, ma neanche che fosse tutto un continuo. Mannaggia la miseria.

0: girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: Perfetta questa canzone di The Kid LAROI che si chiama Girls, che è colonna sonora di Off Campus, per ricordare che più tardi dalle 9 parleremo di serie TV, visto che oggi è martedì.
2: Sai che trovo molti reel e TikTok che parlano dei MILF, anzi neo MILF, che reagiscono a Off Campus.
1: Mamma mia.
2: Perché pensavo fosse adolescenziale, invece non è proprio adolescenziale.
1: No.
2: È più che si vede che è una serie scritta.
1: Sono quelle che sono da poco
2: donna.
1: Sposate, che non ne possono già più. Dicono, sono quelle che guardano
2: e si
1: serie.
2: Chiedono quando è che arriverà un giocatore di hockey a cambiarmi la vita. Aspetta,
1: guarda che
2: aspetta.
1: Bel messaggio, Edo e Andre, voi siete gli off campus italiani, ma perché non ci avete mai visti senza la maglietta? Lo dite per quello,
2: esatto,
1: non lo direste,
2: non
1: se no
2: bello. Noi potremmo fare i bidelli di Off Campus.
3: Sena, un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinking Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
14: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
18: Peter Pan O'Clock.
2: Le 8 da 2 minuti.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Breaking news. Buongiorno da Ester Oletto. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore, sarebbe il mandante dell'attentato di Namitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato. I quattro presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna, e proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1, e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon, avanzano Coboli e Jasmine Paolini, fuori nel doppio Bolelli Vavassori, oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TG Com 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
26: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
27: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
28: Internet veloce!
27: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
29: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
30: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
31: Deghi trovare il prezzo migliore?
29: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
30: Deghi scegliere, cliccare.
31: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
30: Deghi provare.
31: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: se solo.
1: No, no, no. Cosa se solo?
0: Se solo ci fosse questa canzone ricantata in italiano.
2: Non la vorrei sentire, se ci fosse, non la vorrei sentire se ci fosse.
0: Qualcuno che la cantasse in italiano così da apprezzare un po' meglio il

0: fa, quando dire, 2018.
1: Ancora, quando ancora alternava canzoni e tutorial sulla barba.
0: Stiamo parlando di Stefano Germanotta, cercatelo su YouTube perché abbiamo fatto un sacco di pubblicità e i suoi video hanno comunque più visualizzazioni di Super Remix.
1: Molto bravo Germanotta.
2: Accendi la tua radio anche per strada.
3: Bravo col cazzo.
2: Esagerare. Ti chiama.
1: Fare il tutorial sulla barba.
0: Bravo Germanotta.
2: Comunque vada.
0: Eccoci.
2: Sono pronti a star con te.
4: Buongiorno, ragazzi.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Allora ragazzi, mamma mia, oh, comunque ho visto poco fa il post che parlava dell'esclusione ormai ufficiale. Eliminate tutte e tre le squadre che ospitano i mondiali.
2: Diciamo che ospitarli non porta troppo bene, quindi amici della Spagna e del Portogallo e del Marocco che farete poi il prossimo mondiale, mano già sul pacco.
1: Di solito il fatto che una squadra giochi in casa ti fa passare quei due turni in più.
2: E invece qua
1: Stati Uniti, Canada e Messico sono già andati fuori, dobbiamo ancora arrivare ai quarti.
2: Allora, ieri sono usciti gli Stati Uniti contro il Belgio, hanno perso 4-1, la Spagna ha vinto sul Portogallo 1-0, quindi c'è stata una bella partita.
1: Sì,
2: erano due squadre molto forti.
1: Non l'ho guardata,
2: che devi fare.
1: Dispiace per Ronaldo che adesso quindi non giocherà mai.
2: Oggi le ultime due degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per chi tifiamo? Allora, per l'Argentina.
1: Sì, ma la giochi facile qui.
2: E Svizzera o Colombia?
1: Colombia direi. No, anzi Svizzera, perché magari è un po' più italiana.
2: Io invece per la Colombia.
1: Ah sì? Perché c'è la cocaina. Comunque sarà l'ultimo quarto di finale, perché Francia-Marocco già scritta giovedì, venerdì invece Spagna-Belgio, sabato Norvegia contro l'Inghilterra e poi domenica le vincenti tra Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
2: Mamma mia, Francia-Marocco, aiuto.
1: Tra poco speciale Trump. Che figura.
3: Attenzione,

0: Allora, tre messaggi al volo molto divertenti per quanto riguarda le partite
1: molto
0: che
1: divertenti
0: si svolgeranno.
2: Okay. Ciao ragazzi, attenti che l'Egitto fa il colpo gobbo.
1: Sì, ma non è mica tanto scarso l'Egitto.
0: Poi ancora, se vince la Svizzera cosa fanno? Scomunicano l'arbitro, sai quella storia lì che ti sei perso finché eri in vacanza. E poi dicono, ma Francia-Marocco, cioè i giocatori sono tutti imparentati tra loro,
1: quelli di origini marocchine.
0: Va bene, eccetera. Insomma, queste sono le partite che si svolgeranno in oggi e poi da giovedì i quarti di finale. Però c'è stato il problema. Sì, nello speciale mondiali oggi si parla di questa cosa che ieri ha fatto tanto clamore, cioè Trump che si è messo in mezzo anche nel gioco del calcio.
1: Posso dire che non c'era nessuna squadra per cui io tifassi contro questo mondiale. Trump è riuscito a farmi tifare contro gli Stati Uniti
0: anche a me.
1: Perché davvero quello che ha fatto secondo me era... Ma io mi chiedo, ma non c'è nessuno...
0: Allora aspetta che magari qualcuno non sa che cosa è successo. Gli hanno squalificato prima dell'ottavo dei finale il giocatore, il bomber della
1: squadra. Esatto, uno dei giocatori più forti degli Stati Uniti è stato espulso durante la partita. L'espulsione prevede che vieni cacciato dalla partita in corso e non giochi neanche la prossima.
0: Esatto. È una regola che tutti, lo so anche io.
1: Sempre.
0: Lo so anche io, cioè voglio dire.
1: Trump non lo sapeva, l'ha scoperto e ha detto: no, ma com'è possibile? Cioè, ci sta che lo butti fuori perché ha fatto una scorrettezza anche se in realtà non c'era.
0: Sì.
1: Poi ha detto: in ogni caso, quell'arbitro aveva degli strani trascorsi e quindi vabbè, non ne parliamo. Dice: però non è giusto che per quella partita salti anche quella successiva.
0: Ma scusa, ma è regolamento internazionale.
1: Lui ha chiamato e ha detto: guarda, rivaluta questa cosa qua, eccetera. O alla fine, morale della favola, Infantino, il presidente della FIFA, ha detto: vabbè, allora sospendiamo questa cosa e ne riparliamo.
0: Ma cosa? Ma, cioè, cosa vuol dire?
1: Infatti, l'associazione belga, che era la squadra che avrebbe affrontato successivamente, si è lamentata proprio contro la FIFA, che ha cancellato dal sito una parte di regolamento.
0: No,
1: cioè davvero, guarda, ma io non so.
0: Possiamo sospendere tutto?
1: Non ho finito di lamentarmi di questa cosa.
0: Possiamo annullare i mondiali?
1: Sarebbe da fare.

0: non siamo riusciti neanche a dire tutta la notizia.
1: Riassumiamola
0: velocemente. Vai.
2: Negli episodi precedenti.
0: Siamo ai mondiali di calcio, gli Stati Uniti giocano una partita, il bomber della squadra viene espulso, dovrebbe saltare anche la partita successiva contro il Belgio.
3: Trump dice no, telefona Infantino e dice no, guarda, rivedi un po' le cose, perché insomma vi ospito a casa mia e mi eliminate il mio bomber.
0: Cosa avrebbe dovuto fare Infantino?
3: Non si può, ma no, ormai Trump è stato squalificato, è stato espulso, salterà il turno. Mi spiace, il regolamento parla chiaro. Invece hanno tolto una parte del regolamento e a quanto pare il giocatore, essendo poi sospesa la pena, ha giocato e poi hanno preso quattro pere e arrivederci, grazie.
0: Quindi Stati Uniti fuori a prescindere, ma quello che mi fa girare in maroni è ma possibile che questo che Trump non trovi una persona che lo guardi negli occhi e dica: Trump, hai rotto i coglioni, delle regole, sai cosa ha detto Trump? Ha detto: non sapevo neanche cosa volesse dire un cartellino rosso. E allora stai zitto, non metterti in mezzo, questa cosa qua, fai già abbastanza
3: calmo. Non hai visto cosa è successo con la Meloni? Hai letto, hai visto un po' di foto? Allora adesso vuoi comparire direttamente sui social di Trump?
0: Sai che bella pubblicità. Insomma, io penso che sarebbe bello.
4: Notizia dell'ultima ora: Stati Uniti ripescati perché il Belgio aveva parcheggiato il pullman in divieto di sosta.
3: Allora eliminiamo, no?
5: Da qui si evince che il calcio è una merda.
0: Una merda.
3: Giustamente la nostra collega Alice dice che hanno avuto FIFA di Trump.

0: One More Time.
1: Ah, mamma mia. Allora, ragazzi, sì, io mi stupisco. Comunque adesso ho guardato The Boys e avevamo constatato che effettivamente il personaggio di Trump è compatriota, c'erano tantissime similitudini, c'è questo delirio di onnipotenza che certo. A me fa andare fuori di testa, ma non tanto per lui, perché nel senso una persona può essere completamente pazza, ma che trovi così tante persone attorno a lui che gli dicono vabbè, siccome è pazzo meglio che lo assecondiamo, dovrebbe essere il contrario.
0: Lo so, guarda, capito? Non ti dico il commento che c'è stato ieri riguardo questa vicenda alla macchinetta del caffè al pomeriggio.
1: Ah, hai parlato con qualcuno qua in radio?
0: Sì.
1: Con chi hai parlato?
0: Con Massimiliano, il nostro tecnico.
1: Ok, cosa ti ha detto?
0: E con Simone Brotto.
1: Ok.
0: Il nostro amico Simone.
1: Sì.
0: Della Brocca.
1: Cosa ti hanno detto?
0: Non te lo dico.
1: Ah, non puoi dirmelo?
0: Posso dirtelo.
1: Cioè, se vuoi, no, non c'era un pensiero che era arrivato un messaggio di prima? Secondo me hanno detto più o meno questo.
0: Beh, oddio, siamo andati un po' più giù pesanti, però diciamo, questo è quello che pensano in tanti, ecco. No, guardando quello là, guardando l'esperto Alberto della geopolitica internazionale dice:
2: sento il meglio ti che te viene dall'America.
0: Vabbè, è chiaro, certo. No, se capisci.
1: Che analisi profonda.
0: Sì, Andrea, se parli male di Trump, le prossime ferie ti manderà all'isola di Sant'Elena, quindi stai attento. Poi qualcun altro faceva notare come in realtà, hai capito? Cioè, sei appena tornato dalle ferie, ti sei già rovinato il relax post ferie per colpa di Trump.
1: Ma io non pensavo che ci fosse, cioè che arrivasse toccare anche il calcio, sai, ci sono cose che dici vabbè, questo personaggio qua
0: non
1: le influenzerà, non ha chiamato per
0: farti agitare. Facciamo una cosa col karma, lavoriamo col karma e tifiamo Belgio a questo punto, vedi, un ascoltatore l'ha detto, io tiferò Belgio. E poi invece eccoli qua, gli amici di Pordenone non mollano un colpo, bravi.
3: Oh ragazzi, ma quanto bello è vedere ai mondiali tutti i ragazzi di Pordenone che fanno il tifo per la Norvegia.
0: Bravo.
3: Fantastico.
1: Sì, pazzesco. Tra l'altro noi mettiamo sempre Ru, ma magari la gente non sa che in realtà dice
4: Ru Tiescorese, noi siamo di Pordenone.
0: Vabbè, però ormai dice solo Ru.

0: 7 di luglio, col bene che ti voglio. Beh, se volete la risuoniamo.
1: No, luglio. Non serve.
0: Facciamo? Perché
1: vabbè, no? Dai, facciamo dopo.
0: Beh, giretto di luglio possiamo farlo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Facciamo una cantatina. Cavolo, facciamo
1: un momento cantato?
0: Ah, sì, un momento facciamo cantatina.
1: Dopo che abbiamo introdotto anche il momento lento,
0: esatto,
1: alle serate.
0: Facciamo la cantatina. Allora, sono contento de fasta sfilata. No, sono contento perché abbiamo trattato già sta cosa qua dei mondiali, abbiamo chiuso questo capitolo. Adesso puoi stare un po' più tranquillo perché tra poco parliamo di cibo.
1: Oh.
0: Caldo e cibo. Però soprattutto cibo, quindi sono più felice.
1: Il nostro forte.

0: l'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserata sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserata sul Piave, Treviso.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
23: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.
24: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: ricordano del tuo cuore.
1: Ti ricordi questa canzone di
2: Mamma
1: qualche anno
2: mia,
1: fa?
2: Mi ricordo, che ricordi?
1: Mi ricordo anch'io, mi ricordo anch'io. Allora ragazzi, noi abbiamo riso e scherzato fino adesso, è arrivato il momento però di fare un po' più i seri, cioè di non continuare a parlare di Trump, perché sennò ci roviniamo. Io mi rovino la mattinata.
2: Anch'io, quindi vorrei altre notizie che non riguardino né i mondiali né Trump. Sentiamo quelle precise, puntuali e affidabili del Gigicom.
3: Breaking news. Una buona giornata da Achille Laureato.
2: Buongiorno. Sei laureato. Vuole fare una cantatina anche lei?
3: No, volevo parlare di mondiali e di Trump in apertura, perché c'è una notizia dell'ultima ora.
2: Mannaggia.
3: Allora, ieri sera la Spagna ha battuto il Portogallo 1-0, accede ai quarti di finale. Vero. Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti per 4-1, ai quarti ci vanno gli Stati Uniti. Perché Donald Trump ha telefonato a Infantino, il presidente della FIFA, gli ha detto che il Belgio è peggio del Molise, praticamente non esiste, e quindi ai quarti ci vanno.
1: Mi appello a questa cosa.
2: Ci sta.
3: La scorsa settimana invece si è consumato lo scisma fra Chiesa Cattolica e le Febbriane, con la nomina di 4 vescovi non autorizzati dal Papa. Il canto finale della messa è stata la canzone di Jane Vincent, Bebop Alula, Scisma Baby.
2: Bello. Sì, che voleva fare la cantatina alla fine. Ho detto famoci sta cantatina.
3: Parliamo del Movimento 5 Stelle che attacca il governo. Prima dei vaccini, dice Conte, non faceva tutto questo caldo. Poi si è ricordato che al governo c'era lui.
2: Vabbè, adesso
1: era così abituato a dire.
2: Ha fatto un attimo un po' di confusione.
3: A causa di questa nuova ondata di calore in arrivo, fino al 15 luglio la soap Un posto al sole sarà sostituita dalla serie Un posto all'ombra, bere molto e non uscire nelle ore più calde.
2: Comincia ad allontanarmi se la qualità scende.
3: E allora torniamo alla parte scientifica. Bene. Con uno studio appena pubblicato che rivela che un italiano su 4 corrisponde al 25% della popolazione.
2: Complimenti, vado sempre più distante. È arrivata la signora Morgan.
3: Agevoliamo la base che ci porta alla filosofia quotidiana. Monica Morgan oggi ci parla di una situazione di malessere interna al posto di lavoro. E dice: ho una collega talmente zoccola che se la mettevano al posto di Willy il Coyote, l'uccello lo prendeva la prima puntata e poi la serie finiva.
1: E chi sarà questa collega?
3: Scriveteci su WhatsApp il nostro numero e diteci chi secondo voi può essere.
1: Perfetto, è partito il sondaggio. Potete provare anche su Instagram, anzi chiedete direttamente a Monica Morgan. Potete scriverle dicendo: chi è quella collega di cui hai parlato
2: così
1: oggi?
2: Così zoccola.
1: Esatto.
2: Che brutte cose.
1: Grazie mille al signor laureato. E
2: vuoi fare una cantatina?
3: No.
1: Va bene, allora va bene. Grazie mille.

0: E fa così questa canzone, sì. 8.45, ragazzi, Radio Peter Pan, estate 2026. Allora, estate 2026, che c'ha anche un po' di problemi.
1: Cioè, che tipo di problemi c'ha?
0: Beh, lo sai, no? Lo sai bene, se vai in spiaggia paghi tutto tanto. Ormai questa è una cosa che sappiamo e che ci dicono da tanto tempo. Adesso, ad esempio, c'è il caso di Castel Volturno, l'ultimo caso che è scoppiato lì. Siamo in provincia di Caserta. Che succede? Una famiglia va in spiaggia e dicono: siamo in due, ma c'è anche la bambina di 17 mesi.
1: Cosa?
0: La bambina di 17 mesi gli hanno fatto pagare 3 euro.
1: A parte che 17 mesi,
0: sì, credo. Lo so, un anno e mezzo, dai, vabbè. No,
1: circa un anno e mezzo, va bene.
0: Vabbè, dopo te lo dico, dai. Cosa? Te lo dico in diretta. Dico, oltre ai 30 euro già versati per il lettore, l'ombrellone e due lettini, anche 3 euro per la bimba. Cosa occupa la bimba? Esatto. Cioè, di concreto, cosa gli dai? Un lettino mini? No, non le dai niente. E invece ormai, cioè, praticamente tutto costa tanto.
1: I bambini, secondo me, adesso non mi ricordo sotto quale età, però rientrano a tutti gli effetti in quelle che sono le categorie protette, no? Cioè, un neonato, un bambino è una categoria protetta, cioè va tutelato, perché sai perché? Perché non è capace di pagarsi le cose da solo, di camminare liberamente in mezzo alla spiaggia.
0: Pensavo ti stessi agitando come prima con Trump. Allora stai calmo, perché arriva invece una bella notizia dalla Puglia. Il presidente della Puglia, il governatore De Caro, dice che non è vietato portarsi il pranzo al sacco in spiaggia. Il regolamento parla chiaro, dice solo che non si può portare la plastica.
1: Dov'è vietato?
0: Alcuni lidi, tu non leggi ombrellone lettini e se ti vedono che ti dicono non c'è, cioè, ci sono i cartelli, non puoi portarsi.
1: No, vabbè, ma sei tranquillo.
2: Ma poi volete rovinarmi la giornata, allora davvero.
0: No, devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo.
1: Ma ti pare che uno va in spiaggia e non può portarsi da mangiare? Guarda, perché devi mangiare al chiosco?
0: Certo.
1: Ma va a cagare.
0: 5 euro di panino con il prosciutto, il prosciutto di plastica.
1: Allora, si arriverà al punto che in autostrada, dentro la tua macchina, non puoi mangiare la tua roba perché devi fermarti l'autogrill a mangiare.
0: Sì, con la carta di credito gold.
1: No, allora, ragazzi, smettiamola.
0: Ma arrivano delle belle notizie, non ti preoccupare.

0: litigare con tutti.
1: Cioè, davvero, ma io non so, uno deve andare in spiaggia e deve mangiare quello che vogliono gli altri. Se voglio mangiare quello che voglio mangiare io in spiaggia,
0: lo so,
1: cioè dai,
0: lo so. Abbiamo parlato anche di Castel Volturno, quindi in campagna, dove hanno fatto pagare 3 euro non ho capito cosa, perché
1: la permanenza,
0: la permanenza in spiaggia della bimba di un anno e mezzo, ma la campagna c'ha adesso un bel traguardo,
1: cioè
0: la regione con il miglior cibo al mondo. Ogni anno esce la classifica delle regioni dove
1: a
0: si mangia
1: le
0: meglio
1: città,
0: al mondo,
1: sì.
0: No, questa è quella di Taste Atlas.
1: Sì,
0: l'abbiamo
1: letto
0: anche l'anno scorso.
1: Sì, ma Taste Atlas in realtà poi ne fa anche tante altre. Cioè, tipo, non so, la nazione in cui si mangia meglio, la regione in cui si mangia meglio.
0: Queste sono le regioni.
1: Per quanto riguarda le regioni, la Campania è al primo posto. La valutazione vede superare di poco l'Emilia Romagna e quindi al secondo
0: Amici
1: posto.
0: Amici dell'Emilia Romagna.
1: Terzo posto Creta. Quindi famosa anche questa, Grecia, insomma, si mangia molto bene, non ci credi? Sai che buono che è il mangiare greco, vedo. È buonissimo.
0: Io non sono un grande amante della feta.
1: Ma non è solo feta,
0: lo so, però il pita bread buono.
1: Quarto posto per la Sicilia e poi troviamo un po' di altre italiane, adesso qui ne avevamo segnato
0: pochino.
1: Settimo
0: posto per la Toscana,
1: all'ottavo
0: il tredicesimo
1: posto
0: il Piemonte, la Puglia al sedicesimo, diciassettesimo posto per la Lombardia, diciannovesimo posto per la Liguria, ventunesimo posto per il Lazio, ventitresimo posto per il Veneto, menzione d'onore al 49esimo posto per la città di Venezia, che si porta a casa un 49esimo posto, poi Sardegna al 35, Calabria al 39 e la Valtellina al 48.
1: Stavo guardando, non hanno inserito, o almeno non vedo
0: il frico, no, non c'è. Non vedo Amici del Friuli, che figuraccia.
1: Stavo guardando la Francia, la prima regione francese, che è la Normandia, che sta al 24esimo posto, quindi la Francia di cui si dice sempre che è la cucina migliore del mondo.
0: Chi l'ha detto?
1: No, che si dice di solito sta cosa.
0: Vedo
1: qua
0: molto Portogallo, Grecia sopra.
1: Ok, perfetto. E allora
0: confermate, smentite.
1: Forza Italia.

0: tutte le smucciacias che ci stanno ascoltando, era mucciaccia di Aissa RV.
1: Ma allora scusami, visto che è al singolare, facciamo anche un grande saluto a chi? Giovanni Mucciaccia. Scusa, è la canzone sua questa.
0: Pensavo al nostro Giovanni, non so perché. Vorresti dire che era una grande mucciaccia anche lui, ma vabbè.
1: Ragaz, finisce anche la seconda ora con
0: però con un problema, nella città, nella classifica che abbiamo letto poco fa, cioè delle regioni che hanno il cibo migliore al mondo, un ascoltatore chiede: ma non c'è nessuna città dell'America? Donald, fai qualcosa.
1: Sì, esatto, squalificate la Valtellina adesso.
0: Non lo so, in realtà c'è la Louisiana al 42esimo posto. 43, New York lo 43. Posso capire, 44, perché dici vabbè, c'è tutta la cucina del mondo lì probabilmente, ma è Louisiana.
1: Dimmi, cosa, no, non a Louisiana, quella è Louisiana, quella è in provincia di Venezia, quella è sull'altopiano.
0: Cosa si mangia? Riso, gamberi di fiume, ve lo ricordavo, pesce gatto, pollo e la salsiccia.
1: La salsiccia rostuta si mangia.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 9 da 4 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Da Alia Liber, basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
16: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
15: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
16: Ali, migliora la vita.
15: Anche con i prezzi bassi.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini, fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Deghi arredare casa?
23: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
24: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
25: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
24: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
24: E te lo porto io! Deghi provare!
22: Deghi fidarti!
24: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Allora l'avete ballata questa con
1: che
0: le mani
1: bello,
0: al cielo
1: che
0: ondeggiando.
1: Destro, sinistro,
0: e il bello
1: destro,
0: di questa canzone
1: sinistro.
0: È che ogni volta che la suoniamo automaticamente la gente mette le mani su e ondeggia da destra a sinistra.
1: La cosa bella è che ogni evento diciamo sempre le stesse cose,
0: cioè, e anche in radio.
1: Ma non svelatelo però, eh.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante.
1: ¡Bienvenido!

0: mamma mia, ragazzi.
1: Mi avete bloccato?
2: No, nessuno.
3: Anzi, prova a mandare il messaggio se vuoi adesso al 393-7366-240. E che cosa devi scrivere in questo messaggio?
0: Buongiorno,
3: mandaci un buongiornissimo caffè che fa sempre piacere. La temperatura del cruscottone puoi mandarla, ma dalle ore 10. Adesso puoi mandare la tua recensione express per quanto riguarda la serie TV che stai guardando.
0: Come funziona, Edo? Spiegami meglio.
3: Nome della serie TV.
0: Ok, esempio, okay. Super Remix.
3: Va bene.
0: Ok. Poi?
3: Voto da 1 a 10.
0: Zero.
3: Per Super Remix il voto è zero. Poi, se hai voglia, metti due o tre parole per darci una descrizione.
0: Tipo sole, mare, radio.
3: Radio, sì. Ad esempio, no, continuiamo. Super Remix, che è la serie che abbiamo fatto io e te su YouTube della radio.
0: Bellissimo.
3: Voto zero. Due o tre parole per descriverla.
0: Quindi
3: uno schifo, una schifezza incredibile. Speriamo che venga cancellata al più presto.
0: Si vedono gli effetti del vaccino. Ecco, si possono dire queste cose.
4: Attenzione.

0: Allora, ti soddisfa questa canzone?
1: Mi piace, Satisfy di Calvin Harris con Jazzy, e vi soddisferanno anche le notizie che abbiamo portato.
0: Sono molto soddisfacenti.
1: Abbiamo portato questa mattina per quanto riguarda le serie TV. La prima riguarda La rivincita delle bionde, film del 2001 che ha avuto una serie TV prequel uscita da poco su Prime Video, che sta andando molto bene, tanto bene che l'hanno già rinnovata per una seconda stagione.
0: Leggo nel cast, yes, che c'è cos'è? Reese Witherspoon?
1: No, era quella del film.
0: Ma qual era? Scusa.
1: C'è Lexi Minetri.
0: Aspetta.
1: Ora va.
0: No, perché il nome non mi è nuovo, volevo vedere se. Ok, lei che ha fatto anche.
1: Avete capito?
0: Ha fatto anche. Come si chiama quello? The Morning Show.
1: Ah, ok. Ah, sì. È vero. Allora,
0: 50 anni.
1: Ma adesso l'hanno rimpiazzata con un'altra.
0: 50 anni, io pensavo che ne avesse.
1: Che racconta 35. La storia ambientata prima del film, quindi è un prequel.
0: Ok.
1: E ci sarà una seconda stagione? Sì, e c'è già un nostro ascoltatore che se l'ha vista, quindi recensione express che arriva di Elle, tratto dalla Rivincita delle bionde, voto 7, rispecchia abbastanza lo stile del film, molto divertente.
0: Ah, ok, quindi lui l'ha guardata con riferimento però al film che aveva già visto, quindi
1: adesso qua rideremo io e te e capiremo solo io e te il perché, purtroppo, perché un ascoltatore si è appena finto di vedere Resident Alien
0: che non è
1: Dr. Alien. Voi andate su Google, cercate Dr. Alien, una volta c'è stato un misunderstanding tra Dr. Alien e
0: ci avevano Resident consigliato Alien. Dr. Alien, che è molto diverso,
1: sì,
0: da Resident Alien.
1: Grazie Francesco per il bellissimo consiglio di quella volta.
0: Io
1: abbiamo anche visto poi il film Dr. Alien.
0: Dr. Alien vorrei guardarlo bene.
1: Ecco, questo ascoltatore comunque dice voto 6 al 7, due parole anch'io, l'ho mollato dopo.
0: Ah, ho mollato?
1: Ho mollato.
0: Adesso ho mollato anch'io.
1: No,
0: adesso.
1: No.

0: serie TV, Edo.
1: Dai, dici, non
0: posso partecipare a questo gioco? Allora, sto guardando Avatar, la leggenda di Aang. Che è la
1: Aang!
0: Alla fine è la cosa dei dominatori dell'aria.
1: Sei arrivato, ricordo, già alla seconda stagione?
0: No.
1: Sei alla prima?
0: Sono alla prima stagione, quarta puntata.
1: Voto?
0: Beh, dai, sette.
1: Sì,
0: sette, perché in realtà è carina. Non è una serie per cui dici, ah, mi ha cambiato la vita, capito? Guardi quella serie lì, è carina, fatta bene. Ci sta.
1: Guarda, se vuoi invece tornare un po' in modello elite di Netflix, ok? Quindi teen drama spagnolo, è appena uscito Oasis Resort, thriller un po' dello scienziale, coinvolgente, voto 7,5. Questo è il parere di Stefano.
0: Ma
1: e
0: è sempre
1: poi...
0: spagnola, quindi?
1: Sì, sempre una baracconata spagnola. Secondo me voto grazie, due, però. E poi invece volevo redarguire questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Però, caro ascoltatore, potevi anche bere un po' d'acqua prima di fare l'audio, oppure potevi rifarlo, cioè non era obbligatorio.
2: Allora io vi consiglio non una ma ben due serie che sono nuove, per carità.
1: E allora scusa,
0: ma rifai l'audio.
1: Fermi,
0: vabbè, cavolo, cioè, mi è venuto male, lo rifaccio. Invece no, l'ha tenuto così.
1: No, l'ha tenuto con sta roba qua. Comunque, vabbè, diceva la casa nella prateria e la seconda, non ricordo.
2: Tata, continua a piacere. Ed una è la signora la del casa West, nella prateria, cos'è? Mentre l'altra è la signora del West.
1: La signora del West. Lei guarda a ripetizione, insomma.
0: Vabbè, quelli sono evergreen.
1: Certo.

0: sono i BTS con Dynamite.
1: Allora, c'è chi ci chiede di fare la recensione di Doctor Alien, ma è un film, e quindi facciamo così, ne parleremo giovedì, va bene?
0: Che culo, non sarà una

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più. Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
24: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
25: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
26: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
0: chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner Radio Peter Pan.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da...
6: Forever Fun, Forever Summer!

0: 3, 5, 6, 7. Ci siamo, ultima mezz'ora di Peter Pan The Remix Show. Peter con Pan, Peter Pan The Remix Show.
1: Cosa vedi? Peter Pan Stream On, stai per dire?
0: Non lo so, lascia fare. Ci sono i servizi in camera.
2: Servizi in camera per
1: Cristina.
0: Cristina, ciao, ciao
3: Buongiorno, che bella voce che avete stamattina.
1: Grazie, anche tu Cristina.
0: Dove siamo con te geograficamente parlando?
3: Geograficamente un paesino che si chiama Rovegano, che nessuno conosce.
1: Rovegano?
0: Ma certo, Rovegano, è vicino a Noale.
3: Bravissima, certo. Comune di Salzano.
1: Eh sì, c'è la fermata del treno.
0: Scusa,
1: Salzano Rovegano.
4: Siamo degli esperti.
3: Abbiamo anche il treno, abbiamo.
0: C'hanno pure il treno.
1: Sì, ma ci sono
0: e
1: paesi.
0: Anche le macchine con le ruote.
1: C'è un. Allora, io mi ricordo perché poi mi sono trasferito in più di qualche paesino. C'è la stazione anche a Busa di Vigonza, che mi fa sempre sorridere. Perché
0: sì,
1: poi
0: Un giorno faremo il topic stazioni e nomi di stazioni che fanno ridere.
1: Esatto.
0: Ma non è questo il momento, perché oggi dobbiamo festeggiare il tuo compleanno!
1: Allora,
3: grazie,
1: facciamo un gioco, vince chi indovina quanti anni compie, visto che lei compie 21.915 giorni.
0: Ah, però!
1: Tu lo sapevi?
3: No,
0: saranno 25, 26, così
1: sì,
0: a sbaglio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: intanto ti leggo il bel messaggio. Esatto. Ti leggo il messaggio che è arrivato per te. Ti vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno e ringraziare per tutto quello che hai combinato in questi anni. Per noi ci sei sempre stata, in ogni situazione, in ogni giorno, in ogni momento. Con la tua premura, la tua gentilezza, la tua tanta pazienza. Ovviamente lo diciamo solo oggi, perché compi gli anni. Per questo e per tutte le cose che fai ogni singolo istante, ti ringraziamo davvero tanto. E visto che non te lo diciamo mai a voce, te lo diciamo per radio, ti vogliamo molto bene. Sei un punto di riferimento veramente speciale, un semplice grazie non sarà mai abbastanza per tutto ciò che fai per noi. Sei la nostra mamma preferita e per fortuna anche l'unica, e una partner di Macedonie pazzesca. Ancora tanti auguri, e per questa sera non prendere la solita torta, prendi una bottiglia di prosecco in più. Une Busade, Arianna, Busade, Federica, Luca, Rogerino, Pepper e Ginny.
1: Wow. Cosa, velocemente, cosa vuoi dire per ringraziare?
3: Beh, la lacrimuccia sta scendendo, quindi ringrazio tutti, è stato veramente un bellissimo messaggio e farò il possibile per aspettare tutti stasera.
0: Beh. E non prendere quella torta lì, che mi pare di capire.
3: No,
0: che
3: non prendo niente. Okay.
1: Comunque, Cristina, tanti auguri ancora, continua a essere una ragazza e ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao,
1: va bene?
0: Sì,
3: certo, grazie mille,
1: a
3: grazie
1: presto.
3: Anche a voi.
1: Ciao cara, ciao.
2: Radio.

0: Finally, ragazzi, finally anch'io partecipo a uno degli eventi più fighi di Radio Peter Pan.
1: L'hai mai
0: perché
1: fatto?
0: L'ho fatto forse un paio di volte in, non so, 5 anni che esiste il format, e stiamo parlando del Peter Pan Hangover.
2: Allora, questo sabato 11 luglio l'appuntamento con la Notte da Leoni di Radio Peter Pan è al Collalto Wine Festival.
0: Che bello tornare anche lì, visto che anche l'anno scorso ci siamo stati. Era l'anno scorso o era 2 anni fa? L'anno scorso.
2: L'anno scorso, non sbagliate sul navigatore, perché il Collalto Wine Festival è alle cantine Conte Collalto, che stanno a Susegana.
0: Esatto, vabbè, come
2: provincia di Treviso. Già lo sapete, per carità, voglio dire.
0: Certo. E siamo contenti di tornare perché ci sarà la notte più pazza di Radio Peter Pan, quindi tutti per forza della Notte da Leoni. Poi ci siamo io, Edo, chi altro c'è?
2: Marco Boffo, poi il nostro Rocky, i performer, quindi ci saranno un sacco di cose.
0: La cosa che mi preoccupa, Edo, è che io le altre volte ho fatto 2 volte, mi pare, Peter Pan Hangover. Una volta ero Stu e una volta ero Phil.
2: Ok.
0: A me, io ho sentito nello spot che dicono che io sarò Alan.
2: Allora, io sarò Phil. Cioè, poi Marco Boffo farà Stu.
0: Ma come faccio a fare io Alan?
2: Tu fai Alan.
0: Allora, panza dopo le ferie mi sta venendo.
2: La panza dopo le ferie va bene, e ce l'abbiamo. Il problema è che devi farti crescere la barba e i capelli.
0: Ma a me cresce stralentamente.
2: Allora, adesso andiamo, fidiamo la diretta, poi andiamo dai nostri amici qua dietro, ok? Sì. Dal mago, andiamo dal nostro amico mago e ci facciamo dare il camouflage.
0: Il camouflage?
2: Sì, devi farti un po' di camouflage.
0: Vabbè,
2: perché sennò non puoi farmi Alan, hai capito? Va bene, allora, per vedere la nostra Notte da Leoni, avete capito, sabato dalle 21:30 al Collalto Wine Festival a Susegana, il Peter Pan Hangover. Baby!

0: Sabato invece 11 c'è anche il 9210 alle notti aperte di Campo San Piero, provincia di Padova. Mentre invece se siete in provincia di Gorizia ritorna l'appuntamento a Mossa con il Super Impatto, Mossa by Night, special guest della serata Shade.
1: Comunque non si suonerà, non si suonerà solo la canzone che fa Mossa, Mossa,
0: ma anche molte altre. Sì, esatto.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
7: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
8: Ma cos'è sta paranoia?
7: Aspetta, fammi fare.
8: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
7: Cosa?
8: Dai, Zibra, caccia un po' di rap futuristico.
7: Ok.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Dai,
3: e noi torniamo domani mattina, io forse.
4: Anch'io forse, non si sa mai.
3: Non si sa.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL. Musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Le 10:03 c'è la Generation.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Tecno.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

settimana non per niente si chiama Mortedì, 7 luglio 2026, 9 minuti dopo le 10, si arriva fino alle 13, fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GRS, cazzi, Allung the Broad, la rubrica del cazzo mercato con Emma Rossato, il dilemma rossato, la terza ora col computerone e la sala giochi. Io ho detto in apertura, non ne vogliamo di persone tristi, anche se io sono decisamente triste, perché è successa una cosa brutta ieri. Cioè è vero, il martedì è la giornata più complicata della settimana, ma vedi, ieri la Vergine era il segno peggiore e qualcosa di brutto doveva accadere. Dopo tanti anni di onorato servizio, cerco di accendere il mio computer di casa, tra l'altro per preparare la sala giochi. Una volta finita la mia giornata lavorativa, arrivo a casa alle 19, clicco sul pulsante di accensione e niente, non risponde. E quindi mi sono immaginato come la scena di Fast and Furious, dove le nostre strade dopo tanti anni si separano, e ho detto: rubo questa canzone dall'archivio e la dedico al mio vecchio computer che dopo tanti anni mi ha lasciato. E allora lacrimuccia per tutti.

0: see you again. Addio computer, è stato un bel viaggio quello che abbiamo fatto insieme. Ed è proprio come scrive Manuel: vivo la mia vita un Windows alla volta. Inizia la generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione!

0: Este SMR per Just a Little. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe, saluto i ragazzi che ci hanno aggiunto. Hanno aggiunto il numero della radio a un gruppo WhatsApp dal quale adesso mi disiscrivo subito. Si chiama Uscite di Gruppo. Dicono se ci puoi salutare, siamo dei ragazzi di buon cuore, andiamo in giro ad aiutare le persone. E aggiungono anche, sì, però siamo un po' stupidi, sembra, da tutti gli sticker che avete piazzato in 3 minuti su sto gruppo. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation.
1: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, vi stavo raccontando che ieri, dopo tanti anni di onorato servizio, il mio computer ha deciso di non accendersi più, quindi gli ho dedicato una canzone, quella triste di Fast and Furious, See You Again, con le strade, Paul Walker che si separa da Dominic Toretto, così, tristezza, palate.
2: Momento molto molto commovente.
0: Lo so.
2: Ti sono molto vicino.
0: Guarda, anche qualcun altro dice non sto piangendo, mi è solo entrato un Paul Walker nell'occhio, che scena quella. Però vedi, stavo riflettendo su quante ne abbiamo combinate insieme io e quel computer lì. Ce l'ho dal 2012, sono passati quasi 15 anni, super giù, sì, l'anno prossimo sarebbero stati 15 anni. L'ho comprato nel 2012 e facevo due conti sulla mia collega Emma Rossato, lei è del 2003, significa che quando l'ho comprato lei andava alle scuole elementari, c'aveva 9 anni, adesso ce l'ho a fianco a me a condurre il programma. Ce l'ho da talmente tanto tempo, abbiamo fatto talmente tante cose, craccato talmente tanti programmi, guardato un sacco di cose illegali insieme e alla fine le strade si separano. Da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi. Al 393-7366-240 vorrei fare un punto su quell'oggetto che ci avete da tanti anni, quella roba lì che vi accompagna nelle vostre avventure e riesce a quantificare da quanti anni ce l'hai e ancora continua a tenere botta.

0: classica ritmo.
1: Lo dei Bosa, si chiama Magnetic, il loro disco l'hai sentito su Radio Peter Pan. Buongiorno, senti loro che contenti.
2: Ciao Radio Peter Pan.
3: Ciao.
2: Siamo in direzione Puglia.
1: Vale.
2: Un saluto da Dylan e Sally.
1: Vedi,
2: ciao.
1: Dylan e Sally se ne vanno in vacanza in Puglia. Dalle loro vocine, secondo me, quando sono nati il mio computer era già vecchio, mannaggia, mi ha abbandonato. A proposito, computerone, ciao.
4: Ciao Gio.
1: Tu tutto a posto, sì. Perché ultimamente tutta la tecnologia che entra in contatto con me muore. Tu
4: no.
1: Non ancora, ma tieni botta. Fra l'altro i giochi di oggi della sala giochi li ho dovuti riciclare, però sono di 1000 anni fa. Certo, non sono riuscito a farli, il mio computer si è rotto, porca miseria. Quindi se siete fedeli, magari la soluzione oggi già la sapete. Ve lo dico adesso, poi non ve lo dico più. Oggetti che sono con voi da tanti tanti anni. Ad esempio c'è lui che dice: Joe, siamo insieme dal 1999, non va più dal 2000, quindi è durata un anno, povera stella, ma piano piano la sto sistemando e finché potrò starà con me. Il Renault GT5 Turbo, Renault 5 GT Turbo, bellissima tra l'altro. Joe, il rasoio per capelli, pagato 20 euro, fa ancora il suo dopo 22 anni. Ma sai cosa? Lì ci vuole anche manutenzione, cioè non c'è solo qualità del rasoio, lì c'è anche effettivamente buona cura, perché ad esempio le cose tipo il rasoio io tratto malissimo, non lo pulisco, è una schifezza. 393 736 6240, quell'oggetto a cui sei legato, che vive da tanto.

0: ancora fa il culo a tutti sta signora qua. Che miseria, si parla più o meno di sta cosa qui. Cioè oggetti che tengono botta dopo tanti anni e sono la tua compagnia di vita. C'è Tommaso che dice la mia auto dopo 21 anni e 450.000 chilometri ce la fa ancora. Ci sono molto affezionato. A un certo punto gli oggetti assumono una sorta di anima, non riesci a separartene. Come il mio computer che mi ha abbandonato ieri, che tristezza. C'è Mirko che parla dei suoi giradischi, dice sono con me dal 2009. Mirko da Rosà, siamo in provincia di Vicenza. Ma i giradischi secondo me sono anche creati per durare tanto. Non c'è del software che ci gira dentro. Quando è solo hardware, alla grande è difficile, dai, se lo tratti bene. E quando c'è un programma di mezzo che poi si aggiorna e c'è l'obsolescenza programmata, le cose si rompono a comando, mannaggia. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, poi c'è l'oroscopo e anche il GR, sti cazzi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Di Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: E poi sfumavano così i dischi una volta, anche negli anni 2000. Anastasia, I'm Out of Love. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parlava di quegli oggetti che tengono botta per tanti anni e diventano tuoi compagni di vita finché un giorno se ne vanno anche loro nella discarica dei ricordi. Tipo il mio computer che ha tenuto botta per tanti anni, l'ho comprato nel 2012 e da ieri non si accende. Oggi c'è un'ultima possibilità, un'ultima speranza. Posso fare affidamento ancora su un alimentatore che potrebbe essere quella la causa, ma se non è quella è la scheda madre, quindi ciao, ce lo siamo persi. Quindi oggetti che tengono botta da tanto tempo. C'è Elisa che scrive: lei è il mio oggetto del cuore. Allega una foto, una cassa Bluetooth della JBL, dice: me l'ha regalata 10 anni fa mio marito, vi ascolto con lei al lavoro, a casa, in spiaggia, viene con me ovunque, l'ho anche usata nell'offertorio il giorno del nostro matrimonio. Cioè sono quelle robe che hanno anche una storia da raccontare, come la Honda Civic Diesel del 2009 di Fabio, 405.000 chilometri, va che è una meraviglia. Ora mi sono preso un'auto elettrica solo per i viaggi brevi, per i viaggi lunghi uso la mitica Civic. Altro reperto storico lo consiglia la Bea, dice: ciao Radio Peter Pan, il mio reperto storico è il primo Silke Pill comprato quando avevo 12 anni, che tra l'altro è una tortura medievale. Giovedì ne compio 31. Un saluto da Beatrice da Martellago, provincia di Venezia. Che poi quando ti abbandona un oggetto così, nella testa ti parte sta musica qua.
2: Abbiamo combattuto battaglie insieme.

0: Anxiety su Peter Pan, c'è qualcuno che la osserva, qualcuno che l'ascolta. Certo, se fai le canzoni ovvio che poi la gente le ascolta. Duci, è così la vita. Dai, ultimi reperti storici, poi c'è l'oroscopo, c'è lui che scrive il ghetto blaster da dove vi ascolto in bottega, che è una specie di boombox, quelle radio anni 80, ok, con i cassoni grandi, che c'aveva anche il mangiacassette sotto vuoto per non far entrare la polvere. Gli ho chiesto: ma quanti anni ha? Non ne ho idea, scrive. L'ho ereditato dal collega che è andato in pensione il mese scorso. C'è generazioni su generazioni che continuano a usarla per ascoltare, fra l'altro, la radio giusta.
1: Ciao Gio. Ciao. Io ho ancora una TV a tubo catodico, peserà tipo 50 kg del 2007, fa ancora il suo lavoro.
0: Bello, mi serve per giocare a Duck Hunt, che è il gioco che era il lato B di Super Mario del Nintendo, perché la pistola del Super Nintendo funziona solo con gli schermi a tubo catodico. Me lo presti, please? I segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata più complicata della settimana, ma con un velo di speranza per i gemelli, che vanno bene come il leone, assieme a noi della Vergine, speriamo. Anche il Sagittario, l'Acquario, l'ultimo che se la ride sotto i baffi è il segno dei pesci. Gli altri non citati pronti a soffrire anche oggi.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella, i The Best oggi sono quelli dell'Ariete. Non conosci il contesto, non ti interessa il contenuto e non sai come funziona. Vorrai mica stare zitto e sembrare stupido? No, tu decidi di aprire la bocca per togliere ogni dubbio. Sei proprio un Donald Trump. Non conta che la tua idea sia buona, ma conta quanto sei potente per imporla agli altri. E oggi sei davvero potente. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Un ottimo lavoro.
0: Potentissimi.
2: E non
0: presidenti.
2: Applaudo.
0: No.
2: Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli del Capricorno. Male.
3: Oddio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Capricorno, non è la tua giornata.

0: You Guys, che ho conosciuto quest'anno alla Peri Show, bellissimo, The Cube Guys, simpaticissimi, voilà voilà, sono stati veramente mega simpatici. Ho scoperto che oggi il Capricorno è il segno peggiore. E lui, poverino, oggi c'ha una roba importante ed è proprio del Capricorno.
1: No, sono del Capricorno, oggi ho la visita diabetologica, dai, no, su, no. Su.
0: No, ma quella andrà bene, cioè non c'entra l'oroscopo, dai.
2: GR sti cazzi.
0: Torna all'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì che popolano i giornali italiani. Si parte dalla Gazzetta dello Sport, qui in realtà ci godiamo. La risposta del Belgio elimina gli Stati Uniti e dopo balla la Trump Dance.
3: E sti cazzi.
0: Si sono messi a ballarla, ma attenzione, Trump ha rilasciato questa dichiarazione.
4: Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione.
0: È un attimo, cioè se parla lui si ribalta il risultato e passano gli Stati Uniti. Questa arriva dal Corriere della Sera, trova un portafoglio e lo consegna ai carabinieri, ma prima usa il bancomat e spende 55 euro.
3: E sti cazzi?
0: Secondo me tanto male non ha fatto. TGcom 24, questo è uno scoop. Dormire è difficile, colpa di stress e ansia.
3: E sti cazzi?
0: Pensavo aiutassero, però vedi, il sonno aiuta anche in un'altra questione. ADN Kronos. Chi dorme meno rischia di ingrassare di più, lo studio.
3: E sti cazzi?
0: Certo, perché se dormi non è che mangi, evidentemente mentre dormi non puoi deglutire. ADN Kronos, credo nella numerologia, il 6 ci aiuterà, ma Martinez perde e si dimette da CT del Portogallo.
3: E sti cazzi?
0: Il 6 effettivamente torna nella sua vita, sei stato esonerato. Dal leggo le dichiarazioni di Alessandra Mussolini, Antonella Elia mi ha tolto il follow.
3: E sti cazzi?
0: Sono quelle tragedie che dici come faccio ad andare avanti, quasi come quella di Michael Phillips, e dici chi è? La sua storia è raccontata sul Fatto Quotidiano. Il mio pene è il più piccolo del mondo e misura un centimetro. Adesso posso fare l'operazione per ingrandirlo.
3: E sti cazzi?
0: Deve essergli arrivata quella mail di Enlarge Your Penis.

0: La nuova di Fisher si chiama War Life. Quando l'ha scritta, pensa, ho scoperto questa cosa, Emma, ho studiato gli almanacchi di Fisher. Quando ha scritto questa canzone What a Life, che significa che vita, l'ha scritta pensando proprio a te, dice che vita che fa Emma Rossato, vorrei fare anch'io quella vita lì.
1: Lo so, sai questa mattina che ora mi sono svegliata? Alle 5.50 e sono andata al golf club.
0: Sì, vabbè, al golf club per fare uno shooting fotografico.
1: Sì, però ho imparato anche a fare due tre.
0: Che vita difficile. What a life, what a life, what a life. Che sono proprio quelle frasi tossiche da corridoio di ufficio. E a to vita mevoria.
1: Esatto.
0: Non la so dire in dialetto perché non ho la pronuncia, però è una di quelle robe che senti e dici, ma porca troia, ma fatti i cazzi.
1: Vero.
0: Ma tu cosa ne sai di quello che faccio io?
1: Al di parte, fuori di queste due ore.
0: A parte la vita di Emma Rossato, ovvio, che la invidiano tutti. State con noi, fra poco cazzeggiamo insieme.
2: A metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: On Radio Peter Pan.
11: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
14: Radio Peter Pan.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02 minuti.
17: C'è il meteo.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
1: Che bello qui. La natura.
19: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
1: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
9: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
1: Ali migliora la vita.
8: Peter Pan, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni stabili anticicloniche nella giornata di martedì sulle regioni settentrionali, con al più qualche velatura, qualche nuvola alta di passaggio, pochi disturbi nuvolosi, però al pomeriggio sui rilievi, dunque basso il rischio di fenomeni. Avremo temperature piuttosto elevate e caldo torrido, con massime fino a 35 gradi in pianura, ma con bassi tassi di umidità. Mercoledì, tra l'altro, temperatura in ulteriore rialzo a nord-ovest, per la presenza di venti di fen potremo anche toccare i 37-38 gradi in maniera piuttosto diffusa. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
20: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Deghi arredare il tuo giardino?
24: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: Say It Right. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation.
1: Here we go!
0: Come dice Fabrizio Romano, esperto di calcio mercato, è arrivata un'altra esperta.
2: Buongiorno!
0: Emma Rossato, che fra poco ha la sua rubrica non del calcio mercato, ma del cazzo mercato.
2: Cazzo mercato.
0: Perché sì, cerchiamo di convincere calciatori belli a venire in Italia. Please come to Italy, come si legge sotto i profili Instagram di alcuni calciatori. Come to Italy.
2: Come here.
0: It's very, very beautiful. Che vita che facciamo in Italia.
2: Sì.
0: Abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di quella frase che si dice molto spesso in Veneto, magari, oh, amici del Friuli, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte che ci ascoltate in FM, quelli della DAB sparsi in giro per il mondo. Si dice anche nelle vostre regioni o è una frase molto molto veneta, quella dovrei fare io la tua vita?
2: Sì, la tua vita vorrei.
0: Detto in Veneto c'è Alberto che lo scrive, di solito si dice
2: è a tua vita memoria.
0: Altrimenti si dice semplicemente
2: beh, avvitati.
0: Tradotto significa
2: la tua vita vorrei.
0: No, questa è la tua età.
2: Ah, non l'avevo detto, a tua età me voria.
0: Quindi,
2: okay, a tua,
0: quando
2: la tua
0: una
2: età
0: persona
2: vorrei.
0: Più vecchia ti dice
2: sì,
0: io, cioè, stai sprecando il tuo tempo, io dovrei avere la tua età che ho ancora energie.
2: Certo, e bea vita ti vuol dire bella vita tu.
0: Bella vita che fai, però si dice molto. Come siamo messi a dialetto veneto? Te
2: bene.
0: Lo parli?
2: Sì, con la nonna, con i nonni lo parlavo.
0: Io non l'ho mai parlato, io sono...
2: Ma sono veneziani, quindi...
0: Anch'io sono nato e cresciuto a Padova, i miei nonni sono entrambi padovani, però con loro io ho sempre, anche con i miei, ho sempre parlato in italiano.
2: No, ma da noi, ma perché il nonno è veneziano? Venezia isola, quindi
0: anche lui diceva
3: sbaglio.
2: No, non si può dire quella parola.
0: E quindi cosa diceva?
2: Perbacchio.
0: Perbacchio.
4: Attenzione, no

0: father talk to you. Un atleta ginnasta Emma Rossato, 5.
1: Mi prendo parole per colpa di Andrea Nordio.
0: Hai 5 ai 7 secondi per infilare le cuffie in testa. Ha perso anche tono muscolare nei polpacci. È una ragazza che ormai ha 23 anni è da buttare.
1: Sì.
0: Però piace ancora alla gente, tipo a Pierluigi.
1: Che ci scrive.
0: No, non è Pierluigi che scrive, Pierluigi
1: no,
0: è il collega di Nicola che ci scrive. Che scrive: Gio, vuoi dire a Emma che cazzo è? È il telefono senza fili. Vuoi che... dire a Emma che.
1: Salutare i colleghi di Tal Vuoto? Che poi avevo ragione io, come si diceva, ok. Tutti innamorati persi di Emma, naturalmente, ma questo non serve dirlo, soprattutto al nostro collega Pierluigi. Quindi un bacione a tutti quanti, soprattutto a Pierluigi.
0: Pierluigi, hai capito come ti è svoltata la giornata? No, Emma ha aperto una parentesi. Avevo ragione su come si diceva, perché fondamentalmente sembra una password del wifi, il nome dell'azienda. Ital.
1: W8
0: in numero, e quindi effettivamente sembra veramente la password di un wifi. Ma shish, cambia argomento, mettiamo un po' di sostanza in questo Along the Broad. C'è una notizia che ho detto, questa dobbiamo sicuramente affrontarla, perché è una di quelle che dici oh, mi ha cambiato la vita. Te la ricordi Elisa Esposito?
1: Certo, quella che parlava
0: quella che ha inventato il corsivo fondamentalmente, che poi ha fatto carriera, adesso è un influencer di OnlyFans, si fa pagare per le foto zozze
1: e i video.
0: Ha aperto una raccolta fondi da 7.000 euro per regalare un'armatura di Iron Man a Christian di Temptation Island. Spiega chi è Christian di Temptation Island.
1: Allora, Christian è questo fidanzato, lei non mi ricordo come si chiami, però loro sono fidanzati e lei si lamenta perché si è comprato, ha speso soldi per una maschera di Iron Man che si apre, fa rumore, e quindi a quanto pare Elisa Esposito ora se lo vuole prendere
0: colpita,
1: sotto ala.
0: Colpita, la bontà di Elisa Esposito, brava.

0: disco di Anna si chiama White Girl Wasted. Abbiamo sbagliato, abbiamo detto che Christian di Temptation Island si era comprato la maschera di Iron Man. In realtà era la maschera di
1: Spider-Man.
0: Ce l'hanno detto in tanti, abbiamo fatto questa figura barbina.
1: Scusate,
0: quindi
1: sì, che figura.
0: Ce ne dispiacciamo, vedremo di essere più precisi la prossima volta. Ma è arrivato il momento della rubrica.
1: Che
0: preferita
1: bello.
0: Dalle donne, si chiama il
1: Cazzo!

0: che povertà di sigla, il sì. Cazzo mercato con Emma Rossato, c'è cioè la rubrica nella quale ci consiglia
1: oggettifichiamo i calciatori.
0: Sì, consigliamo alle squadre italiane di acquistare i calciatori solo perché sono belli.
1: Sì,
0: non
1: concordo.
0: Perché valgono.
1: No.
0: Il calciatore che Emma vuole consigliare oggi si chiama
1: Tom Bischoff.
0: Ma sarà Bischoff, scusa.
1: No, perché è tedesco, quindi Bischoff sarà, no?
0: Non lo so, Tom Bischoff, si scrive secondo me Bischoff. Nato
1: il 28 giugno 2005, ha 21 anni, 1,77 m.
0: È basso.
1: Sì. Gioca al Bayern Monaco come centrocampista.
0: Guadagna bene?
1: Allora è quotato 40 milioni, guadagna 1,8 milioni.
0: Descrivici Tom Bischoff.
1: Lui è il classico ragazzo che ti fa voltare non una ma due volte. Occhi chiari da perdere la concentrazione. Capelli sempre con quel finto disordine studiato e un sorriso che sembra sapere esattamente l'effetto che fa. Il fisico è asciutto, tonico e atletico, con gambe che sembrano non finire mai e un addome che fa venire voglia di... Ha quella faccia da bravo ragazzo che probabilmente bravo non è fino in fondo. Insomma, uno di quelli che fanno sempre, fanno sognare il gol in campo e anche accelerare i battiti nel cuore.
0: Tutù. Come Netflix. Tom Bischoff, vedi? È che c'ha questi baffi da sparviero.
1: Che fanno fare proprio così, no?
0: A che squadra lo vogliamo?
1: Beh, secondo me alla Lazio.
0: Ok.

0: Classica Ritmo.
1: Funky Bahia è brasileiro, ritmo brasileiro. Su Peter Pan c'è sempre tanta polemica.
2: Povero Brasile.
1: Dopo la rubrica del calciomercato, perché comunque oggettificare l'uomo è sempre una cosa disdicevole.
2: Sì, bello però, mi piace.
1: Però oggettificare la donna siamo abituati. Quando si parla degli uomini lo descrivi in maniera diversa il calciatore, allora la gente si indigna. È arrivato un messaggio per te, Emma, sì. Una notifica. Guarda, lui scrive, o lei, perché in realtà non si firma.
2: Ma una curiosità, Emma, è proprio così o lo fa apposta? Perché se è così siamo proprio alla frutta.
1: Comunque, a parte che questa stagione la frutta è tanta
2: buona,
1: roba, anguria, melone, le pesche,
2: le fragole.
1: Le fragole sono un po' andate.
2: Andate, sì,
1: anche
2: io non mangio
1: ciliegie
2: frutta
1: sono
2: per quello.
1: Un po' andate. Però cacchio, se
2: cacchio.
1: Siamo alla frutta io sono contento sempre.
2: Sai con la cioccolata che buona che diventa anche la frutta.
1: Ma quindi ci sei o ci fai?
2: No, non ci sono e non ci faccio. Tranquilli.
1: È qua per sbaglio.
2: Sì, non fa quello sì, sicuramente.
1: A posto.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Robled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: primi nella planeta Terra, i primi Peter Pan, i primi.
1: Hai capito? Snoop Dogg, Pharrell Williams dal 2004, Drop It Like It's Hot. State ascoltando Radio Peter Pan, la seconda parte della Generation, perché un'ora e mezza è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi. Oggi Emma Rossato è vestita da tennista perché è amante di Wimbledon.
2: Non è vero.
1: Non sei amante di Wimbledon?
2: No, guardo, ma non è che sia amante.
1: Cioè, vuoi dirmi che non andresti in tribuna VIP a
2: certo.
1: guardarti con i reali d'Inghilterra una partita di Wimbledon?
2: Ma certo. Se sono all'ombra sì, non se sto al sole.
1: Ah, ok, quindi no, comunque lì... un po' di schizzinosa.
2: Dai, c'è. No, invivibile secondo me.
1: C'era questo set fotografico da fare all'alba perché un'azienda le ha regalato dei vestiti da tennis, quindi ha detto
2: da golf e tennis.
1: Da golf o da tennis?
2: Questo che ho è da tennis, ma loro fanno golf, tennis, pilates, proprio stile old money.
1: Roba da ricchi.
2: Sì.
1: Però mi raccontavi che te uno sport da ricchi effettivamente l'hai fatto nella vita.
2: Non è da ricchi.
1: Come no?
2: L'equitazione.
1: L'equitazione è lo sport da ricchi.
2: Ah, sì.
1: Soprattutto il dressage. Mai fatto dressage?
2: No, non mi piaceva dressage.
1: Quello è bello. Quindi abbiamo detto parliamo di sport da ricchi ne...
3: Il dilemma rossato.
1: Che chiediamo oggi nel dilemma?
2: Secondo voi lo sport, gli sport quelli da ricchi sono effettivamente belli oppure sono solo apparenza? Quindi non so, ad esempio il golf.
1: Sì.
2: Cioè
1: due palle, guardare una partita in televisione di golf, due maroni.
2: Ma poi anche giocare sotto il sole, sei lì, devi stare zitto, dai.
1: Anche le partite di tennis.
2: Di tennis. L'equitazione è diverso, secondo me.
1: Quindi 393-7366-240, poi l'approfondiamo. Gli sport da ricchi sono
2: belli oppure solo apparenza?
1: Ditecelo! Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Martin Garrix, Jax, Told You So. Siamo tornati nel magico mondo della ricchezza. Stiamo parlando di sport da ricchi, che sono una noia incredibile.
1: Alcuni sì.
0: Elenchiamo un po' di sport da ricchi. Il polo, spesso definito lo sport dei re, richiede mantenimento e una stringa di cavalli da competizione, ingaggi di stalliere, costi di iscrizione ai tornei che possono superare il milione di euro a stagione.
1: Mamma mia.
0: Poi c'è anche la vela, sai, attrezzatura. Quando guardi luna rossa, che due maroni. Il golf.
1: Io sono andata a vedere la Rolex Cup, però quella è molto bella.
0: Certo.
1: No, perché le barche a un certo punto arrivano a una velocità talmente alta che sono sospese nell'aria. Non l'hai mai vista?
0: Certo.
1: Cioè, non toccano.
0: Certo, quello
1: aerodinamica.
0: Quando si alza, dice: porca, guarda come si è alzato senza uso di pillole blu. Il golf, l'abbiamo detto. Noi lo sci alpino, è vero, perché
1: fatto.
0: Tutte le attrezzature sono molto costose. Gli sport motoristici, perché
1: quelli
0: poi
1: no.
0: I kart, le
1: Madonna,
0: moto.
1: Madonna, i kart costano. L'equitazione,
0: è lo sport preferito di Emma Rossato. Ci sono un po' di opinioni, perché il dilemma è questo: gli sport da ricchi sono
1: belli oppure solo apparenza?
0: Edoardo, che nel immagine del profilo è a bordo di uno yacht, dice
1: questo.
2: Beh, sicuramente sono molto apparenti. Sono sport veramente molto da farsi vedere, però
0: ritmo.
2: Non possiamo paragonare il golf col tennis.
0: I ricchi sono così,
2: come dire il polo.
0: Dicono
2: che cazzo di sport è il polo.
0: Ma
2: a cavallo dare delle mastate in una palla con un martello fatto al contrario.
1: Guarda che è faticoso.
0: Ma dai.
2: Tennis è sport perché è faticoso.
0: Ah.
2: Per me quelli golf non si può definire, si può definire difficile, ma non faticoso.
0: Non è faticoso.
1: No.
2: Per me lo sport deve essere faticoso, sennò
0: cioè,
2: che sport è.
1: Secondo me Edoardo è uno di quelle persone che dicono che i lavori, solo i lavori che fai fatica sono veri lavori.
0: Però è vero.

0: sample originale di questo disco, che è, insomma, sì, è stato ripreso da Jovanotti e Merck & Cremont con Oceanica, arriva dal 2013, Nine Toes, James Newman, Silver and Gold. Su Peter Pan stiamo stanando i ricchi. Ne abbiamo già individuato, guarda, uno in Piemonte, Matteo, che ci ha mandato questo bel messaggio.
1: Ciao Joe, io e mia sorella facciamo salto ostacoli con i cavalli. Ti assicuro che è uno spasso. A casa ne abbiamo 3 e comprati in Belgio, per cui già lì 3 vacanze. E poi almeno 2 volte al mese siamo in giro per concorsi, quindi alberghi, ristoranti e 1000 posti visitati. Sì, forse un po' costoso, ma penso sia lo spot più affascinante di tutto.
0: Un po' costoso, è costosissimo.
1: Bello però, mi manca, sai.
0: Fanno salto coi cavalli, sono
1: salto
0: andati
1: ostacolo
0: dal Piemonte, Val Chisone. Tra l'altro ci spiegava che c'è anche una piccola scuderia privata in casa, con
1: sì,
0: i cavalli che sono andati a comprare in Belgio. Perché in Belgio? Perché sono rinomati per il Belgian Warm Blood, cioè hanno un sangue particolare, sono rinomati saltatori. E per un puledro,
1: cavallo,
0: un puledro, quindi cucciolo, 2500 euro. Ma i più promettenti, cavalli formati, 12.000 euro.
1: Ma vai allora a cercarti quelli inglesi, perché quelli 12.000 euro non ci compri neanche il parastinchi.
0: Qualcun altro, quindi sport da ricchi, sono belli o apparenza?
1: Beh, lui dice un'altra cosa, che non solo il golf e il tennis sono da ricchi.
2: Ragazzi, ormai anche il calcio è diventato lo sport da ricchi. 700 euro di iscrizione, più il kit, più gli ingressi a tutte le partite, tutti i tornei, eccetera, ti costano 2.000 euro l'anno. Costa meno prendere veramente a fare equitazione, poi al massimo il cavallo viene fuori anche un bel hamburger.
1: No, così
0: ma vai,
1: no.
0: Ma vai a correre sull'argine.

0: da ora della generation. Cioè, Mauro, l'abbiamo citato questo come sport, però lui evidentemente lo pratica, dice questo sì che è da ricchi.
1: Il motorsport è per i ricchi.
2: Hai capito?
1: Sia con le moto che con le macchine. Bisogna averne tanti.
0: Bisogna averne tanti. Poi c'è lei che dice: senza fare il mio nome,
3: il puledro comprato mio, 6 mesi l'ho pagato 8.000 euro.
0: Minchia!
3: Soldi
0: con la pala, dice. Buongiorno, buongiorno a tutti, un bel cavolo. Poi ti ho messo lì quel messaggio dell'ascoltatore di prima, tu dicevi: ah, poi quelli che dicono che possono lamentarsi solo quelli che lavorano,
3: sì,
0: che fanno fatica,
3: quei muratori.
0: Lui ha questa teoria.
3: Io sono dell'idea che solo chi fa i lavori dove si fa fatica si può lamentare, invece gli influencer eccetera non dovrebbero lamentarsi del proprio lavoro.
0: Tu ti lamenti del tuo lavoro?
3: Comunque ogni lavoro ha la sua fatica. Io per esempio lavoro con Joe, credetemi che è molto faticoso.
0: Ma senti da che pulpito, sì.
3: Comunque secondo me l'influencer e quel eccetera ci include anche a
0: sì,
3: noi.
0: Sì, certo, chiaramente,
3: ovvio.
0: Infatti non ci lamentiamo, anzi fra poco giochiamo, c'è la sala giochi.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Peter Pan.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Ain't got no home.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
3: Le 12:03 minuti.
0: Ci sono le news.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
2: Buongiorno da Esteroletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini, fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Deghi trovare il prezzo migliore?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
20: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da
25: Iperceramica.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: Gaggio, So Many Times I'm Watching You. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation, è quella della sala giochi, vamos.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
2: Oh, you can listen. Start.
0: Fight. È l'ora nella quale si passa all'azione, ci si affronta a viso aperto per accaparrarsi un ticket, almeno uno per questa settimana. Sono 10, come funziona sta cosa dei ticket?
3: Super giù, in questa ora, il lunedì, viene estratto uno dei ticket vincenti e possono vincere i gadget di Radio Peter Pan e questa settimana anche un gazebo super VIP con champagne e frutta del Sand Beach di Sottomarina.
0: Ma per vincere i ticket?
3: Devono giocare, devono essere veloci, devono essere bravi, non devono insultarmi perché sennò li blocco.
0: Devono insultarti. No, computerone, è tutto pronto? È tutto allestito? Dai che giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 3.
0: Questa settimana potrebbe essere quello fortunato. Il gioco è...
4: Tarifi, animali, nomi.
0: Si chiama PAN, come un pezzo del nome della nostra radio, ma il PAN è un acronimo, sta per paesi, animali, nomi. Ci sono da individuare queste tre cose.
3: Esatto, la prima sentirete una lingua di qualcuno che parla, dovete individuare di che lingua è, esatto,
0: certo.
3: Sia. Il secondo è il verso di un animale, indovinate l'animale. E il terzo, noi vi diciamo il cognome, individuate il nome del personaggio famoso.
0: 393-7366-240, devi individuarle tutte e tre e devi essere il più veloce.
3: Mm-hmm.
4: Peter Pan.
2: Hola.
4: Yeah. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera C di corda. Il paese dove si parla così.
5: Zdravo, zovem se Nela. Ja sam iz Zagreba, ali narasla sam u Pragu. A mišla sam u njemački vrtić.
4: L'animale che fa questo verso. Nome di battesimo di questa persona.
0: La Ghini, figlia di Massimo, modella, conduttrice radiofonica e televisiva.
4: Una lettera, tre parole.
2: Pan.
0: Tutte con la C di corda, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
4: Attenzione.
6: Nuovo disco molto figo.
7: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Ouh là là là, c'est parisienne. Move Joe, si chiama Malagé, il disco che ha appena sentito su Peter Pan. Chiaramente dedicato alla nazionale che vincerà i mondiali di calcio, la Francia, c'è tutto scritto, no, lo sapevamo già all'inizio, però vabbè, questa è la dimostrazione che io avevo puntato tutto sul Brasile, mannaggia.
1: Io punto la Spagna.
0: Sì? Sì. Vabbè, ma solo perché sono fighi. Quello che ha segnato ieri sera era carino, ma c'era proprio la faccia di uno che gli avrei tirato un ciaffone. Mamma mia, che fastidio che fanno queste facce. Vabbè, si è giocato a proposito di nazione con un gioco che c'entra con le nazioni. Si chiama Paesi, Animali, Nomi. Tutte e tre le cose dovevi individuarle con una lettera. Si giocava con la C di corda e c'era da individuare un paese partendo dalla lingua, che oggi era tipo. C'è anche Zagabria. E poi c'era l'animale che faceva. E poi Laghini, figlia di Massimo, conduttrice, modella, sia radiofonica che televisiva.
1: Tutto.
0: Qual è la combinazione? Tutto. Qual è la combinazione?
1: Croazia, Cormorano, Camilla.
0: No, non è il Cormorano.
2: Claudia, Cigno, Croazia.
1: No.
0: No, no, no, non è Claudia.
1: Croazia, Capra, Claudia.
0: Neanche Claudia Ghini, poi.
3: Croazia, Cincilla, Claudia.
0: Non è Claudia, neanche Cincilla.
4: Congo, Cristina, Colombo.
1: Non l'ha azzeccata una.
0: Neanche una proprio.
3: Repubblica Ceca, Cigno, Cinzia.
1: No.
0: La Cinzia.
5: Polonia, Pollo, Pia.
0: Ah, lei aveva capito con la P, no? Era con la C di corda.
1: Lui ha scritto, cazzo, che complicato.
0: Con la C, effettivamente erano tre C però. Dai, la soluzione, la combinazione vincente, qual era, Emma?
6: Croazia, Cigno e Camilla.
0: Camilla Ghini, il cigno fa quel verso lì che non è quello che hai sentito fare da Emma. E poi la Croazia, chiaramente veniva citata Zagabria, che è la capitale della Croazia. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero
1: 3.
0: Lei si chiama
1: Paola Micheletto.
0: È contenta, ha mandato un vocale.
1: Si senti
6: Paola Micheletto, la mia email Paola Micheletto.
0: No, non la mettiamo, no, però Paola, you win.
7: Peter Pan.
8: Radio
7: Peter Pan.

0: Sinclair, Kaisa, I Can Wait, su Peter Pan nella Generation. Premi start.
1: Start.
0: Hai premuto, ma devi fare il suonino. Okay. Così mettiamo in pausa la sala giochi e possiamo raccontare i prossimi appuntamenti di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. E next event.
0: Tipo, possiamo raccontarvi che siamo media partner del Roseland a Rosolina Mare in Piazzale Europa dall'8 all'11 luglio, quindi ormai ci siamo. Da domani sera a Rosolina Mare l'ingresso è gratuito. Tipo domani c'è 2000 in spinta, tipo giovedì c'è la notte tutta da cantare di Radio Bella e Monella, sabato 11 c'è il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, ma venerdì 10 ci siamo noi di Peter Pan.
1: Che bello, con Peter Pan Super Impatto, sempre lì a Roseland dalle 21. Trovati in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e anche l'ex Serafo. E sai chi c'è come super ospite?
0: No!
1: Il Pagante!
0: Oh, per dire sto cazzo. No, il Pagante!
1: Il Pagante!
0: Fighissimo. Tutte le info le trovi anche sul nostro sito peterpan.it, sezione
1: evento! Yeah.

0: sempre tutta.
1: Anche Gio.
0: Sì, dai, anche il computerone.
2: Bello.
0: Fra poco, spicchiattino finale della Generation, i tre dischi degli anni 2000 by
1: DJ Silver e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: State con noi. Peter Pan Generation.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Di più. Vuoi spendere meglio?
16: Di più.
15: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
23: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
24: On Radio Peter Pan.
25: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
26: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
24: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
23: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Merda.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Silver.
4: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Silver DJ ci ha portati al 2017 con Throttle Hit the Road Jack.
3: Al 2018 con Tiesto Jackie Chan.
2: A chiudere dal 2014 Magic Road nel remix di Zed, che è sempre tanta roba. Thank you.
1: Thank you.
2: Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation versione martedì. 20 minuti.

0: c'è il Dome che ci racconta che è famoso. Senti.
1: Ciao Gio, grande Gio.
0: Ciao Dome.
1: Senti, allora, devo raccontarti che la Bassanese si è bullata con la I. Le ha raccontato che è insieme a un VIP.
0: Davvero?
1: Cioè il Dome di Radio Peter Pan.
0: Ah.
1: E la I lo conosceva. Ha detto sì, è un personaggio storico della Generation di Gio, di Radio Peter Pan. E manda tutti i giorni gli audio. Ma come fa a saperlo? Ma perché sono famoso, Gio?
0: Ma figurati se l'intelligenza artificiale sa chi siamo, dai, ci ignora. Saluto anche Gabriel che manda un messaggio per Emma, dice: essendo che tentar non nuoce, io ci provo. Ti va di seguirmi su Instagram, Emma? Per favore, mi piacerebbe una bella tosa tra i miei follow.
2: Andiamo avanti con la sala giochi.
0: E non ci ha detto come si chiama su Instagram,
2: è per quello,
0: quello che non si
2: quello.
0: Può.
2: Ah.
0: Si gioca a Provinci, questo è il gioco che ha scelto il computerone, assegna il ticket numero.
2: Numero 4.
0: È un gioco geografico, si parte da una provincia italiana.
2: Esatto, da lì noi vi elenchiamo 10 comuni, di cui però uno non fa parte di quella provincia, dovete individuarlo.
0: Quale è l'estraneo? 393-736-6240.
3: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
4: Benvenuto in Italia!
5: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
6: Provincia di Siena!
7: Poggibonsi, Asciano, Chiusi, Colle Valdelsa, Sinalunga, Terlizzi, Montepulciano, Buonconvento, Murlo, Torrita di Siena.
4: Benvenuto in Italia!
0: Guarda che non è mica facile questo, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. Certo, tu pensi che si chiami Guapapati. E no, è Sorry Papi.
1: Sorry Papi.
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 4
0: con il gioco
1: Pro Vinci.
0: Nella sala giochi della Peter Pan Generation vi mettiamo alla prova anche sulla geografia. Si è giocato con la provincia di Siena. Abbiamo elencato 10 comuni. Uno di questi non fa parte della provincia di Siena. I comuni erano
1: Poggi Ponzi,
0: Asciano,
1: Chiusi,
0: Colle Valdelsa,
1: Sinalunga,
0: Terlizzi,
1: Montepulciano,
0: Buon Convento,
1: Murlo
0: e Torrita di Siena.
1: Quale non c'entrava?
2: Sinalunga.
0: Sinalunga, poi
2: Chiusi.
0: Vai, carrellata.
1: Aperti.
2: Colle Valdelsa.
0: No.
2: Montepulciano.
0: Montepulciano, è vero che tu pensi che sia il Montepulciano d'Abruzzo come
1: invece
0: il vino?
1: No.
0: Ma Montepulciano è proprio in provincia di Siena.
3: Buon Convento.
0: Buon Convento pure.
2: Murlo.
0: Murlo. Ah,

0: al ticket numero
1: 4.
0: Lui non ce l'ha ancora scritto su WhatsApp, ma riusciamo a vincere, che il suo nome è
1: Riccardo.
0: Grande Ricky, you win.
2: Your music, your summer, your radio.

0: che alla fine basta saperle le cose per provare a vincere i ticket. Lui sapeva che Terlizzi non era in provincia di Siena, si è mangiato le mani.
1: No, i finocchi.
2: Vai, Mona, a me che non ho sentito la domanda, che è facilissimo. Terlizzi e Bari. Fanno i finocchi.

0: I buoni e terlizzi, sono fatto il fruttivendolo, mannaggia la miseria.
1: Vedi che anche fare il fruttivendolo ti permette di conoscere quali sono i prodotti tipici. A Terlizzi fanno i finocchi buoni, arrivano dalla Puglia.
2: Sicuramente
1: lo
2: sa più geografia di me, che ma grande. Ci vuole poco quella.
1: Fra poco c'è Peter Panamanetta, torna anche Fede, quindi Fede e Alice fino alle 15. Con Emma invece torniamo domani dalle 10 con la Generation, quindi ciao Emma.
2: Ciao Gio!

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
14: Due minuti dopo le 13.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui, il mare.
16: I gabbiani, il sole.
15: La nostra spesa a lì che arriva.
16: Ah, bellissimo.
17: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
18: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
17: A lì migliora la...
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Deghi aprire la pagina deghi.it.
22: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi deghi solo cliccare.
22: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
25: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: male, cominciamo male. Scusa Fede, non volevo colpirti accidentalmente sotto al tavolo con un calcio.
1: Acci tua.

0: Buongiorno a tutti voi, dalle 13 alle 15 si va a manetta. C'è un problema, a parte il carcione medato.
1: Uno dei tanti, quale?
0: Allora, c'ho le cuffie di Rocky.
1: Sì.
0: Ho capito perché non è capace a fare la radio.
1: Perché non funzionano.
0: Non si sentono. No, che cuffie c'ha? Non si sente la voce, scusa, come faccio io a essere bravo?
1: Cioè... Vedi allora che non era colpa di Rocky, è colpa delle cuffie. Facciamo una colletta tutti insieme, compriamo delle cuffie nuove a Rocky. Allora, ti siamo un po' mancati in questi, qualche giorno, da venerdì scorso.
0: Sì, sono mancato qualche giorno, stato Roma per un matrimonio di un cugino
1: indiano.
0: No,
1: matrimonio durato tantissimo.
0: Terrone. Semplicemente così. No, matrimonio partito dalle 9 del mattino fino a mezzanotte e mezza.
1: Possiamo fare una petizione a tutti quelli che organizzano matrimoni o si devono sposare. È illegale dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. La gente arriva che è sfranta, non ne può più, vi odia, capito? Toglierà soldi dalla busta che vi sta dando in mano.
0: Anche perché tra un anno poi vi separate, quindi dai, quindi basta con sti matrimoni perché a quanto pare non vanno bene. Iniziamo però con l'appuntamento del martedì.
1: Ah sì, oggi ricorrenze certificate dolcissime, spoiler. Forse accade oggi, è martedì, hashtag parole intraducibili dal mondo, e quindi si vola da qualche parte in qualche paese lontano lontano.
0: Sì, ma non dire nulla, perché queste sono cosine un po' segrete, devono rimanere con noi fino alle 15.
1: Spoiler!
2: Peter Pan.

0: ragazzi. E bentornata Fede.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.
2: Guarda, c'è gente che prima ti odia e poi quando non ci sei cambia versione.
1: È così, io manco alle persone quando non ci sono.
3: Ciao Fede, bentornato. Ciao. Al conduttore più bravo d'Italia. Pensa che ieri ho perfino cambiato stazione perché non c'eri.
2: Ma vaffanculo. Ma scusa, ma come hai cambiato stazione? C'ero io da sola, madonna.
1: Vabbè, anch'io ho cambiato radio.
2: Ma stavo, scusa Uccio, ma sono cose da dire, ma io non lo so.
1: E poi c'è chi giustamente dice: ciao Fede, io sono stato 4 giorni a Roma ed è fantastica. Ma che ci fai a Castelfranco? Saverio.
2: Lavora, o così dice di fare. Tra l'altro credo che, vabbè, tu sei tornato per ragioni personali o matrimonio, ma tantissima gente questo weekend era a Roma per il grande, mega, ultra galattico concerto di Ultimo.
1: Dietro casa mia, tutto chiuso, un traffico letale, ambulanze che passavano,
2: che
1: gente
2: bello.
1: Che strillava, ma che bello, dai.
2: Uscire da un concerto e metterci 4 ore per arrivare all'hotel a mezz'ora.
1: Ma neanche.
2: Meraviglioso.
1: E a proposito di matrimoni, ho raccontato del mio matrimonio che è durato, cioè il matrimonio di mio cugino, che è durato dalle 9 a mezzanotte e mezza. Abbiamo detto matrimonio un po' a terrone.
2: Sì.
1: Ciao belli, in Romania durano ancora di più. Di solito finisco la mattina e il giorno dopo, poi varia insomma da zona a zona.
2: È vero, anche poi io ho detto è indiano perché in India sai festeggiano per più giorni il matrimonio. Un altro matrimonio di questo weekend che è durato molti giorni è quello di Aurora Ramazzotti.
1: Si è sposata.
2: Si è sposata finalmente, ma è durato veramente 3 giorni di festeggiamenti con varie celebrazioni, il pre-party, il post-party, che cose da VIP.
1: Mica lo sapevo che la Ramazzotti si fosse sposata con un indiano.
2: Ma no, con l'indiano! Quanto sei scemo, no? Col suo storico Goffredo.
1: Chi è?
2: Tipico nome indiano.

0: E chi mente? Però Alice, io ti ascolto anche quando sei da sola.
1: Meno male. Ma io meno male.
2: Per un attimo pensavo mi avessi fatto perdere tutti gli ascolti.
1: Sì, io no, non è vero, invece sono stati molto carini, ci siamo tenuti compagnia, un sacco di messaggi, poi sei arrivato tu, sono spariti tutti. Sarà un caso, una coincidenza. Tra l'altro qualcuno ci faceva notare, caso, fatalità, sei andato a Roma qualche giorno. Sì. È sparita un'ingente quantità di fentanyl.
2: Dai, però.
1: Guarda che ai nostri ascoltatori non sfugge nulla. Cioè, hai capito che uno più uno potrebbe fare anche due.
2: Capito, dai, chiamo mio padre, chiedo se è stato lui. Pronto?
1: A proposito invece di matrimoni, troppo lunghi, troppo corti, troppi giorni.
2: C'è chi ha tagliato la testa al toro, dai.
3: No, tre giorni di matrimonio mi sembra proprio una follia. Il mio matrimonio è durato giusto qualche ora, cerimonia, pranzo con pochi invitati, solo i parenti molto stretti, e poi via libera tutti prima di cena.
1: Che bello, che bello, prima di cena. Cioè torni a casa da un matrimonio tipo alle 8 di sera, ma quando mai?
2: Ci sono rimasto molto male.
1: Perché?
2: Me ne vado.
1: Perché?
2: Perché non ci ha invitato.
1: Ah, vabbè, dipende quando sei sposata.
2: 10 anni fa.
1: Celebriamo?
2: Celebriamo chi?
1: Non un matrimonio, quelli del Miami, Miami Baby.
4: Este es el flow latino del Miami, coñazo.

0: miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan
2: Spot. Da te la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
18: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
19: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: che ma chérie sarà
1: mon chéri.
0: Mon chéri, perché? Perché si parla di cioccolato. Te lo ricordi il mon chéri?
1: Che schifo.
0: No, adesso
1: si può dire.
0: No, dei gusti,
1: non
0: è
1: butta.
0: Allora, non è un cioccolatino che ai bambini piace, del resto c'è il liquore, la ciliegia imbevuta. Era il classico cioccolatino che mi propinava mia nonna.
1: Vero?
0: E a cui io classicamente dicevo no, grazie.
1: Perché era il cioccolatino quello che avanzava.
0: Bravo.
1: Perché i Ferrero Rocher finivano in un secondo.
0: Ciao.
1: E avanzava sto mon chéri, che poi nasce nel 1956.
0: Qualche annetto.
1: Infatti pure quello di mia nonna c'è qualche annetto.
0: Ma perché si celebra la giornata mondiale del cioccolato, tra l'altro il 7 di luglio? Ma non è la giornata un po' troppo calda per celebrare il cioccolato?
1: Ma infatti io, boh, non sono cioè sono un po' fan del cioccolato, non in maniera così esagerata, però l'estate il cioccolato per me è quasi bandito.
0: Sì, perché è un superfood, ha tantissime proprietà, se è mangiato ovviamente in certe proporzioni, però d'estate in effetti, a meno che non sia dentro un gelato, difficilmente uno mangia il cioccolato, o almeno lo deve tenere in frigorifero come faccio io.
1: Anche ti faccio una proposta.
0: No.
1: Stacchiamo tutto, mettiamo 8 dischi di fila e ci andiamo a mangiare un bel gelato al cioccolato.
0: No, non accetto, ma spieghiamo perché il 7 luglio si festeggia.
1: Perché il cioccolatiere inglese Joseph Fry realizzò la prima tavoletta di cioccolato moderna mescolando burro di cacao, cacao in polvere e zucchero.
0: Era proprio il 7 luglio 1847, anche perché il cioccolato è qualcosa che esiste dal tempo dei tempi, dai mai agli aztechi. Era la bevanda degli dèi.
1: E pensa che quello che ha creato l'inglese Joseph Fry fu il più veloce ad entrare e ad uscire da un corpo.
0: In che senso?
1: Che se l'è mangiato e poi si è cacato.
0: Ma smettila!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Forever Fan.
2: Forever Young.

0: Fede, gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
1: È vero.
0: Ci hai provato con la passina, passina? L'ha messo nel
1: culo? No, sai, in realtà non l'avevo capito. Cioè, se era quello il gancio, non l'avevo capito, amico mio.
2: Ma no.
1: È la beata ignoranza, non è la furbizia.
2: Ma voi pensate sempre male. Io volevo soltanto mangiarmi un gelato con la mia amica.
1: Invece, se vuoi mangiare sempre cioccolato, non al 7 di luglio perché potrebbe sciogliersi, sarebbe stato bello sgranocchiare questo, il treno di cioccolato più lungo del mondo. È stato svelato qualche mese fa a Milano, lungo 55 metri e pesava 28 quintali. Ma la vera domanda è: ma chi se l'è mangiato poi il treno di cioccolato?
2: Bello, l'hanno fatto, l'hanno messo lì e me li immagino tutti lì che tac, tac, tac, tac.
1: Che bello, che soddisfazione, bello, bello, bello.
2: Pensa che dopo che se lo sono mangiati
1: sono andati tutti in bacio.
2: No,
1: a parte che solo te c'hai problemi col cioccolato.
2: Ma che dici, siamo tutti intolleranti al lattosio. Però volevo fare un'altra battuta, volevo dire, dopo che se lo sono mangiati il treno di cioccolato, è andato tutto a pezzi come Italo. Cioè, una battuta. Hai capito la battuta?
1: Sì, ma era meglio di no.

0: 07, il 7 luglio sono successe delle cose importanti, dei fatti certificati,
1: sì,
0: caro
1: mio. Infatti basta parlare di cioccolato perché sennò me lo
0: ci
1: perdo.
0: Ci fa ingrassare, invece dobbiamo parlare di sport che ci fa dimagrire, ci fa rimanere in forma.
1: Facciamo un tuffo nel 1985, carissima Alice, quando tu eri giovanissima.
0: Sì.
1: Perché ci fu il primo vincitore più giovane della storia di Wimbledon.
0: Davvero?
1: Stai seguendo un po' Wimbledon.
0: Vedo a sprazzi qualcosa, ma poco poco.
1: Hai saputo che Cobolli battuto di Mineu,
0: certo, bravi i nostri italiani,
1: che ha rilasciato anche un'intervista dicendo: mi sento sottovalutato dagli altri.
0: È
1: dice
0: vero.
1: Questo è un motivo di orgoglio perché ormai sono i top 10 e mi stimolo a fare ancora di più.
0: Bravo Cobolli.
1: Comunque in finale del torneo quell'anno del 1985 arrivò Kevin Curran,
0: non conosco,
1: grande tennista dell'epoca, che però si trovò un certo Becker lì, 17 anni, che gli ha passato la zuppetta, gli ha fatto 3 set
0: però
1: lo batté quel giorno.
0: Lo batté.
1: Lo sai come si chiama? Lo battette. Lo sai come si chiama, sì, come veniva soprannominato Becker? Boom boom.
0: Perché?
1: Perché era forte, tirava certe bombe. Boom boom. Era
0: vabbè, così. Ma io non ho capito, ma ha vinto Kevin Curran o questo Boris Becker?
1: Te l'ho detto.
0: Vabbè, non ho
1: Becker.
0: Capito. Becker, 17 anni.
1: Sì.
0: E ancora oggi è imbattuto come il più giovane vincitore di Wimbledon.
1: Sì, poi da lì ha vinto altri Wimbledon, quindi poi si è affermato come uno dei migliori tennisti al mondo. Cioè, magari a volte succede che vince un torneo e sei un po' una meteora, no? Invece lui si è affermato, adesso è istruttore, maestro di tennis, e comunque ha fatto una grandissima carriera.
0: Sai chi invece ha partecipato a Wimbledon, ma tu non lo sai?
1: No, non è vero, non l'ha fatto.
0: Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

Bye.

0: 4.000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito che dritto e che rovescio Andrea De Luca con il 2000 Heroes di oggi?
3: Più che dritto, io lo trovo sempre al rovescio Andrea De Luca quando lo incontro. 2000 Heroes che torna domani sempre intorno alle 13.55. Noi torniamo tra poco perché tra poco c'è il Ponza Cade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Fatti travolgere.

0: dall'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 14 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: devi andare su deghi.it.
18: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
18: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Moving to the Sun, You Girl. La senti questa musica?
1: You Girl.
0: Te l'ho messa per farti sentire a casa, perché è il tuo momento, quello del forse accade oggi, le ricorrenze non certificate, quindi prendete tutto molto con le pinze.
1: Ma chissà dove le trovo. Oggi è la giornata, pare, ma io non l'ho trovata da nessuna parte, della pace e dell'amore. Si celebra ogni 7 luglio, incoraggiandoci un pochino a diffondere energia positiva e a promuovere l'armonia globale.
0: Sì, devo dire che nel forse accade oggi, un giorno sì, un giorno no, c'è sempre una giornata che inneggia l'amore, all'abbraccio, fai sentire bene il tuo vicino di posto, stringi la mano a quello seduto al cinema di fianco a te, c'è cose un po' così.
1: Te le sei levate le mani, tu so?
0: No. Vuoi che ti tocco la faccia?
1: Senti,
0: no.
1: Non mi dai uno schiaffone che non ci sento poi, eh?
0: Che poi, pace e amore, cioè? Dovevo limonare in onda? No. Che dobbiamo fare?
1: Possiamo fare una cosa un po' più semplice, la potete fare anche voi, magari con i vicini con cui state lì al lavoro.
0: Sì.
1: Scambiatevi un segno di pace. Sono stato in giro per chiese questi fine settimana e c'è una signorina di tipo 92 anni che mi guarda e fa: pace, pace, dico, signora mia, pace. Che pace.
0: Pace all'anima sua ormai. Amica mia, manca poco. Prossimo giro, la festa è quella tua.
2: Attenzione, no

0: all'aperitivo con gli amici, al giardino, a casa da solo, in camera, al bagno, mentre faccio la...
1: No, vabbè, io vorrei tanto berlo con Bad Bunny, ma non si può. Vabbè. Il caffè con Ron. Perché si parla di caffè? Dove lo puoi prendere?
0: Perché oggi, a quanto pare, forse è la giornata nazionale del bar di fiducia, il bar è quello che c'è sotto casa, quello dove fai gli aperitivi o fai la colazione magari con gli amici, sempre le stesse storie, sempre le stesse vicende.
1: In realtà si celebra questa ricorrenza nazionale in America, sì. Quindi il tipico bar americano, anche in lande un po' disperse dove per chilometri e chilometri non c'è nulla se non il bar dove si ritrovano quelle quattro anime in croce.
0: Con le freccette,
1: sì.
0: Quello. Versamene un altro, bro.
1: Anzi, il solito.
0: Il solito, bro.
1: È sempre stato il mio sogno avere un bar di fiducia dove arrivi, non devi neanche ordinare, dici... Il solito, grazie.
0: Faccio un saluto allora a proposito. Io ce l'ho la mia barista di fiducia, sì, di Roma, ovviamente, che era una mia carissima amica, Consuelo, che saluto, che ogni mattina vedeva la mia macchina al parcheggio, entravo, cappuccino e cornetto sempre lo stesso, preciso, spaccato. Proprio oggi, che è la giornata dei bar, vi abbiamo ripescato dall'archivio un bel disco che si chiama A Bar Song Tipsy, nella versione remix di Shabusi e David Guetta.
2: A

0: once again for the Renegade Master. Woo! Reload the Renegade Master con tutta l'energia di Ben Kim e Adore qui su Peter Pan a manetta. Forse accade oggi? Questa in realtà è proprio certificata festa giapponese. Forse sai che è tra le più famose in assoluto?
1: Dici, io non l'avevo mai sentita, ti dico la verità. Tu me l'hai riportata, l'abbiamo letta, è molto bella. È il Tanabata Day.
0: Esatto, noto come festa delle stelle, o meglio festa delle stelle innamorate, perché celebra l'incontro annuale di due anime, di due divinità, due amanti separati dalla Via Lattea,
1: la stella Vega e la stella Altair,
0: che possono unirsi solo il settimo giorno del settimo mese, quindi oggi.

0: le gocce formano un fiume in piena, i due innamorati non si possono incontrare.
1: Che
0: quindi
1: triste.
0: Che fanno loro? Sperano che ci sia il sole così da poter passare insieme. Nel Tanabata di Castelfranco invece è il contrario. Io spero che diluvi per non incontrare Alice Fassì.
1: Ma scusa, ma che cos'è il Tanabata Veneto?
0: Tanabata Veneto.

0: che Shibui, altro che Bui, è la festa delle stelle innamorate illuminate.
1: Che brava, infatti si parla di questa festività giapponese, il Tanabata, la festa delle stelle, ricorrenza molto poetica in cui si incontrano le due stelle.
0: Ma soprattutto è molto colorata, molto bella, molto scenografica per magari come noi turisti se dovessimo andare in questo periodo proprio in Giappone.
1: Allora, per due motivi, durante la festa è tradizione scrivere i propri desideri su strisce di carta colorate, i tanzaku, e legarli a dei rami di bambù. Il bambù è scelto perché cresce dritto verso il cielo e resiste anche alle intemperie.
0: L'altra cosa è perché i tanzaku non sono solo colorati, ma ogni colore è legato proprio a una sfera specifica della vita. Per esempio il blu per la moralità, oppure il cartoncino rosso per la gratitudine, il giallo per desideri materiali, il bianco per i doveri, viola e nero per gli studi. Quindi ognuno sceglie il colore del cartoncino a cui affidare il proprio desiderio.
1: Ne abbiamo parlato nel Forse Accade Oggi perché il 7 luglio è la data tipica in quasi tutto il Giappone, ma ci sono delle parti in Giappone in cui viene fatta in altri giorni.
0: C'è la variazione, non cambia invece l'orario puntuale in cui arriva la Remaster Track.
2: Su Peter Pan a manetta. Remaster the Tracks. Remaster the Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori V.

0: selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Che gli vuoi dire se non acci minchia, che bravi quelli di Remastered che ce l'hanno fatta sentire un po' diversa quella di Bob Sinclair.
2: Mi fai una promessa? Un giorno me lo fai dire a me acci minchia.
1: Guarda, te lo faccio subito, domani, promesso, lo fai te. Però devi farlo bene.
2: Ma domani ci sei?
1: Domani ci sono.
2: Quindi lo possiamo fare insieme e lo faccio io.
1: Lo fai te.
2: Ok, scaldo bene la voce.
1: Ecco, hai 24 ore di tempo perché domani la remaster torna.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti? A casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
3: On Radio Peter Pan.
4: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
5: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
6: Sì, ma di guanciale di maiale.
5: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
6: Perciò.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XX. Musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Peter Pan Impatto, lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.

0: tantissime nostre feste. Oggi devo dire un po' meno, c'è un po' la lacrimuccia che scende perché c'è arrivata una breaking news.
1: Venite a mancare Lauren Bennett, 37 anni, cantante britannica, nota per la partecipazione appunto a questo super pezzo mondiale, e quindi condoglianze e un saluto alla famiglia.
0: Assolutamente sì, una grande artista che però ci ha lasciato oggi, peccato. Partiamo invece con l'hashtag parole intraducibili, partendo anche oggi da una giornata mondiale, perché
1: oggi è la giornata mondiale della lingua Swahili. Si celebra ogni anno il 7 luglio, istituita dall'UNESCO nel novembre 2021, è stata la prima lingua africana a ottenere il riconoscimento ufficiale di una giornata internazionale dalle Nazioni Unite.
0: Allora, tieni conto che lo Swahili è una lingua che si parla in Africa orientale, centrale, meridionale, in tantissimi paesi africani come Tanzania, Kenya, Uganda, Ruanda, Repubblica del Congo.
1: Si apre una piccola parentesi, è nelle top 10 lingue più parlate al mondo.
0: Certo, perché oltre 100 milioni di persone parlano questa lingua.
1: Esatto.
0: Alcune parole, ne abbiamo già parlato, le conosciamo anche noi, come il famosissimo
1: Jumbo, Hakuna
0: Matata.
1: Esatto.
0: Anche safari, il classico, vado a fare il safari. Anche la parola safari è proprio una parola dello
1: Swahili. La parola del giorno è Ujamaa, tradotta spesso con famiglia allargata o socialismo, che definisce il forte senso di comunità, fratellanza e mutuo soccorso tra i membri di un villaggio tipico del posto.
0: Possiamo dire che noi di Peter Pan a Manetta siamo un po' degli Ujamaa? Siamo una famiglia allargata?
1: Mi piace così, sai?
0: Vedi?

0: aria. Aria pesante in questo studio.
1: Non sono stato io, giuro.
0: Aria di Swahili, sì.
1: Ah, okay.
0: Vola in Africa per scoprire questa nuova parola grazie ad hashtag.
1: Più precisamente in Tanzania è diventata proprio il marchio di fabbrica anche della politica di chi ha poi creato la vera indipendenza della Tanzania. Infatti si parla di Nyerere, che fu il primo ministro tanzano, non so se si dice così, che prese appunto questa parola che
0: Ujama.
1: È bravissima, come famiglia estesa, che significa che ogni individuo è al servizio della comunità. Cioè l'acquisizione personale non è proibita, ma viene privilegiato il possesso comune delle risorse primarie, la terra innanzitutto, i mezzi di produzione e poi anche la ricchezza è condivisa.
0: Io non so se Marco Baxo ti sente parlare di terra condivisa, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio, sei d'accordo sulla filosofia dell'Ujama?
1: Lo sto dicendo.
0: Perché assomiglia vagamente a qualcos'altro, non so, mi suona familiare.
1: E infatti è considerato un termine che rappresenta il socialismo rurale.
0: Sai che per il tuo futuro, amico mio, c'ho dei piani.
1: Che c'hai?

0: festa è già proiettata nel weekend con tutti gli eventi firmati Radio Peter Pan, anche se inizia un festival speciale già da domani, quindi ve ne parliamo adesso.
1: Radio Peter Pan.
0: Inizia a Roseland dall'8 all'11 luglio, arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland appunto, Beach Festival. Siete pronti a fare rumore? 4 giorni di musica, spettacoli, area, food and drink.
2: Mercoledì 8 luglio, il 2000 in spinta.
0: Giovedì 9, ospiti con La Notte Tutta da Cantare di Bella Monella con Dolce Nera, Shade, Cioffi, tre tantissimi.
2: Venerdì 10, Peter Pan, Super Impatto e una secret guest.
0: Ma no, è il pagante, lo sappiamo! Sabato 11 invece gran finale con il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Attenzione perché sono tutti eventi a ingresso libero. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare.
2: C'è anche un altro evento molto carino venerdì perché siamo media partner della Drinky Cup 2026. Infatti dal 10 al 12 luglio il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food, Drink e tanta musica. Pensa, io li faccio tutti questi sport.
0: Bravo, venerdì 10 luglio in particolare dalle 21.30 troverete il Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fedro e tutta l'animazione di Peter Pan.
2: Sabato 11 invece Drinky Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba presso Campo Sportivo di Villa d'Arco, Pordenone.
0: Ma sono tantissimi gli eventi di questo weekend, andate sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: Change of Mind, non me ne frega niente. Che sia già finita la puntata? No, perché tanto torniamo domani puntuali alle 13 con Peter Panamanetta.
1: Vi lasciamo in compagnia di Muma nella casa. Noi ci sentiamo domani, Alice. Tutto a posto?
0: Tutto a posto, tutto bene, tutto a posto.
1: Lavate le mani a mammì.
0: E domani te lo chiedo. Ciao!

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Peter Pan.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 63.

0: 6:12.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
3: Radio Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Sono le 15 on point. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: Dalì a lì, per basso è bello.
5: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
4: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
5: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
4: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
5: A lì migliora la vita.
6: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Forever Summer
13: on Radio Peter Pan.
14: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

qui su Radio Peter Pan. Saluto i miei colleghi di Peter Pan Manetta, Fede, bentornato, e anche Alice Fassina, chiaramente. Noi siamo pronti, me lo auguro almeno, per affrontare una nuova puntata. Let's go! Nuova

0: proposito di vecchie citazioni e anche di parole che non si capiscono, è arrivato il nostro amico Oppabacco. Oppabacco, sentiamolo subito.
1: Buongiorno. Martedì difficile, però bezzo leggiato per l'estivo. Scusa, sì. Mago, due parole te le posso dire?
0: Ma certo.
1: Te le posso dire, Mago?
0: Mi
1: non
0: dica.
1: Ti offendo, Mago,
0: no.
1: Però questo voglio sapere una cosa che mi frulla nel cervello per tanti giorni. Questo è che ieri, chi cazzo è questo è che ieri?
0: Fai
1: delle citazioni tipo Giovanni Marangoni. Questo Giovanni Marangoni che da stamattina scazza la minga con quel computer del 2012 che sì. Ce l'avevano ancora in flisto.
0: Sì.
1: Basta citazioni di Marangoni. Mago, fai tutto da solo, dai.
0: Va bene, va bene. Ma io cito Joe in Tutto bene, tutto a posto, e in realtà non lo fa già più da mo', per cui è proprio un back in the days, cioè un tornare indietro. A proposito di acronimi e di inglesismi, AKA, scritto come AKA, significa also known as, cioè che è traducibile in italiano come noto anche come, anche conosciuto come. Cioè io dico ciao, io mi chiamo Omar, AKA Muva, significa also known as, conosciuto anche come Muva. Quindi quando senti una persona dire che ne so, oh, andiamo a prenderci da bere, AKA beviamoci 7 birre, è anche una spiegazione, se vogliamo. Per cui quando senti dire questo termine, significa che qualcuno sta dicendo anche conosciuto come, anche noto come, oppure ti sta cercando di spiegare quello che sta dicendo. Tutto chiaro? Molto bene. Allora, oggi è martedì, abbiamo anche Essentials, quindi una monografica su un artista o un disco. Oggi potrebbe essere un disco che andiamo ad approfondire dalle 16 alle 16.30. Nel frattempo il nostro centralino, o meglio, i nostri messaggi WhatsApp sono aperti al 393-7366-240 se volessi raccontarci qualcosa.
2: Attenzione!

0: la carta bianca in questo programma, si cerca di interagire, di parlare tutti assieme, un po' come se ci trovassimo per strada e io ti domandassi: ma come va in questo martedì 7-7-2026, fra l'altro giorno che mi segnalano essere un portale energetico molto potente? Ma al di là di questo, allora, c'è chi discute del significato di AKA, di cui abbiamo parlato prima, also known as, scritto AKA, e c'è chi dice si potrebbe anche ridurre come Andrea Chimi Antonelli. Effettivamente sì, anche se io di sport, ragazzi, sapete che non si quaglia all'interno di questo programma. Perché dicevo che mi stavo pentendo della carta bianca? Perché arrivano delle domande del tipo:
1: a proposito di vecchia eccitazione, ce l'avete ancora l'erezione congiunta tu e Joe?
0: Perché un giorno, non mi ricordo quanto tempo fa, parlavo della magia delle donne. Cioè, a me veramente fa uscire di testa queste cose, che se tante donne, che ne so, passano tanto tempo assieme, eccetera, il ciclo si sincronizza. E a me sembra una magia sta cosa qua. Cioè, tu riflettici, capito? Si sincronizzano i corpi, altro che Bluetooth, no? Per cui sta cosa, e ridendo dicevo: beh, io ho l'erezione sincronizzata con Giovanni, cioè in realtà spero non accada mai, anche perché non abbiamo gli stessi ritmi di vita io e Giovanni, per cui devo dirvi la verità, potrebbe essere scomodo più per lui che per me, credo, però vabbè, non ce l'abbiamo. Attenzione, perché adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi, che potrebbe essere ascoltata a bordo piscina oppure sul bagnasciuga in relax totale. Lui si chiama Latrell e ci parla del suo love language, del suo linguaggio dell'amore. Chilling.

0: But I don't know your love language, cause I really wanna change that. Get behind, rearrange that. Pretty girl with a face set, and I don't really wanna lose you. So can you tell me how to use you? Or better yet, how to maneuver. With your heart, I don't really wanna drop it. Moving smart, I ain't really tryna stop it. Nah.
1: What's up, Tyler?
2: Lui è Latrell di Sean con Love Language. Io vorrei sapere qual è un tuo linguaggio dell'amore, visto che siamo in estate e ci serve più che mai. Questa è la Boombox Truck di oggi.
3: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
2: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Sono molto curioso di sapere qual è un tuo linguaggio dell'amore, cioè come lo esprimi tu. Ogni persona ha dei suoi modi. Per esempio c'è quello più burbero, che però ti dà sempre una mano stando zitto. Io per esempio cucino, cioè molto spesso quando voglio bene a delle persone cucino per loro, mi piace molto. Adesso attenzione, perché mentre ci pensate rispondete al 393-736-240, ci sono i Prospa assieme a Clooney con Free Your Mind.

0: Temperature, qui su Radio Peter Pan, canzone del 2005 contenuta nell'album Trinity, canzone che ci fa un po' rosicare per quanto riguarda i mondiali di calcio, visto che lui cita all'inizio proprio del brano, l'abbiamo già detto, Salvatore Schillaci, capocannoniere di Italia 90. Praticamente all'inizio del testo, quando gli dice "Di goddamn Schillaci", quella roba lì vuol dire "Ehi, tu", quando in Giamaica dicono "sei uno Schillaci", vuol dire che sei uno forte forte, oppure una forte forte. "Di goddamn Schillaci", fa così Sean Paul Gianni Paolo, traduzione letterale di Sean Paul Gianni Paolo all'interno di Temperature. Però noi stiamo parlando di love language, per esempio c'è chi magari fa molti complimenti come Sean Paul, come linguaggio dell'amore. Allora c'è lui che dice: "Una sera mi è partita una scorreggia a letto e mia moglie ha protestato. Le ho detto che stavo rilasciando feromoni per sedurla. Allora sono andato alla ricerca, ho fatto la domanda: i peti rilasciano feromoni? No, la risposta, caro amico mio, è no. In realtà tu stavi rilasciando al 99% azoto, idrogeno, anidride carbonica, metano ed ossigeno, completamente inodori. Quell'1% di odore è a base di zolfo, come il solforuro di idrogeno. Capito tutto? Per cui non scorreggiare più a letto se vuoi dire ti amo alla tua donna, un consiglio." Poi c'è anche chi dice: "Sembrerà strano, ma mia moglie è diventata astemia 25 anni fa dopo essere rimasta incinta. Adesso il mio linguaggio è uscire a cenare da soli e farle assaggiare un po' di birra, vino o qualche cocktail. Se sorseggia la serata è da urlo." Ma quello lì è più il suo love language verso di te, cioè è come dire una green card, è un semaforo verde per poi la sessualizzazione della serata. Salutiamo anche i ragazzi del Kuwait di Cavallino, c'è stata una nostra ascoltatrice che ci segnala che al Kuwait di Cavallino hanno Radio Peter Pan a palla. Quando mettono il tuo programma a palla all'interno di uno spazio comune, quello è grande amore. Quindi anche questo è love language. E lei dice anche: "Volevo salutare la ragazza che mi ha anche aiutato a scaricare, un amore." Allora, io come love language cerco di far parlare anche molto spesso la musica, e questa è una canzone che vi voglio dedicare. Let's go!
1: 1, 2, 3, let's go. Let's go.
0: Perché è una canzone

0: con Make Me Feel.
1: È spaccato tutto cose. C'è una bomba.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Ci sentiamo fra poco con
2: Muva nella casa. Peter Pan.
3: Carrefour, ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o 2 confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie di più.
15: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
18: On Radio Peter Pan.
19: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antonini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
20: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
21: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
20: Luca Antonini e Marco Cordi, che sono appunto
21: i docenti di scuola di Techno.
18: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
16: Venerdì 10 luglio a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante.
11: Il Pagante.
16: Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
22: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
23: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

allora, vi ricordate questo brano che univa un po' Inghilterra ed America? Era stata fatta anche una versione che si chiamava Jamaican Boy, chiaramente dedicata al ragazzo giamaicano, cioè sognato all'interno di questa canzone. Canzone che ha avuto un percorso comunque abbastanza travagliato, perché nasce come brano o comunque base dedicata per Will.i.am. Per Will.i.am, solo che Estelle l'ha voluta un sacco, sta cosa. L'ha scritta in 15 minuti, almeno così si dice nell'internet, dicono lei l'ha scritta proprio di getto, un po' immaginandosi ed impersonificandosi all'interno dello spirito, dice lei, di Diana Ross. Diana Ross, quella di... Hey! Boy, you turn me esattamente, quella lì, Diana Ross. Insomma, questo pezzo sembra essere nato così, quasi per scherzo, ed è diventato poi una hit mondiale che ricordiamo ancora oggi. Allora, stavamo parlando di love language poco fa, e c'era chi dice: ciao Muva, anche il mio love language parla di musica. Io ascolto rock e per i 6 anni di fidanzamento ho regalato 6 dischi alla mia ragazza, ovviamente originali e tutto quanto, ognuno contenente una canzone che le ho dedicato in questi anni. Lei ascolta un altro genere di musica, ma ogni tanto li sentiamo assieme ed è bellissimo. Beh, ma questo è un gesto stupendo.

alla canzone novità di oggi. Hypnao assieme a Masterpiece, artista inglese che abbiamo già conosciuto negli anni qui all'interno di Radio Peter Pan. La canzone si chiama Chemistry.

0: E adesso abbiamo anche dei problemi di computerizzazione nella casa. Ho chiamato il buon Edo, che si intende appunto di computerizzazione. Ho detto: ascolta, devi risolvermi sta cosa, perché poi la prossima mezz'ora, se il software non mi funziona, io non posso fare la puntata di Essentials che avevo previsto. Per cui, allora, attenzione, Edo. E infatti, vedi, già lo chiamano in chat. Edo, arriva, mi raccomando. Allora, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Per quanto è il bello di la diretta, si dice, no? Spesso è il bello della diretta. Allora, adesso dovrebbe, oh, lo chiamano infatti, adesso dovrebbe essere tutto a posto per quanto riguarda il nostro More Music in the Mix. Thomas Menegazzi, salvaci, let go.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
2: Thomas

0: In the mix. More music. In the mix.
1: C'è crisi patocchia.
2: Ma c'è crisi patocchia davvero? Allora adesso sembra un alveare impazzito Radio Peter Pan. Cerchiamo di sistemare i problemi di computerizzazione sperando di sentirci fra pochissimo. Altrimenti leggo molto bene.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto
3: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Yeah!
3: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di pregare forte, le 16.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Venezia in direzione Trieste, scorta di veicoli tra Ospitaletto e Palazzolo. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, coda di un chilometro tra Faenza e il bivio A14 diramazione Ravenna a causa di un veicolo in avaria. In direzione Taranto, coda tra il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio A14 A13 Bologna-Padova per traffico intenso. È tutto.

0: Data racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: cosa, attenzione, attenzione, oggi giornatona, perché all'improvviso si è svampato tutto, qui nella radio. Io sto, giuro, lavorando con dei mezzi di sopravvivenza incredibile, non posso né scendere né salire, come si suol dire. Abbiamo già abbastanza problemi qui, raga, non metteteci anche voi,
1: Ciao Radio Peter.
0: Ciao.
1: Volevo solo sapere com'è la situazione della 4 tra Peschiera, direzione Soave, che dovrei prenderla tra un po' a Desenzano. Grazie, ciao.
0: Ciao, non ci sono arrivati infotraffico, per cui sembra nella norma. In caso aveste informazioni, 393-7366-240. Il bello della diretta è che a volte devi gestire delle cose non preparate, andare un po' in freestyle nella vita. Adesso, cioè, pensate che la gravità è che è arrivato sia Edo, abbiamo chiamato tutti e due i tecnici della radio, è arrivato Giovanni a sbeffeggiarmi, a dire ben ti stacca. Capito che colleghi di merda che io devo avere qui. Va bene, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: J. Goya con Micico. Allora, posso dire, come diceva Tonio Cartonio, acci minchia bambini, che giornata, acci minchia. Allora, innanzitutto cerchiamo di aiutare questo automobilista.
1: Al signore che deve prendere l'autostrada direzione Venezia, digli di lasciar perdere.
0: Perché?
1: Perché sono incasinati, c'è coda fino a Verona Nord, più o meno, e tangenziale idem, direzione Venezia, tutto bloccato.
0: Sarà lì in mezzo uno dei nostri tecnici, probabilmente, così raga.
2: Poi... Colonna, tutto bloccato.
0: Tutto bloccato, dicono, tutto bloccato, Verona Sud, Soave, direzione Venezia, tutto bloccato, anche viabilità ordinaria. Ciao da Simone, ciao Simone, grazie, c'è anche il nostro op bacco che ritorna.
3: Scusami Mago, sono tornato. Posso dirtelo oggi?
0: Certo.
3: Posso dirtelo oggi Mago?
0: Sì.
3: Dopo una bellissima puntata di quelle proprio.
0: Ma sì raga, ora è così che va, cerchiamo di portarla a casa. Comunque c'è la musica di Radio Peter Pan, c'è Posa, Adventures of Stevie V con Dirty Cash Money Talks, solitamente il martedì dalle 16 alle 16:30 è Essentials. Vediamo se riusciamo a recuperare fra un po'.

0: chat, li stanno chiamando.
1: A tutte le squadre, a tutte le squadre, capitano Muva ha bisogno di supporto.
0: Sì.
1: Attivare protocollo, salvate la casa di Muva.
0: Esatto.
1: Stiamo arrivando, capitano!
0: Va bene, fatemi sapere da dove partite e mi raccomando, non prendete la strada che abbiamo detto poco fa essere incasinatissima. Adesso stiamo cercando di capire anche che cosa è successo, probabilmente un incidente, probabilmente un incidente. Allora raga, adesso ci godiamo la playlist di Radio Peter Pan. Stanno per arrivare Alan Walker e Dave Max con Fate, una canzone che batte, me l'avevano chiesta poco fa.

0: la situazione che stiamo vivendo, probabilmente questo è il gemello cattivo, Anal Walker invece di Alan Walker ed Eva Max con Fate. Allora raga, stiamo cercando di documentare una tragedia, spero non una tragedia, in realtà successa in A4, si è ribaltato un camion, ma c'è chi ha preso paura anche da per quanto riguarda la musica.
1: Ho paura, Buba, fammi entrare! Sì. I mostri!
0: Lo so, ma raga, le porte scorrevoli adesso non stanno funzionando tanto bene, stiamo chiamando un tecnico per farcela riparare.
2: Buba, ciao. Termine, se non ho visto male prima sui social, un camion deve aver perso il carico.
0: Sì.
2: Tutto bloccato a Verona.
0: Allora, speriamo che non sia ovviamente successo niente per il carico, pazienza, insomma, per il carico, pazienza. Però effettivamente qua è vero, cioè è vero che succedono un po' tutte assieme, no? Cioè quando te ne arriva una, adesso siamo bloccati su più fronti per quanto riguarda la radio. Sto usando questa base di fortuna firmata Andrea De Luca, che saluto, e stiamo cercando di portare avanti questa giornata. A volte viene naturale, a volte è un po' più difficile portarla avanti, però questo può essere un messaggio di resilienza, quella parola che in tutti e tutte vi siete tatuati, ma che poi molto spesso non mettiamo in pratica. Cerchiamo di essere resilienti qui all'interno di Radio Peter Pan. Per fortuna stanno arrivando David Guetta e Morten assieme a Trippie Redd con Locked In. Let's go!

0: a freestyle con i Bomb Funk MC. Fra l'altro, visto ieri, rivisto il video, ascoltato la canzone dopo un po' di tempo e dicevo, cavolo, senza tempo, timeless, eccetera eccetera, domani magari la propongo in radio. Non posso non possiamo accedere, ci sono dei problemi di computerizzazione, come si diceva una volta all'interno di PNC. Allora sentiamo un po' di messaggi che arrivano nel frattempo.
1: Stai tranquillo Muva, che sì, i grandi campioni si vedono nei momenti di difficoltà.
0: Molto bene.
1: E voi siete sempre i numeri uno. Sì. Peter Pan number one.
0: Grande
1: rima.
0: Grande. Allora, visto che c'è questo momento di tergiversing, io voglio consigliarti innanzitutto gli eventi di Radio Peter Pan, che partono da questo venerdì 10 luglio con un Peter Pan super impatto a Roseland, Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo. Ma non è finita qui, perché come super ospiti ci saranno i ragazzi del Pagante. Poi, sempre venerdì, Radio Peter Pan Media Partner alla Dream Cup 2026, dal 10 al 12 luglio, il torneo di Green Volley, Street Basket, calcio a 5, food, drink e tanta musica. Venerdì 10 luglio, dalle 21.30, ci sarà l'appuntamento con Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fedro. Poi, sabato 11 luglio, Drinky Party con Sister Gloria, Chris Boyce e Seba, nel presso il campo sportivo di Villa d'Arco Pordenonis. Mentre sabato, visto che appunto quando la computerizzazione non va, l'unica cosa da fare è vedersi di persona, è vedersi live umanamente. Quindi sabato 11 luglio Peter Pan 9210 alle Notti Aperte 2026, Campio San Piero, Padova, dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady Ellen ed il performer Lex Serafo. Sempre sabato Peter Pan Hangover al Collalto Wine Festival, Susegana, Treviso, dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i performer. E poi, per chiudere gli appuntamenti del sabato, Peter Pan super impatto al Mossa by Night, Mossa Gorizia, dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e lo show di Roboled Man. Special guest della serata Shade. Per cui attenzione, attenzione, dopo questi comunicati la testa gira un po'.

0: Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: mi tiene loco, loco.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
18: Sensitive, oltre la carta casa.
19: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
24: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma
0: Hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
23: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
24: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
24: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
23: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinking Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinking Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
25: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
26: Se cerchi dolcezza
27: o se preferisci un gusto più deciso,
26: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
27: Sono entrambi buonissimi.
26: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
28: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
29: Top, top, top, top, top, top, top, top, top.

0: preso possesso dei nostri computer, della nostra tecnologia nella casa. Attimi di panico fra i corridoi di Radio Peter Pan, siamo riusciti a risolvere per il momento il problema di computerizzazione e quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Io vi ringrazio per i bei messaggi che sono arrivati al 393 73.
1: Se hai problemi col computer lo stesso,
0: sì,
1: tu sei come Franchino degli speaker.
0: Ma magari
1: potresti fare anche solo parlato, che
0: va bene comunque.
1: È grande lo stesso, bello.
0: Ma TVB e VVB. Allora, vorrei recuperare brevemente quello che avevo in mente di fare con Essentials. Volevo dedicarmi all'album di Big Fish, un album di Big Fish uscito nel 2005, secondo me anche abbastanza, come dire, abbastanza sottovalutato per quello che ha dato alla musica, un disco che si chiama Robe Grosse. Robe Grosse è uscito nell'ottobre 2005, aveva delle hit all'interno che vorrei farvi sentire. Si parte subito con...

0: tutte le squadre. Sì. Missione salvate la casa di Muva. Ah. Portata a termine. Let's go, let's go!
1: Oggi faremo un tuffo all'interno di questo album. Solitamente lo spazio è dalle 16 alle 16.30. Let's go!

0: e Kelly Joyce, stiamo cercando di fare una monografica su robe grosse. Quest'album di Big Fish, uscito nel 2005, l'avevo preventivato dalle 16 alle 16.30, solitamente il martedì a quell'ora si fa Essentials. Abbiamo avuto dei problemi di computerizzazione che però per fortuna siamo riusciti in parte a risolvere, quindi...
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Sono veramente euforico di poter fare questo tuffo assieme a voi. Allora, Essentials solitamente va a parlare di un artista o di un gruppo facendo una sorta di viaggio all'interno della composizione musicale. Oggi ho voluto invece dedicarmi ad un disco in particolare, quello che vi ho nominato poco fa, pieno di hit. All'interno c'era un brano che si chiamava Resta Ancora, sempre assieme ad Esa e Retnek. All'interno del disco però non tutti o tutte sanno che c'è un remix molto molto bello targato

0: Alla fine, siamo giunti alla fine incredibilmente di questa puntata.
1: No, serve il computer, muova freestyle.
0: Sì, freestyle. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata. Mi è dispiaciuto farvi avere solo un assaggino di quello che era l'Essentials di oggi, dedicato a Big Fish, in particolare a Robe Grosse. Quest'album, secondo me, molto, molto importante del 2005. Come d'abitudine, vi lascio con la perla del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla è la canzone che ti suggerisco.

0: diciamo così, belle avventure ad Amport ed SG Lewis a coronare questa puntata con Be The One. Io vi do probabilmente appuntamento a domani, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa.
2: Peter Pan. Spot.
3: La metà prezzo.
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di più.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 600

0: 351 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 da un minuto, ciao.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui, la natura,
4: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Forever Fun, Forever Summer.
12: On Radio Peter Pan.
13: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo

Europa 210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, 90-210. Solo

0: nel 1999. Vogliamo contestualizzare quell'anno ora con il nostro contributo audio. Prego, DJ Maxwell.
1: Patrick
2: SpongeBob.
1: Sei uno spadaccino, vuoi diventare? Soffia qui dentro e resta a guardare. Devo dimostrare che sono un ragazzone.
3: Ora siete al cospetto dell'olandese volante. Indossa dei pantaloni.
0: Che contributo audio simpatico, dai, vi abbiamo proprio strappato un sorriso. Era la prima stagione di SpongeBob nel 1999, però negli Stati Uniti, sì. Da noi arrivò nel 2004. Lì, nel 99, fu messa in onda proprio la puntata pilota, l'episodio pilota in anteprima, ed ebbe un successo incredibile, tanto che poi venne trasmesso a livello mondiale. Molto bello questo tuffo nella nostalgia, caro DJ Maxwell. Sì, e chi è che non l'ha guardato SpongeBob? Su, via, andiamo ora nel 1999 e ritroviamo questa versione dance di Mai Sharona.

Crispy DJ Pullover dal 1993. Si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210 e in chiusura ricordiamo il nostro momento preferito, sia quando riusciamo a star con voi, e quindi non mezz'oretta, non 30 minuti,

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
18: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
21: L'evento estivo più atteso sta arrivando!
20: sabato 11 luglio. Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: inizio d'estate dalle radio italiane, e quella che sentirete è la sigla più suonata dalle radio italiane.
1: La sigla più suonata allo sfogatoio, pensate.
0: Dalle radio, proprio, la suonano anche le altre radio.
1: Sfogati, sfogati, magari. Sfogati d'estate,
0: è lo sfogatoio in diretta. Lo sentite anche dalle altre radio.

0: selvaggi.
1: Mamma mia, sempre peggio, sempre peggio.
2: Come si sono sovrapposte
1: sempre
2: bene.
1: Peggio.
2: Bene ragazzi, sfogatevi, 393 736 240. Fa sempre molto caldo, l'estate è questa, ci
1: meno
2: piace
1: male.
2: Così. Beh, c'è crisi idrica?
1: No, al nord non tantissimo.
2: Non siamo sicuri?
1: Beh, dai.
2: Un po' la stiamo un po' accennando.
1: Non navighiamo nell'acqua, però.
2: Però occhio, perché io ho scoperto, ho letto.
1: Mando l'audio. Abbiamo un audio, amici.
2: Negli ultimi tre anni il consumo di birra analcolica è aumentato ogni anno del 10%.
1: Vabbè,
2: sia la produzione che il consumo.
1: Che c'entra con la crisi idrica?
2: Beh, l'acqua è per chi non beve alcol, ma comunque le birre analcoliche, cioè i finti alcolici, stanno aumentando.
1: Sì.
2: E la cosa per me è preoccupante, ma... perché per me una birra analcolica è un po' come...
1: Però non è cattiva, io l'ho provata, non è cattiva. Non è cattiva. Ci sono tanti, allora, ci sono tantissimi tipi di birre analcoliche. Io ne ho provate un paio, alcune fanno schifo, quelle che provo io non erano malissimissimo.
2: Quindi secondo te è giusto questo incremento del consumo?
1: Ma no, l'incremento delle cose analcoliche è perché hanno paura che poi...
2: Sì, ma allora beviti una coca. Una tassoni.
1: Sarà aumentato il consumo della coca.
3: Attenzione.

0: E come te lo dice lui?
1: Sì, sentiamo.
2: Raga, ciao Falzio da Milano.
0: Ah no, scusa, è un altro. Stai sereno. Perché lui dice che i consumatori di birra analcolica hanno una caratteristica, amici.
1: Sì.
0: Che giocate a padel.
2: Vabbè. Raga, ciao Falzio da Milano. È aumentata il consumo della birra analcolica perché sono aumentati i giocatori di padel.
0: Vedi?
2: Ciao!
0: Ciao fighetti del padel.
3: Bere una birra analcolica è un po' come comprarsi una Ferrari luce?
0: Magari.
3: No, cioè,
0: magari. Vabbè,
3: però è come avere una Ferrari luce. Cioè,
0: magari, no, magari.
3: Non è la stessa cosa, non è un bel esempio.
0: No, secondo me no.
4: Birra analcolica, sacrilegio.
0: Vabbè. Lo capisco che la birra vada alcolica, lo pensiamo un po' tutti, ma però in alcune circostanze, ragazzi. Va bene, stiamo anche parlando di mondiali. Come sono andati i tuoi pronostici? Mi sembra uno sì, uno no?
3: Non li ho presi tutti.
0: Ma ne ho giocato due. Ne hai fatti quattro,
3: ne ho fatti quattro e.
0: Devono giocare ancora gli anni, ne hanno giocati due.
3: Sì. Non l'ho preso negli Stati Uniti.
0: Esatto. Ma lui li ha visti.
5: Sera Peter Pan, ma che partite sono state ieri? La Spagna deludente, un gol trovato proprio negli ultimi minuti e un Yamal che proprio penso che sia in ferie perché non sta giocando un cazzo.
0: Ha ragione.
5: E un'altra cosa, Trump deve finire di fare il padrone. Hai visto cosa succede? Ciappa in carta e porta a casa.
0: Vabbè.
5: Oh caro, 4-1, merde.
0: Ha ragione.
3: Ma che c'entra Trump?
0: No, come che c'entra Trump? Ti parla pure i sassi di quello che ha fatto.
3: Okay,
0: scusa.
3: Ok. E vabbè.
0: No, un cazzo. No.
3: Tutta scena.
0: Ma Peter Pan.

0: ci sarà anche Francia-Marocco, che è praticamente un derby.
1: Ciao Selvaggi, occhio alla partita Marocco-Francia, perché mi sa è più che una partita di calcio. Beh, comincia ad avere anche dei risvolti anche un po' politici e un po' sociali, bisogna stare attenti.
2: Più Algeria però, secondo me, no?
1: Ciao loro loro.
2: Le origini sono più algerine.
0: Più o meno. Va bene, parliamo di birra analcolica. Occhio gli esempi, eh?
2: Sì.
3: Bere birra analcolica è come pagare per andare in mona. Se non puoi permettertelo, fai così.
0: Lololo.
2: Ma in realtà uno non è che non può permettersi, non è un esempio giusto.
0: No,
2: non
0: no,
2: può permettersi
0: no.
2: La birra alcolica.
0: Forse la signorina ci si è avvicinata. Un
2: vai, vai, vai,
0: calza.
2: Vai.
4: Ciao ragazzi. Allora, bere una birra analcolica è come correre in moto elettrica. Non si può, non si può. Ciao ragazzi, lololo.
0: Non è malissimo come esempio.
2: Però
0: c'è
2: un altro che sentiremo, credo di aver sentito.
0: Salutiamo i bambini all'ascolto, amici, bimbi all'ascolto.
2: Però secondo me questa è giusta.
5: Ciao Selvaggi.
2: Dici.
5: Beh, la birra analcolica è come se.
0: La birra.
5: Ti immagini una bella figa che sta in culo, invece ti sei inculato una mano e sei fatto una pippa.
2: No, non intendevo
5: per
2: questo.
5: Per me è la stessa cosa.
0: Lololo.
2: No, non intendevo questo, non avevo sentito questo. Ce n'è un altro che secondo me è più azzeccato.
6: Radio Peter Pan.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato da gente che non riesce a fare gli esempi giusti, amici.
1: Sì.
0: Ne abbiamo un sacchissimo.
2: Beve una birra analcolica. È come leccare la fregna di una bambola gonfiabile.
0: Dai, però, ragazzi. No, a questo, parte no, che io no.
1: Questo è più azzeccato.
0: No, io conosco gente che lecca la fregna di bambole gonfiabili, sì, e sono anche felici.
1: Ma
0: quindi...
1: è come bere la birra analcolica. Questo qui è molto.
0: Ma.
3: Ciao, selvaggi. Allora, bere la birra analcolica è come fumarsi un cannone di CBD. Inutile!
0: Cioè, lo diciamo per chi non è avvezzo alle canne, e sono quelle, diciamo, la marijuana legale, ecco,
1: yes,
0: diciamo.
1: Yes.
0: Che ha poco, sì, THC. E poi?
4: Bere birra analcolica è come scopare col preservativo.
1: No.
0: Scusa,
1: Ma scusa.
0: Ma che
1: cosa stai dicendo? Cosa c'entra? Lo scopare col preservativo è normale. Vabbè, dai, vai.
0: Lo sai che è normale.
5: Ve lo dico io cos'è la birra analcolica. È come pulirsi il culo con la merda.
0: Non credo, non mi sembra l'esempio più calzante del.
1: No. Nonostante per quello lì della bambola con Fabio della Barbie, è perfetto.
0: No.
1: 393-7366-240. Bere una birra o un cocktail, anzi, o un che ne so, un gin o una vodka analcolica è come
6: Peter Pan.

0: lascio agli esempi.
1: La birra analcolica è come fare il figo noleggiando una Ferrari e poi ti noleggi una Ferrari luce, cazzo.
2: Dai, dai.
0: Tutù. A proposito di Ferrari, anche lui fa l'esempio con la Ferrari.
3: Uè, selvaggi, bere birra analcolica è come acquistare una macchina di lusso, una Ferrari, una Porsche, con il mutuo, facendo il finanziamento. Stessa cosa.
0: Perché non si può fare un finanziamento per prenderci una Ferrari?
4: La Ferrari non te la danno col finanziamento.
0: Ah, non te la danno?
4: Eh no.
0: Neanche se garantisci.
4: No, devi essere molto ricco per vedere. Adesso, cioè, se tu la compri usata, sì. Ma la Ferrari nuova non te la danno con i finanziamenti.
0: Cioè, anche se porto le garanzie, se ho tutto, se sono. Niente.
4: No.
0: Devo pagarle in contanti.
4: Ma che contanti?
0: Vabbè, ho capito.
4: La paghi.
0: Subito così.
4: Magnifico, pam. La Ferrari si compra così.
0: Va bene, parlando di quegli zozzoni che hanno organizzato il mondiale.
5: Ciao grande Fedru. Ok che io so contro i nazionali, quindi magari so dall'altra parte, ma quando ho sentito la storia del Donald Trump,
0: che zozzone.
5: Manco al torneo del CSI fanno queste cose. Ma spegnete la TV, smettete di guardare quella pagliacciata.
0: Ma colpa di Infantino.
5: Quella è una pagliacciata. Una pagliacciata. Infantino deve andare a fare un altro mestiere.
0: Eh sì, è la colpa è di Infantino. Trump lo conosciamo.
4: Sì.
0: È quello zozzone incompetente di Infantino che dovrebbe realmente andare a fare un altro lavoro. Però
4: 393 736 2240.
6: Peter Pan.

0: una birra analcolica è come uno che dice che fa il sub e invece è nel bagno che si fa un bidet.
1: Dai.
0: Ah.
1: Ma che esempio è?
2: Addirittura la signorina, occhio sì. Che questa è una macumba, eh?
3: Chi beve birra analcolica ha un posto designato per un girone dell'inferno.
1: Esagerare. Ha un posto designato nel girone dell'inferno. Esagerati.
4: Oh mio Dio.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan. Squat.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
3: È l'ora di sfogarsi, le 18:01.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5% nell'ultimo anno. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogé Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Forever Fun, Forever Summer.
16: Amen.

0: 7366 240, sfogatevi per qualunque motivo. Nel frattempo noi stiamo cercando di trovare l'esempio giusto,
1: sì,
0: per capire se, cioè, bere la birra alcolica equivale a, ma prima uno sfogo giusto, sacrosanto.
2: Salvasi, ve lo dico io, se bevi la birra alcolica diventi come tutti questi che fanno questi esempi del cazzo che non sentono niente.
0: Hai ragione.
2: La.
1: Quindi è colpa della birra alcolica, vedi?
0: Ne ho tantissimi, ha ragione, senti che esempi che fa.
1: Che effetti collaterali.
3: Bere una birra analcolica è come prendere i calci nel culo da qua all'orizzonte.
0: Dai, ma che esempione.
1: Bisogna darsi da fare. Qui c'è la creatività dell'analcolico, capito? Questo dimostra che l'analcolico non è creativo.
0: Ma loro non sono creativi, senti quest'altro.
4: Ciao Selvaggi, bere una birra analcolica è come cagare in mano e buttare in terra. Lollo.
0: Siamo sicuri che l'esempio calza?
1: Che poi cosa serve cagarsi in mano e buttare a terra?
0: È quello, dice, uno caghi in mano per non sporcare e poi butti per terra, capito? Okay. Quello era l'esempio. Anche questo,
5: Per me bere la birra analcolica è come avere il culo senza il buco. Identico.
0: Mamma mia.
1: No, quello è quello
0: sei
1: è
0: utile come un buco senza il, esatto, culo senza il buco.
1: Ma non c'entra, la birra non deve essere utile.
0: Ma forse l'esempio migliore di questo giro ce l'abbiamo qua.
1: Vai.
6: Pedro, bere una birra analcolica è come fare la pasta senza il sale. Ci poi sta. L'etimologia della che parola analcolica spiega che fa cagare.
1: La pasta senza il sale è come il caffè senza zucchero.
0: Mi fanno schifo.
1: Assapori il carboidrato nella sua natura.
7: Sì. Attenzione, no

0: Avremo trovato l'esempio che chiarisce cosa significa bere.
1: Ce la facciamo? Ce la facciamo?
0: Una birra analcolica?
2: Ehi, raga. Bere una birra analcolica è come trombare una bambola gonfiabile. Lolo lollo.
1: Non calza benissimo, no.
0: Occhio a lui.
3: La birra analcolica è come un pompino col preservativo.
0: Ecco, eccala.
1: È giusto come esempio?
0: Beh, oddio, pompino col preservativo è una fregnaccia, cioè. Anche questa qua non è calzante, però.
4: Ciao selvaggi, allora bere una birra analcolica per me è come mangiare una caramella con la carta.
0: È una cazzata.
1: Sì, dai, però si stanno sbizzarrendo, eh.
0: Sì, uno peggio dell'altro.
1: Arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha chiamato il colorificio per la vernice con gli ioni.
5: Lo sfogatoio di Interpan.
6: Pronto?
0: Sì, è il negozio di vernici?
6: Sì.
0: Sì, io prima di passare volevo sapere se ci avevate la vernice con ioni.
6: La vernice che, scusi?
0: Coglioni.
6: Coivoni.
0: Coivoni? No, coglioni.
6: No, dici forse ce l'ha lei, io non ce l'ho.
0: Se la chiamo perché mi serve.
6: Con quel nome mi sa che forse ce l'ha lei, ce l'ho con quel nome, ok?
0: Ma cosa?
6: Va bene?
0: Ma che problemi c'ha, scusi,
6: Buonasera.
0: Ah, vernice coglioni.
7: La vernice?
0: Coglioni.
7: No, questo rivenditore non ce l'abbiamo.
0: Non è un rivenditore, è un tipo di vernice.
7: Un tipo di vernice non ce l'abbiamo. Scusi, lei ha chiesto la vernice?
0: Coglioni.
7: Ah, ho capito. No, questa marca non ce l'abbiamo. Ma forse se lei già l'ha provata, forse perché lei praticamente si rifà a questa marca.
0: Ancora con la marca? Non è la marca, è coglioni, con gli ioni, con gli ioni. Uno quando la mette rilascia ioni.
7: Con i ioni?
0: Mamma mia, coglioni, sì.
7: Ah, ok, adesso che si è divertito, buonasera.
0: Ma guardi che esiste la vernice coglioni,
7: Sì, va bene, la ringrazio.
0: C'è uno
7: non la trattiamo.
0: Uno la mette e rilascia gli ioni.
7: Signore,
0: come fate a lavorare così? Non si sa.
7: No, va bene, la ringrazio, molto gentile.

0: birra analcolica è un po' come pagare con i soldi del Monopoli.
1: No, non mi piace come esempio, sinceramente.
2: No, si stanno dando da fare, cioè sprizzano di creatività.
1: Sei sicuro?
2: È una specie di brainstorming.
1: Siamo sicuri?
2: Abbiamo lanciato un brainstorm.
1: Per fare brainstorming bisognerebbe avere il cervello. Mi sembra che dagli audio. Oh, c'è la signorina. Non fa l'esempio, però dice che la birra analcolica.
3: Ciao ragazzi, la birra analcolica lasciamola ai malati di fegato e alle donne incinte. Ciao!
1: Anche se io credo, signorina, che il plurale di donne incinta sia donne incinta, no donne incinte, però.
2: Ha detto incinte?
1: Incinte, poi detto da una donna, mi sembra abbastanza grave, però sì. Lasciamo perdere. E occhio, eh!
4: Bere la birra analcolica è come pulirsi il culo con i coriandoli.
1: Va molto il culo, piace molto l'esempio.
2: Sì, sì,
1: culo,
2: sì,
1: eh.
2: La, pulirsi il culo, sì.
1: Anche questo qua, sentite.
5: Bere birra analcolica è come andare in mona con il dito.
1: Adesso lo spiega anche, eh.
5: Che
1: eh.
5: Vai, sì, ma non ha lo stesso gusto.
1: Grazie della spiegazione, eh. Grazie della spiegazione, amici. Ma parliamo anche di quel gran sozzone, speriamo, gli auguriamo il peggio, di Infantino.
6: Comunque sulla questione Infantino io andrei a vedere un attimo anche le competenze di chi sta gestendo la FIFA, perché si è sempre detto che lo sport e la politica non si devono mischiare, mentre Infantino ha politicizzato la FIFA sin dagli albori.
1: Esatto.
6: Sempre con figure pessime come la stretta di mano negata tra il rappresentante palestinese e il rappresentante israeliano, con tanto di stiamo morendo urlato a tutti quanti dal rappresentante palestinese, fino a tutte le visite appunto a Trump, e nessuna, non mi risulta nessuna visita al presidente messicano.
1: Vabbè, uno zozzone con la Z maiuscola.
2: 393

0: mattina tra le 4 e le 6. Occhio,
1: Bere una birra analcolica.
0: Vediamo nell'esempio.
1: È come fare una torta e cagarci sopra.
0: Ma perché? Che esempio è?
2: Mamma mia.
0: Ma non si entra niente, che c'è?
2: Poi la cacca va tanto su sti esempi della birra.
0: Occhio amici motociclisti all'esempio.
3: Buongiorno ragazzi, allora bere birra analcolica è come dire che vai in moto e poi c'hai il T-Max.
0: No.
2: Ci può impostare.
0: Max è una moto, quindi non rompete i coglioni.
2: Ci può impostare.
0: La signorina parla di una schifezza, ma non è un esempio adatto, secondo me, però.
4: È come mettere l'ananas sulla pizza, fa schifo.
0: Sì, è vero, però a parte che la birra analcolica non fa schifo.
2: Posso dirti, se esiste la pizza con l'ananas, vuol dire che non fa così schifo.
0: Ma tu l'hai mangiata?
2: No.
0: E allora fa schifo, io l'ho provata. Perché
2: tu l'hai provata?
0: Certo, non si può proprio una cosa anche proprio brutta da vedere.
2: E perché la propongono?
0: Perché c'è gente ignorante che la mangia, ma soprattutto gli stranieri, con i tedeschi, con gli italiani non la mangiano la pizza con l'ananas.
2: Stai dando una colpa ai tedeschi?
0: Sì.
2: Che non c'hanno gusto i tedeschi?
0: Perché c'hanno gusto i tedeschi?
2: E che ne so, le macchine le fanno belle.
0: Ma non c'hanno gusto per la pizza,
2: per il cibo
0: esatto.
2: Vabbè.
0: Questo sentite che esempio.
5: Ciao ragazzi, allora bere una birra analcolica è come mangiare una figa con le mutande.
0: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. Ma scusa.
2: Vabbè, calza.
6: Peter Pan.

0: Ciao Sarraggi, ma perché esiste la birra analcolica?
1: Ma da molti anni anche, soprattutto negli ultimi 3 anni ha avuto un forte incremento sia il consumo che ovviamente di conseguenza la produzione.
2: Allora, la signorina camuffata da esempio sulla birra analcolica si sfoga e si sfoga contro di noi.
1: Ah sì?
3: Cioè. Ciao Selvaggi, bere birra analcolica è come andare agli eventi di Radio Peter Pan e tornare a casa senza la maglietta, l'immortale.
1: Signorina, se un evento di Peter Pan ti sono 300 persone, secondo lei noi possiamo avere 300 magliette?
2: Ma sì, ma dai, lascia stare.
1: Ma glielo spiego. Ma non può essere così. Cioè, è normale che, cioè, è un privilegio vincere una maglietta, non può essere la normalità.
2: Magari quella sera c'era qualche stronzo che l'ha vista un po' così e non gliel'ha lanciata.
1: Vabbè.
2: Occhio a questo esempio che già si sente male, però.
4: Bere birra analcolica è come tuffarsi in una piscina a 40 gradi d'estate. Lolololo.
2: È come buttarsi in una piscina a 40 gradi d'estate e bere birra analcolica.
1: Non va bene.
2: Ma non
1: dovrebbe buttarsi in acqua calda, di
2: no,
1: solito.
2: No, se ti devi rinfrescare, ti butti in acqua fredda. Se la piscina è calda, non ti rinfreschi. Questo era il concetto.
1: Sei nell'acqua.
2: Però ce l'abbiamo. Secondo me, di tutti quelli sentiti, questo è il migliore.
5: La birra analcolica è come l'hamburger vegano?
2: Eh sì.
5: Lollo.
2: Peter Pan.

0: Occhio agli ultimi esempi, amici, sentiamoli.
1: Secondo me bere la birra alcolica è come mangiare un piatto di pasta senza averci messo nemmeno un pizzico di sale.
0: Lolo. Ma gli ultimi due secondo me sono abbastanza calzanti, eh?
2: Sì, però attenzione, non è calzante quello della pasta col sale, perché la pasta col sale magari non è buona. Cioè il gusto non è buono, mentre la birra analcolica
0: non è cattiva.
2: No, appunto, il gusto è buono, manca l'alcol.
0: Non tutte, ci sono anche quelle che fanno schifo, però.
2: Vabbè, ma come la birra anche alcolica che a te non piace?
0: Certo. Questi calzano abbastanza, amici.
3: Bere una birra analcolica è come mangiarsi la parmigiana con le melanzane grigliate.
0: Perché le melanzane della parmigiana.

0: Podcast. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: A prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con Otto Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Abaxo, non sono d'accordo che il caffè senza zucchero non è buono. Il caffè senza zucchero ha sapore la vera essenza, sì, del caffè.
1: Sono d'accordo.
0: Perché lo zucchero lo rovina, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: Il caffè.
1: Però.
0: Ciao Lolololo.
1: Chi beve il caffè con lo zucchero è perché non piace il caffè.
2: Sì, gli intenditori dicono che il caffè andrebbe bevuto.
1: Sì, cioè, se uno beve il caffè perché ha bisogno del caffè, ma in verità non gli piace il gusto del caffè, quindi
2: io. E terzo quartino selvaggi, co-conducete insieme a noi, 393-7366-240. Stiamo cercando l'esempio giusto per la birra analcolica.
3: Ehi. Ciao selvaggi, ve lo dico io. Bere la birra analcolica è come leccare la figa con le mudande. Su, ciao.
2: Quanto piace questo esempio?
1: Le mudande.
2: Mudande. Amici, questo è bellissimo, eh?
4: Bere la birra analcolica è come scoparsi la cugina. Il sapore è lo stesso, ma è immorale.
2: Potremmo parlare, fare una puntata sul trombarsi
1: allora,
2: la cugina.
1: Io credo che è la cugina. Perché debba essere diverso da un'altra?
2: No, ha detto che il sapore è lo stesso, però è immorale.
1: Ma non è vero.
2: Beh, un pochetto, ma però dà soddisfazioni.
1: Ma, ma ci sono un sacco di cugini sposati anche, mi pare. Fidanzati, sì.
2: Sì.
1: Sì. Immorale.
2: Nascono. Non vorrei dire una cazzata, ma se dovessero avere dei figli nascono con dei problemi, mi sembra, no? Figli tra parenti possono avere dei problemi.
1: Ma non sono proprio vicinissimi come parenti.
2: Beh, dipende quanto cugini. Comunque è un classico, amici.
5: Forse è l'esempio migliore di questo giro.
6: Giovani, la birra analcolica da bere è come leccare la gnagna con le mutande. Che senso ha?
2: Che senso ha? Altro esempio, questo è molto tecnico.
7: Bere birra analcolica è come guardare un film porno fatto dalla bambola Ken.
2: Però
7: chi ha capito?
2: Io no.
1: Non abbiamo capito.
8: Radio Peter Pan.

0: se ce l'abbiamo l'esempio che calza, amici, eh?
1: Vai.
2: Bere la birra alcolica è come ascoltare lo sfogatoio senza Marco e Pedro.
0: Ci può stare, cioè, ci può stare come
1: la
0: esempio.
1: Versione alcolica dello sfogatoio è fatta da Fede e Rocky.
0: Sì, ci può stare come esempio, eh?
1: Una Rocky che dice: diteci quello che state facendo.
0: Occhio a lui.
3: Invece secondo me la birra analcolica è come avere una grandissima mega figa imperiale, due tette grandi, grosse, due fianchi stretti, un culo a mandolino, delle gambe lunghe, bellissima.
0: E poi?
3: E poi non sa neanche muoversi sopra.
0: Che brutto questo.
3: Tocca a voi.
0: È una delle delusioni più grandi che può darti la vita, andare con una stragnocca, ti aspetti fuoco e fiamme e poi sembra una bambola gonfiabile.
1: È un tronco.
0: Sì, è una cosa bruttissima.
4: Ragazzi, bere le birre alcolica è come ascoltare la radio volume basso.
0: Adesso invece la signorina ci racconta l'utilità della birra analcolica.
5: Sì. Ciao selvaggi, a me la birra analcolica ha davvero salvato la gravidanza, perché veramente andare fuori alle feste, vedere tutti che bevevano e tu ordinare una misera Coca-Cola o non poterti bere una birra con una pizza, veramente è stata la mia salvezza. Ne consumo ancora adesso perché sono ancora in allattamento e qualche buon marchio si salva come gusto. Non è come bere una birra normale, ma ti toglie la voglia.
0: Sì,
1: vabbè, ci può stare.
0: Se in Cile o in Cina.
1: Certo, ci può stare anche se io al drink che normalmente è alcolico, bevo analcolico, preferisco la bibita classica analcolica. Vabbè, insomma.
0: L'abbiamo già sentito, però l'esempio a me piace.
6: Ragazzi, Lolololo, allora, bere una birra analcolica è come leccarla alla cugina. Ha lo stesso gusto, ma non si può.
1: Vabbè, si diceva che era divino farsi.
0: Non c'è cosa più divina che trombarsi la cugina.
1: Perché adesso invece non è così?
7: Radio Peter Pan.

0: una birra analcolica è come ascoltare un film porno per radio. Puoi fare, ma non ha senso.
1: In effetti.
2: Ascoltare una?
1: Ascoltare un film porno via radio.
2: Ah!
1: Non ha molto senso.
2: Oppure come sentire parlare di cucina in radio. Cioè la cucina devi vederla. Il cibo lo devi vedere perché sì, è interessante.
1: I passaggi.
2: Un programma di una rubrica di cucina in radio non funziona, c'è poco da fare.
1: Però ne fanno tantissime, eh?
2: Sì, ma non funziona.
1: Lui!
3: Bere birra analcolica è come leggere il giornale radio.
1: Leggere il giornale radio.
2: Bene ragazzi, andiamo con Cibirse.
4: Lo sfogatoio di Interval.
1: Cicu, Gringhello?
5: Pronto.
1: Sì, Cibirse e Condo Mike, Gringhello, sor camionaro, devo venire in verticale. K.
5: Con chi vuole parlare?
1: Non siete quelli del metallo? Gringhello!
5: Modula! No, ma sta parlando al telefono lei, sa?
1: Cicu, Gringhello?
5: No.
1: Allora, se non c'hai voglia di lavorare, me lo dici, Gringhello?
5: Ma chi, con chi vuole parlare lei, per favore?
1: Non siete quelli che fanno il metallo? Oh!
5: Sì!
1: E allora, rispondi, no? Sto con un incoglionito al baracchino, non lo vedi? Un attimo! Pronto, Gringhello?
5: Ma io non sono Gringhello!
1: 25?
5: No!
1: 50?
5: No! Ma lei con chi vuole parlare?
1: Con quelli che fanno il metallo, sono un camionaro, devo venire a fare la consegna in verticale!
5: Ma non so di che cosa sta parlando!
1: Niente! Mi devi dare l'indirizzo completo, Gringhello!
5: Ma guardi che sta parlando con un'azienda e non sono Gringhello!
1: Non sei Gringhello?
5: No!
1: Poi Gringhello devi parlare bene, sor camionero, vengo lì, te do una capocciata, coso! Oh!

0: fortissima birra analcolica,
1: sì,
0: anche se non si direbbe, che è il sindaco, anzi no, scusate, il direttore artistico dello Yerbas di Cortina,
1: sì,
0: Belluzzo,
1: sì,
0: tu conosci molto bene,
1: certo,
0: adesso non te lo ricordo.
1: Sì, sì, no, come no.
0: Mister Belluzzo, il direttore dello Yerbas di Cortina, lui beve birra analcolica.
1: Ma perché? C'è un motivo? Perché lo fa?
0: No, perché è perennemente in dieta, credo.
1: Vabbè, è giusto.
0: Sta diventando un figurino.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Ciao Belluzzo, bravo.
1: Allora, l'audio che stiamo per sentire non si sente benissimo, ma l'esempio è abbastanza calzante.
2: Ciao Baxo, ciao Pedro. Secondo me bere una birra analcolica è come mangiare le patatine fritte cotte con la friggitrice ad aria.
1: Io non l'ho mai assaggiato, non so
0: non
1: se
0: non
1: vengono...
0: sono buone come quelle fritte.
1: Lo
0: beh,
1: sai che io credo di non aver mai mangiato qualcosa di fritto ad aria? Non lo so.
0: Credo il fritto è qualsiasi cosa fritta è buona, quindi
1: certo,
0: sicuramente
1: beh,
0: con la friggitrice ad aria riescono meglio.
1: Allora amici, che comunque rompete i coglioni, la birra del colico, ascoltate lui.
3: Sì, Baggi, buonasera a tutti i geni che dicono ma bere birra senza alcol, analcolica, analcolica. Oh, ma non avete mai pensato che uno può essere allergico all'alcol? Tipo mia madre è allergica all'alcol, quindi lei non può bere l'alcol e tutto, sì, quello che è collegato all'alcol a lei fa male, quindi per forza ogni tanto si beve la birra analcolica. Io invece sono astemio per scelta, però di birra ne ho bevuta talmente tanta che ormai mi fa schifo, però ogni tanto mi sparo quella, diciamo, analcolica. Quindi la.
0: Quindi funziona, alla fine il prodotto
1: sì,
0: birra
1: sì,
0: analcolica funziona, c'è poco da fare. C'è poco da fare.
1: Sarà calzante l'esempio che stiamo per sentire?
4: Ah, bere una birra analcolica è come ascoltare radio Peter Pan con volume al minimo.
1: Volevo mettere questo qua, scusate, questo qua.
0: Sbagliato.
5: Bere la birra analcolica è come non conoscere i 50 comuni della provincia di Pordenone.
1: Siamo sicuri che l'esempio è calzante? Siamo sicuri.
0: Ma come fai a ricordarti 50 comuni?
1: Ma poi l'esempio non è calzante.
0: Che bello, però poi... 50 comuni, un po' come i 50 stati degli Stati Uniti.
1: Uguale, la stessa cosa.
6: Ma bere una birra analcolica è come ascoltare Radio 24, una tristezza.
1: Beh, ciao amici di Radio 24.

0: esempio.
1: Buonasera Selvaggi, allora bere una birra analcolica è come levarsi una soddisfazione senza rimetterci la patente C e quindi il mio lavoro lololollo.
2: Ma sì, certo, se fai l'autista, però quello che dico io è che non è che se tu non devi bere

0: soffio d'allegria.
1: Occhio che forse questo calza.
2: Bere birra analcolica è come bere il latte in polvere, stessa cosa.
0: È come bere il latte del seno. E poi il sapore.
1: Non lo so, non me lo ricordo.
0: Sì.
3: Bere la birra analcolica è come mangiare un hamburger vegano.
1: Ma lui specifica.
4: Bere la birra analcolica è come mangiare un hamburger di tofu. Una merda.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: Guarda che quello di Satan è speciale.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Peter Pan.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Radio Peter Pan.
20: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
19: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
21: Che bello qui, il mare.

0: domani il sole.
1: La nostra spesa Ali che arriva.
0: Ah, bellissimo!
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita. Breaking
4: news. Buonasera da Jerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. Il guidatore non ha visto la donna. Inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogea Aliassime Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Davide Pan. Allora, mia mamma mi diceva sempre che il caffè va bevuto nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno.
1: Che bello.
0: Ciao, lololo.
1: Che bello, brava la mamma, lololo.
2: Dolce.
1: E la mamma diceva così perché è romante, cosa vuoi? Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi 393-7366-240 se volete co-condurlo insieme a noi. E visto che stiamo parlando di caffè.
3: Ciao selvaggi. Bere birra analcolica è come bere un caffè decaffeinato quando hai bisogno di caffeina. Lalalala.
1: Ci può stare, ci può stare.
2: Sì, dai. Sì, sì.
1: Forse abbiamo il migliore, amici.
2: Sì, sì.
1: Forse abbiamo il migliore.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Vai.
4: Buonasera, selvaggi. Bere una birra analcolica è come ascoltare i remix. Lolololo.
1: Dai, si scherza. Si scherza, dai.
2: Sono alcolici i remix, eh?
1: Sono alcolici?
2: Sono analcolici.
1: Allora, sul prossimo audio potrei. Sono analcolici, hai detto?
2: Certo.
1: Chi?
2: I remix.
1: Allora parliamo di due remix diversi. Occhio al prossimo, amici, che potremmo farci una puntata.
5: Collo per una birra analcolica è come andare con una donna e poi trovare la grande grossa sorpresa.
1: Dai, dai, dai, dai, dai.
5: Per un ragazzo etero è sicuramente fastidioso. Lolololo.
1: C'è gente che parla senza sapere di cosa parla. Io non so cosa dire.
2: Cioè del travello, dai, dice.
1: Dai, dai. Lasciamo perdere.
2: Ah, perché tu sostieni il fatto che dai, invece dai. Qualche esperienza col travello.
1: Ci... Mi dicono degli amici che mi dicono che.
2: Vabbè.
1: Allora attenzione selvaggi, perché stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che nella vita consegna bevande. Sentiamo che dice.
6: Ragazzi, io faccio distribuzione bevande e birra analcolica ne vendo a bancali.
2: Vedi?
6: I giovani al giorno d'oggi, anche se non sembra, ma la testa la usano.

0: una festa e bere un succo, e lui ti dice questa cosa.
1: Faccio un cazzo vero che è meglio bere un succo di frutto alla Coca-Cola perché è analcolico. Va a dire a un fumatore che piuttosto di fumare è meglio fare altro. Svappano, tirano altre sostanze, ma sempre una cicca, un cucco in bocca ce l'hanno sempre, no?
0: Lololo!
2: Ha fatto l'esempio giusto?
0: No, secondo me no, Oh, ciao William, che non so se fa l'esempio giusto.
3: Ciao, bere la birra analcolica è come andare in go-kart sull'asciutto con le gomme da bagnato. Un
2: ragione.
3: Saluto da William.
2: Bravo,
3: ciao.
2: William, bravo!
0: Ti è piaciuto l'esempio di William?
2: Sì, dai, non è male.
0: Ma
2: cioè, ti diverti meno.
0: Ma certo.
2: Le gomme da bagnato sull'asciutto ti diverti poco.
0: Quello è sicuro.
2: È come bere una birra analcolica, non ti diverti.
4: Bere la birra analcolica è come andare al tuo breakfast e portarsi la birra dietro.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Venerdì 10 luglio, super impatto. Peter Pan super impatto a Roseland, Rosolina Mare, dove oltre a noi di Peter Pan, Tommaso Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, ci sarà il super ospite, il Pagante. Poi saremo con il Peter Pan 90210 alle notti aperte 2026 a Campo San Piero, proprio in centro, con Andrea De Luca, Lady N, nel performer Lex Serafo. Poi Peter Pan and Gover al Collalto Wine Festival a Susegana, dove ci sarà Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocchi, Festaiore e tutti i nostri performer. Super impatto a Mossa by Night, a Mossa, provincia di Gorizia, con Marco Baxo, Alice Fassina, Robolet e Shade come special guest. Ma occhio, perché venerdì 10 luglio c'è anche il Peter Pan impatto con Marco Boffo e Fedro, come hai fatto in coppia fissa.
0: Sì.
2: Certo, che
0: Marco in vacanza
2: Boffo
0: insieme.
2: Chiedono che Marco Boffo faccia lo sfogatoio con Fedro.
0: Potrebbero.
2: Marco Boffo e Fedro suona anche bene. Dove sarete? Sarete al
0: vicino Pordenone,
2: aspetta, al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone per la Dream Cup 2020.

0: Ciao ragazzi di Peter Pan, bere birra analcolica è come mangiare il coniglio alla vicentina.
1: Miau! Ciao amici di Vicenza.
2: Ciao, ma perché dare sempre per scontate queste cose qua? Ma vuoi sentire cosa ha detto il nostro amico Daniele Del Mestre in merito alla birra analcolica? Allora!
3: Ciao selvaggi, secondo me bere birra analcolica è come sentire Maxwell che suona reggaeton. Lalalallo!
1: Io l'ho sentito Maxwell che suona reggaeton, eh?
2: Sì, sì, oggettivamente lo fa, ma lo fa vergognandosi. Si gira di spalle quando mette il reggaeton.
4: È arrivato il momento di quelli che la bevono e ci spiegano anche perché è l'utilità della birra analcolica.
5: Io bevo la birra analcolica, è molto buona, è pesante, non cambia poco e niente da quella originale, con l'unica differenza che io posso tranquillamente tutti i posti di broccoli della polizia si possono fare 20.000 al contest e vado via sempre dritto. Tu no, continui a bere la birra normale che poi la patente ci metti tu, non io. Ciao.
1: Stai sereno.
2: Stai molto sereno perché chi guida ovviamente non esiste solo la birra analcolica, ci sono un sacco di bibite analcoliche, quindi non è che tu sei più furbo degli altri, perché comunque la birra analcolica non ti dà quell'effetto che ti dà una birra normale, quindi non è che tu sei più furbo. Sei furbo come quello che beve acqua o Coca-Cola o Fanta o i succhi di frutta.
1: Volevi dire sfigato?
2: Sì.
6: Buonasera, lololollo. Bere birra analcolica. Se hai avuto un problema con la patente, devi fare le analisi e vuoi toglierti la voglia della birra, ti bevi la birra analcolica. Se devi guidare a un evento,
2: sì, ho capito,
6: ti bevi la birra analcolica.
2: Sì. Ma allora ti bevi anche, ti puoi bere anche una Sprite, ma cioè in senso non è che non ti soddisfa, secondo ti soddisfa la birra analcolica?
1: Beh, è diverso comunque che bere una Sprite, cioè a prescindere, è molto diverso. Anche lui la beve.
7: Beh, ti dirò la verità, io la birra analcolica la bevo, è dissetante, non è alcolica, per cui ne puoi bere quanta ne vuoi. Logico, se devo bere una birra normale non mi tiro indietro, anche due, tre.
1: Lololollo
2: 393 736 240
8: Peter Pan.

0: Spada è prezioso. Erano nati quando andava l'originale di questa canzone?
1: È prezioso, prezioso proprio di
0: Siamo chi? Sicuri?
1: Certo che sì.
0: Siamo sicuri?
1: Altro che sì. Era il 1900 Eye of the Tiger 80
0: più o meno 3, 82,
1: 83.
0: Va bene Selvaggi, siamo alla fine, una quantità esagerata di Selvaggi non si sentiranno, vi chiediamo scusa, finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Ragazzi, la birra alcolica è come andare al distributore e fare il pieno con 20 euro.
1: Magari.
2: No.
1: Ma che cazzo di esempio è? Magari, vuol dire che è una bella cosa.
0: Anche questa è una cazzata.
3: Bere la birra alcolica è come comprarsi un SUV con due ruote motrici.
1: Ma questo cazzo.
0: Ma mica tutti i SUV hanno le 4x4, scusa.
1: Però...
0: Ma scusa,
1: un SUV nasce concepito mentalmente per averne quattro, cioè,
0: pieno di SUV, anzi, siccome sono più i SUV con due che hanno due ruote motrici che quattro ruote motrici,
1: perché ormai non sono più SUV,
0: ho capito. Occhio, questa è buona.
4: Bere birra analcolica è come fare i ragionamenti di Baxo sulle scie chimiche.
0: Ci sta. E finiamo, amici, questa altissima puntata con una citazione. Buona. Parlando sempre di birra analcolica,
1: sì,
0: ovviamente.
5: Selvaggi, citazione dal libro Jack Frusciante uscito dal gruppo.
1: Enrico Brizzi
5: scriveva:
0: vai,
5: Alex è inutile e triste come una birra senza alcol.
0: È così, ragazzi, è un po' triste, però all'occorrenza.
1: Libro che credo di aver letto,
0: perché io ho visto il film, è molto molto bello,
1: vent'anni fa, di Enrico Brizzi, può essere.
0: Non me lo ricordo.
1: Ragazzi, abbiamo finito, ci sentiamo domani come sempre poco dopo le 17:30, tra poco là dall'anno.
0: Grazie a tutti.

0: giorno, più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
7: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Yeah!
7: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck.

0: Nel mare ci sono i pesci. Mm. Nel cielo ci sono le stelle.
1: Sì.
0: Su Peter Pan c'è la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan. Dai,
2: Peter Pan è Feel the Vibe.

0: Nulla dall'altro.
1: Mi fate talmente ridere che ho dovuto metterlo questo audio per aprire questa puntata del martedì 7 di luglio. Ciao ragazzuoli, soprattutto Givi, Give, come state? Sono la Dallan. Sono qui come sempre in diretta dalle 19.30 fino alle 21 dopo lo sfogatoio dal lunedì al venerdì. Com'è andato questo martedì? Un po' strano, vero? Boh, sarà che ho fatto un sacco di cose, pensavo di essere tranquilla oggi e invece niente. Mi sono dimenticata un appuntamento importante, cosa che di solito non succede mai, quindi probabilmente 3 giorni in Sardegna non sono bastati e magari ci ripenserò a settembre. Intanto io vi mando un po' di
2: good vibes,
1: come on! Ovviamente ne approfitto per salutare Michelle, che è colui che contribuisce agli audio nella mia trasmissione. Se qualcun altro vuole mandare altre cavolate da mettere in onda, lo sapete qual è il numero: 393-7366-240. Di che parliamo stasera? Parliamo di One Republic. Visto che tra poco ascolteremo In Your Eyes, che è la collaborazione con Alesso, faremo un percorso di questa band che è partita praticamente dalla scuola. Quindi capiremo come mai in tutti questi anni non si sono mai sciolti. No, non gliela voglio chiamare, state tranquilli. Okay.

Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild. Sempre bello questo pezzo. 2024 su Peter Pan. Vorrei informarvi che nel fuori onda sto discutendo con Lady Ellen dei miei sandali. Sappiate che questa sera sarà l'ultima volta che li indosserò, perché sia lei che il direttore Marco Baxo hanno detto che sembrano sandali, quelli che indossano i tedeschi, senza insultarli, no? Però avete capito quali sono. Ma sono talmente comodi che io li metto quando ho i piedi dilaniati. Ho fatto un weekend, più di un weekend, a giovedì, a fare eventi con tacchi, stivali stretti, eccetera. Beh, sto un po' nel chill questi due giorni. No. Stasera torno a casa, li butto, confermo. Lady L probabilmente mi starà ascoltando, anche il direttore. Sappiate che non li metterò mai più. Ma l'argomento di stasera è quello di One Republic, perché vediamo un po' la loro storia. Tra poco ci ascoltiamo la collaborazione con Alesso, In Your Eyes. Loro hanno iniziato a Colorado Springs, negli Stati Uniti, ovviamente. E qui, durante gli ultimi anni delle superiori, si sono conosciuti Ryan Tedder, il cantante, e Zach Filkins, accomunati dalla passione per un sacco di artisti, per esempio gli U2, Peter Gabriel, poi per i più quelli che conoscono un po' di più la musica, Fiona Apple. E cosa hanno deciso di fare i due? Di mettere in piedi una prima band che si chiamava This Beautiful Mess. Tradotto in inglese, tradotto in italiano, significa tutto, io lo tradurrei come tutto questo casino, tutta questa cianfrusaglia. Mess si dice quando è tutto messo male, in confusione. Però dopo il diploma hanno preso strade diverse per frequentare l'università, quindi si sono un pochettino persi. Si sono ritrovati nel 2002 a Los Angeles e hanno deciso di ripartire da zero. Nasce così il progetto che diventerà One Republic. Alla formazione però si sono aggiunti altri musicisti fino ad arrivare a una lineup stabile che vi racconto tra pochissimo dopo In Your Eyes. Every time.

0: preso direi meglio i sandali da tedesco che le ballerine.
1: Grazie, grazie per difendermi. Comunque ci stiamo veramente sbregando dal ridere nel fuori onda e non posso dargli torto, dai. Semplicemente volevo solo stare comoda. Poi che siano belli è un altro discorso, che non è assolutamente così. Ma parliamo di quelli belli veri che sono in One Republic. Appunto, si sono ritrovati questi due ragazzi, quindi Ryan e Zach, solamente nel 2002 hanno deciso di ripartire da zero e hanno portato dentro un altro po' di gente, fino a creare questa lineup composta da Ryan Tender, quindi alla voce, Zach Pilkins alla chitarra, poi è arrivato al basso e violoncello Brent Cutsall, che il cognome è tutto un dire, Eddie Fisher, che come ha detto Michelle all'inizio, il mare pieno di pesci, alla batteria, e Drew Bourne alla chitarra, successivamente Brian Willett alle tastiere. Fin dall'inizio Ryan ha portato avanti una doppia carriera, da una parte quella di cantante della band, però dall'altra lui ha continuato a fare l'autore e il produttore, quindi una scelta negli

0: di gavetta, come tutti gli artisti, hanno ottenuto un contratto discografico, ma sono stati scaricati dalla loro etichetta prima dell'uscita dell'album di debutto. Ma come si sono permessi? Cioè, sti qua hanno lavorato all'album e l'etichetta gli ha detto: no, mi dispiace, non andiamo in pubblicazione. Non ho capito, scusa, puoi ripetere?
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Robin Schulz, James Blunt, ok, era il 2017. Allora, andiamo un attimo a fare la telecronaca, perché sono anche giornalista, non è vero? Comunque, Coppa del Mondo, stanno giocando Argentina e Egitto, sono 2-2, ragazzi, ma che partita!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Modulor autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Alle 20 in punto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutte le nostre regioni centro-settentrionali con una giornata stabile e assolata, di cielo sereno poco nuvoloso, pochi temporali di calore del pomeriggio in montagna. Complice venti di caduta sulla pianura padana centro-occidentale, tra Emilia, Lombardia e Piemonte sono attese massime fino a 39 gradi. Un paio di gradi in meno invece sul Triveneto e sulla Romagna, dove probabilmente qui non andremo oltre i 35-36 gradi. Ulteriori aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Deghi a ridare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi, condizioni e copertura su eolo.it.

0: Eolo, internet dove c'è un paese.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: e stiamo un po' ripercorrendo la vita dei One Republic. Insomma, ci eravamo lasciati prima della pubblicità con il fatto che la loro etichetta, prima dell'uscita dell'album, li ha scaricati. Quindi la band ha continuato comunque a lavorare e ha deciso di puntare su MySpace, che in quegli anni comunque era una delle piattaforme musicali più importanti. Se siete dei musicisti o comunque degli artisti da un bel po' di anni, starete facendo sì con la testa, quindi mi dite sì, usavo anch'io MySpace. Proprio grazie a internet questo gruppo ha iniziato quindi a farsi conoscere ed è arrivato un successone con il brano Apologize, che ha tenuto milioni di ascolti online e ha poi richiamato l'attenzione del produttore che tanto mi piace, Timbaland, proprio lui, che ha deciso di realizzarne un remix e l'ha pubblicato nell'album Shock Value. Quando abbiamo fatto la puntata su Timbaland l'abbiamo citata questa canzone, che ancora adesso nel 2026 secondo me è una delle collaborazioni più belle che sono state fatte. Tra il 2007 e il 2008 Apologize diventa un successo mondiale, quindi veramente arriva nelle case, nelle auto, negli iPod di tutti, negli MP3, e ha conquistato le classifiche di numerosi paesi, aprendo ovviamente la strada all'album di debutto finalmente, che si chiama Dreaming Out Loud. Arrivano dei messaggi al 393 7366 240 di chi mi dice: guarda, io andrò al loro concerto venerdì. Bello, bellissimo. Ecco, io ancora un pallino, non sono mai andata a sentirli, ma la voce di Ryan è qualcosa di spettacolare. Pronti? C'è un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace...

The Vibe. Stiamo parlando dei One Republic, del loro successo, e siamo partiti ovviamente da Apologize. Un'altra canzone che secondo me avete rimosso è Stop and Stare. Io ve la faccio sentire dopo perché ho avuto un problemino con il PC, si è buggato, ho dovuto refreshare la pagina, ma se siete dei veri fan dei One Republic ve li ricordate, ve la ricordate questa canzone bellissima che hanno pubblicato, è un grande successo che ha confermato quindi che i One Republic non sono stati un fenomeno, quindi di solito arrivano nuovi artisti, fanno una hit e poi possono scomparire perché non è facile. Invece ne hanno fatta una più bella dell'altra. Oltre a questa hit principale stiamo parlando anche di altre canzoni e la conferma internazionale. Quindi loro hanno pubblicato nel 2009 il loro secondo album che si chiama Waking Up, che è il disco della conferma e contiene alcuni brani che ancora oggi rappresentano molto la band, tipo All the Right Moves, Secrets, Good Life, canzoni che ottengono comunque ottimi risultati nelle classifiche internazionali e hanno rafforzato l'identità del gruppo. Quindi i One Republic secondo me hanno anche unito, vabbè, il pop, il rock, delle melodie che rimangono in testa. Alla fine è sempre quello il discorso e il trucco, no? Anche adesso che è molto più facile con l'algoritmo, dicono, perché mi sono anche confrontata sabato sera con Mr. Lady Brian sull'algoritmo e su quanto in realtà non sia così facile trovare la chiave giusta per realizzare una canzone. La chiave giusta l'hanno trovata però loro.

Girls, beverei già David Guetta su Peter Pan. Allora, questi cari e belli One Republic hanno fatto un boom nel 2013 con l'album Native. È il loro lavoro più importante, che in realtà secondo me ha anche trasformato i One Republic in una delle band più ascoltate del mondo. Cioè, andatevi a vedere anche un po' di numeri, hanno raggiunto veramente delle grosse soddisfazioni. Il singolo simbolo è

famose degli anni 2010, capace di raggiungere le prime posizioni delle classifiche internazionali e ha accumulato miliardi di ascolti sulle piattaforme digitali. Oltre a questa canzone ci sono successi come If I Lose Myself, Something I Need e I Lived, anche quella molto bella, che hanno confermato questa capacità del gruppo di alternare questi brani un po' tristi ma anche molto energici. Cioè, quando parte Counting Stars la utilizzano anche molto nelle feste per creare un ambiente, una sensazione, un'atmosfera, ecco, gioiosa, viva. Soprattutto quegli anni lì si facevano le canzoni belle cariche. Dopo, dal 2020 in poi, penso anche dovuto al Covid, si è andati tutti un po' più sul tristino. Comunque, con questo album Native ha conquistato il mercato mondiale e è diventata una presenza fissa nelle radio e ovviamente anche su Radio Peter Pan e nelle classifiche internazionali.

Alan Walker, Ava Max, Fate su Peter Pan, lo sapete. A quest'ora arrivano loro, gli amici dell'Okera, pronti a muovere il culito?

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan & Gover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

Erano i Clean Bandit con Zara Larsson Symphony. Era il 2017, l'ultima mezz'ora, anzi neanche mezz'ora, sono 20 minuti di Field Vibe. Stai ascoltando Radio Peter Pan. Abbiamo fatto questo giro intorno alla vita dei One Republic. Abbiamo capito che è partito tutto dalla scuola. All'inizio erano in due, poi si sono lasciati per università, si sono ripigliati nel 2002, se non sbaglio. Sì, nel 2002 hanno creato la band per la prima volta. Stavano per pubblicare un album, ma l'etichetta gli ha detto no, io vi saluto, ciao, grazie. E poi appunto con Apologize, Counting Stars, hanno conosciuto Timbaland, la loro carriera è decollata. Abbiamo visto anche gli album che li hanno veramente consacrati a livello mondiale, ma la cosa che mi piace di più è parlarvi delle collaborazioni che hanno avuto, perché si sono sempre mossi molto nell'ambito musicale e spaziando anche con gli stili musicali. Parallelamente quindi all'attività della band, Ryan Tedder è diventato uno degli autori e produttori più richiesti dall'industria musicale, quindi non ha fatto solo il lead singer dei One Republic. Nel corso della sua carriera ha firmato brani per artisti come Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran, Leona Lewis e molti altri. Quindi hanno iniziato a

Wanna Wait con David Guetta e You Are Loved con Griffin. Questi progetti cosa hanno fatto? Hanno permesso a questa band di raggiungere un pubblico più ampio, quindi non solamente agli amanti della musica pop, ma anche agli amanti della musica house, dance, EDM. Cioè, quando c'è una linea vocale come quella di Ryan, ci fa sognare. Oppure c'è anche questa che ascoltiamo ora su Feel the Vibe, che è Funky Bahia.

say? What you say? Cosa dite, insomma, di questi One Republic? Per i fan che li amano già, diranno: beh, non stai dicendo delle novità. Per chi invece non li conosce affatto, non li conosce tanto bene, è bello. A me piace molto entrare nella vita degli artisti e portarvela, quindi capire un po' cosa ci sta dietro. Secondo me è una delle cose più interessanti. Dagli ultimi album ai successi più recenti, in realtà sono arrivati Oh My My nel 2016, Human nel 2021

artisti. Tanti artisti si fermano, rimangono nel loro, nella loro comfort zone, e in realtà non li biasimo neanche, perché è anche giusto. Un artista si esprime con il suo stile e con il suo modo di scrivere, di suonare. Poi, se riesce ad adattarsi al mercato musicale, all'industria musicale, ogni volta che uso questa definizione mi vengono i brividi, allora può crescere, altrimenti rimarrà lì finché, secondo me, non ritorna lo stile musicale anche in hype, come sta facendo TikTok con moltissime canzoni che erano tantissimi anni che non si sentivano. Mi sono focalizzata su un brano in particolare che è I Lived, anche qua un pezzettino in Feel the Vibe ve lo regalo.

Troppo bella, troppo bella. Comunque tenetevi forte, perché da I Lived andiamo nel 2010 con uno dei brani più belli secondo me che c'erano in quegli anni. Florida, David Guetta, Clap Can't Handle Me. You know I'm-

0: lo so che l'avete cantata tutta, ma tenete sul volume perché ci sono i prossimi eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Sono tanti, non riuscirò a dirveli

0: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, media partner Radio Peter Pan.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
7: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Yeah, yeah.
9: Arrossisci quando Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 21 a un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
12: E trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
18: Fantastico!
17: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
18: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
17: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
18: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
17: Scherzavo!
18: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì.

0: fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
0: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Vette nuove? La pista, compagno, sì.
5: La pista si svolta.
6: La pista di chi?
4: De chi è? No, hai.
7: Il flow latino, baby.
8: In partenza dallo studio Miami c'è il flow latino.

0: Hoy había que hacerla bien después de las vacaciones, ya dai.
1: Dai. Siamo pronti a partire?
0: Yo creo que sí.
1: Siamo
0: sí,
1: en vivo.
0: Más vivo que nunca, sobre todo tú que llegaste de vacaciones.
1: Hai visto che abbronzato che sono.
0: Estás casi como el profeta.
2: Umbro.
1: Come va voi? Come l'avete passata? Calduccio, eh?
0: Porca miseria.
2: Cioccolato fondente
0: sciolto.
1: Sei sciolto. Porca miseria.
3: Non è un gioco, eh?
0: Para nada, la temperatura di questa settimana fueron terribili.
1: Vabbè, comunque, a parte il caldo, questo sabato per noi si prospetta caldo, cioè oggi, se state ascoltando, perché siamo a Bagheria Palermo col Miami al Mirage al completo e ci stiamo ascoltando da lì anche.
0: Esattamente, oggi è stanotte.
1: Però, cioè, un regalo potevate farcelo.
0: Ai, Dio mio, che chiedevo.
1: No, nessuno che un messaggino per il profeta.
0: Era.
1: Buon compleanno, profeta, anche se è passato.
2: Gracias.
1: Te l'abbiamo fatti noi gli auguri. Non
0: nadie, perché non te scrivo Ryanair? Mira, te regalo un viaje.
1: Potrebbe, cazzo.
2: Sì.
0: Trieste, Palermo.
1: Con tutte le volte che parliamo bene di Ryanair, oltretutto.
0: Si 200 mujeres empiezan a regalarte un euro, aquí compramos il passaggio.
2: Sì, ya dale.
1: Beh, 200 mujeres in lista ci sono. Cominciamo?
0: Yes.
1: Cominciamo?
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
1: Allora, tutta la prima parte di oggi l'ho voluta dedicare a Kiba.
0: A Kiba? Muy bien, muy bien.
1: Sì, perché

0: signorine lì. Sta facendo i disastri sto ragazzo colombiano leccese eccetera eccetera dal nome di Kiba.
1: E vive in Olanda, dimmi tu.
0: E vive in Olanda soprattutto.
1: Amsterdam, non so come.
0: Senza neanche invitarci.
1: Ojalá.
0: Vive in Olanda. Siete mai stati in Olanda voi?
1: No, io no, io no.
0: Tu?
2: Io tampoco.
1: Sì, se voy para Amsterdam podría creare problemi.
0: Che tipo di problemi? Che tipo? Ah, gli elicotteri.
2: Elicottero.
1: Podría ser. Funghi.
0: E poi elicotteri come se non ci fosse un domani. Non si sa perché tu fai sta cosa.

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, in questi giorni che ero in Puglia sul Gargano,
2: yes,
1: ho riprovato una cosa che tu, Salito Sanchez, hai provato. Non il ragno che ti appunto.
2: Stavo pensando tutto questo. No.
1: Ti ricordi la paposcia?
2: No.
1: L'ultimo giorno prima di partire, abbiamo aperto il furgone e ci siamo fermati dal Mago a Rodi Garganico.
2: Ok.
1: Che è questo posto che ha questo forno fatto a forma di coccinella che cucina questo panino fatto di pizza.
2: Sì, ok, sì, sì.
1: La paposcia.
2: Sì. Ah, ok, ok. Oh, sì, ora
1: quella
2: sì.
1: Volta ne facevano in pochi, adesso è solo paposcia.
2: Va bene, dale moda.
1: Incredibile.
2: Mentre si parla di comida, tutto bene.

0: quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: State, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Peter Pan Impatto.
15: Lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
7: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Parate, è il flow latino.

0: antisistema.
1: Ahí, espérate.
2: Vabbè, quello è il mercato.
1: È il mercato, io credo che la bellezza.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
2: Oh, è uscito il singolo di Shakira per i mondiali, non l'abbiamo ancora cagato. Quanto.

0: Fuochi d'artificio.
1: È fuochi d'artificio, sì. È luminaria.
2: Latina.
3: E cucharita para comermele el heladito.
0: Ah, qué heladito, el heladito con sabor a qué? A pescado.
3: A fresita.
1: Finito.
0: A pesca.
1: Finito?
3: Sì.
1: La pesca, la pesca, la pesca, la pesca. Abbiamo qualcosa da dire o
0: no, potremmo seguir hablando del heladito de
1: vabbè, oh, è così, quando accendi un microfono è così in studio, così.
0: Heladito de mandorla.
3: Bueno, papaya, papaya.
1: Te lo ricordi quel pezzo? Don't wanna short dick man.
0: Claro.

0: Y como dicen los eruditos en todas las artes.
1: Sí.
0: Filosofía, música, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Filología.
0: Exacto. Okay. Si no existe, hay que crearla.
2: Claro.
1: Dobbiamo farla?
0: Sì, io diria che sì.
1: Cioè ti sei già fatto fottere l'idea proprio. L'abbiamo detto solo a 2-3 milioni di persone.
0: Porta, già saben che io oggi lo dije, oggi. El que lo saque mañana ya sabe que me lo escucho a mí.
2: Esatto.
1: Sicuramente a livello di SIAE la tua regola è ineccepibile.
0: Nadie le puede suponer el sabor que le vas a poner tú.
2: Ecco.
1: Però in realtà ho detto una cazzata. Il mio pezzo preferito in questo momento è questo.
0: Ai ai ai.
2: Sueltalo.
1: Conosci? In cuera. In cuera. In cuera. Così si chiama.

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Put your hands up in the air.
12: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.
16: More music.
17: The summer
16: in the mix. More music.

0: Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: On Radio Peter Pan.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
14: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
15: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
16: Mi fermo, mi fermo 2 ore adesso.
15: Fino alle 10 ti fermo.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Venerdì 10 luglio a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan. Yeah!
18: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Music. Il suono dei DJ di Peter Pan. Radio Peter Pan. Ora sta mixando DJ Karins. You know

0: E con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karin e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.
1: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria.

0: Generale.
1: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte. Sempre.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: This is my house. House Gallery.

musicale dell'anno 2024, Nick Fanciulli con Set Me Free, mentre il prossimo pezzo è del 2000. The Goodfellas, gruppo composto tra gli altri da Dino Angioletti, Gianni Bini e Paolo Martini, quindi una produzione tutta italiana, accompagnati dalla splendida voce di Lisa Millet. E questa è Soul Heaven.

The Big Easy del 2023, la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, viaggio nella storia dell'house music con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 2001 The Super

0: Starlight, vi abbiamo fatto ascoltare la versione originale, quella del tempo. Recentemente è uscita anche un'altra in collaborazione con il gruppo americano One Republic, ma noi siamo più legati alla prima. E adesso, dal 2002, Oscar G. Ralph Falcon, Dark Beat.
1: The history of house music.
2: House gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: on Radio Peter Pan.

0: Victoria Amos Professional Wheel of Remix dal 1996. State ascoltando House Gallery su Peter Pan. Io sono Fuxi e al mixer c'è Andrea De Luca. E adesso rimaniamo nel 1996 con Benjamin Diamond, cantante e coautore del gruppo Stardust, quelli di Music Sounds Better With You, tanto per capirci, composto insieme ad Alan Brax e Thomas Bangalter, che sarebbe uno dei due dei Daft Punk. Questo è il suo pezzo da solista e si intitola In Your Honor.
1: The History.

Affair con Blinder 2008, mentre ora andiamo ancora più indietro nel tempo, al 2001. La voce che state per sentire è di Belinda Carlisle, protagonista nel 1991 con Live Your Life Be Free, canzone dalla quale è stato preso il sample che Chris Malinchak e Greg Bari, ovvero i Live Element, hanno utilizzato per la

0: Steve Element Be Free dal 2001 a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, ma tra pochissimo House Gallery su Peter Pan riparte.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli per Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
9: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
10: Klingon!
9: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
10: Klingon.
9: Klingon. Che fatica, ragazzi.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.

I danesi di cui si sono un po' perse le tracce nel panorama musicale internazionale da più di un decennio. Mentre ora arriva un pezzo di un produttore DJ considerato uno dei capisaldi dell'house music. Sto parlando di David Morales, che nel 1994

dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero Inerius Dubwork, con la voce di Daryl Bandy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Dal 1998 Ralphy Rosario, Take Me Up, mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. 1993, The Fog, ovvero Ralph Falcon con la voce di Dorothy Mann e

Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Ray Finn, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair su Felix Baxter, e questa è Fuck With You.

Era il 2003 quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Night Vibes su ITT Terpan.

0: nostra scelta. Peter
1: Pan. Spot. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.

0: La notte su Peter Pan suona con Night Vibes.
1: Musica. Musica. Musica.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Morten.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Ascolta.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.